sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo fu un corpo pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital.

0: Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le solitudini e le certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita. Porta

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

Lasciami subito pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, McKinsey. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

1992, il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa Bella Vita.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

like you wanna do, do do do.

0: Vanity Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo folcor pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire!

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: 而他告诉我，
1: buchi neri del palinsesto di Blackout
2: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
3: Tratto da radiocane.info.

Cafre è una industria chimica che è nata all'inizio del secolo scorso, del Novecento, collocata purtroppo dentro la città di Brescia. Quando dico dentro la città vuol dire a 20 metri dalla scuola elementare del quartiere che preesisteva all'azienda, perché la scuola di fine Ottocento, accanto a qualche centinaio di metri dal campanile del quartiere, in mezzo alle case. E purtroppo questa fabbrica per un secolo, per oltre un secolo in realtà, ha prodotto molte delle sostanze più tossiche dell'industria chimica del Novecento, in particolare molti anticriptogamici, e soprattutto però si è caratterizzata, e questo è, come dire, il marchio Caffaro, per la produzione dei policloro bifenili. L'unica fabbrica chimica nazionale che ha prodotto questi composti organici del cloro, composti che hanno purtroppo caratteristiche di non essere biodegradabili, di essere quindi permanenti in ambiente, di essere molto tossici, e attualmente sono considerati cancerogeni certi per l'uomo di prima classe. Sono sostanzialmente molto simili alle diossine, hanno la stessa struttura chimica, la stessa composizione chimica, l'unica differenza che nelle molecole di diossine si aggiungono appunto due atomi di ossigeno, ma hanno la stessa caratteristica anche tossicologica delle diossine. Ne sono stati prodotti quindi in enormi quantità. Parliamo di qualche centinaia di migliaia di tonnellate, perché era l'unica fabbrica che li produceva, sostanze molto utilizzate perché avevano un impiego anche portentoso, purtroppo avevano anche caratteristiche tossiche pesantissime. In particolare venivano impiegati per tenere in sicurezza i grandi trasformatori per l'industria elettrica, ma anche le grandi industrie di grandi utenze elettriche che avevano grandi trasformatori. Per tenere in sicurezza venivano immersi questi trasformatori in questi oli di PCB che funzionavano come stabilizzatori e anche in qualche modo impedivano che si verificassero dei corticircuiti in questi grandi trasformatori. Poi avevano tanti altri impieghi, perché venivano aggiunti a molte vernici, soprattutto le vernici per esterni, alle plastiche, venivano aggiunti anche agli anticrittogamici per renderli anche qui più stabili, aderenti, diciamo, ad esempio alle foglie delle piante che si volevano proteggere appunto da parassiti. Insomma, un larghissimo impiego. È stato tra l'altro un grande business, perché la fabbrica li ha prodotti avendo, diciamo, il monopolio assoluto, e li produceva su licenza Monsanto, perché i PCB sono stati sempre un prodotto esclusivi della Monsanto, che in qualche modo ha concesso a diverse industrie in giro per il mondo, per l'Italia la Caffaro, di produrre queste sostanze, di produrle ovviamente consentendo guadagni veramente enormi. È stato un monopolio Monsanto in tutto il mondo, in sostanza.

La vicenda della Caffaro è segnata da una disattenzione grave, a mio parere anche colpevole, delle istituzioni preposte al controllo di questa azienda, perché appunto polluzioni molto tossiche dentro la città. Il possibile inquinamento indotto da questa azienda nella città di Brescia venne alla luce 20 anni fa, con appunto la pubblicazione della storia di questa industria a cui ho lavorato io per 3-4 anni in giro per archivi, insomma, pubblicando la storia di questa industria abbiamo all'epoca ipotizzato un pesante inquinamento. La cosa è stata ovviamente poi verificata, perché da quel momento si sono cominciate a fare le analisi nei terreni circostanti l'azienda, poi nei prodotti agricoli, poi nel sangue degli umani bresciani, e si sono trovati livelli di PCB e diossine stratosferici. E ovviamente da allora è diventato un sito di interesse nazionale. Ormai sono passati quasi 20 anni da quando è stato decretato sito di interesse nazionale. Ma nonostante questo non si è fatto sostanzialmente nulla, né per la bonifica, ma soprattutto neppure per la tenuta in sicurezza della fabbrica, perché poi la fabbrica nel frattempo è fallita, ovviamente è scoperto che aveva inquinato l'ambiente, è stata mandata, diciamo, al fallimento fondamentalmente, e quindi è stata lasciata lì in buona parte la fabbrica in stato di totale abbandono, e la magistratura si è posto il problema: ma abbandonare una fabbrica chimica in un contesto cittadino che problemi può produrre? Ovviamente c'è una barriera idraulica che non funziona, ma si sapeva già da sempre che non funzionava adeguatamente. Già dal 2002 ARPA aveva detto che non funzionava adeguatamente, e c'è il fatto appunto che questi impianti dismessi da oltre 10 anni ormai, lasciati lì a arrugginire, diciamo, alle intemperie, è chiaro che rilasciano inquinanti in ambiente, in particolare in falda. Si parla di cromo esavalente, si parla di mercurio, ma anche di altre sostanze sicuramente. Ecco, questa magistratura finalmente un po' più attenta del solito ha detto: ma signori miei, non si può tollerare una situazione del genere, quindi ha avviato un processo penale e vedremo come andrà a finire. Comunque ha chiesto alle autorità competenti di porre rimedio a questa situazione. Se non fate la bonifica, almeno tenete in sicurezza d'emergenza la fabbrica. È importante questo, è importante perché in qualche modo riaccende, diciamo, i riflettori su questa vicenda che altrimenti per l'ennesima volta era stata in qualche modo rimossa. Dicevamo appunto che la magistratura interviene finalmente. Il problema però è antico, si è scoperto almeno 20 anni fa, come si è detto. Si è scoperto che sotto questa fabbrica ci sono 35, 40, 45 metri di terreno altamente contaminati, ma quando dico altamente contaminati vuol dire che sono inzuppati di PCB, di diossine, di mercurio, di cromo esavalente, di tetracloruro di carbonio, di esaclorocicloesano, perfino di DDT, perché la fabbrica ha prodotto anche il famoso DDT, insomma delle varie sostanze che nel corso del secolo sono state prodotte dalla fabbrica. Queste sostanze ovviamente in gran parte sono liquide allo stato fisico, vanno a percolare e vanno giù in falda, per cui noi abbiamo la falda che riceve queste sostanze in notevole quantità sotto la fabbrica. Per evitare ovviamente che i bresciani non riescano più a bere acqua, bisogna tenere appunto in sicurezza la falda, ovvero prelevare da questa falda grandi quantità di acqua in maniera che si formi una sorta di depressione sotto la fabbrica della falda. Depressione vuol dire che lì l'acqua della falda si abbassa, in questo modo l'acqua che sta lì inquinata non va verso l'esterno, viene prelevata in grandi quantità, parliamo di 12-13 milioni di metri cubi di acqua all'anno, cioè il consumo dell'acqua di una cittadina di 60.000 abitanti. Vengono prelevate in parte, anzi tutte dovrebbero essere trattate queste acque prelevate, in realtà vengono trattate solo in parte e poi sversate in un corpo idrico superficiale. Siccome
questo sversamento avviene senza un trattamento, diciamo, adeguato. Continuamente in questi 20 anni sono continuati a uscire dallo scarico idrico della fabbrica, come ha attestato anche la magistratura, ma si sapeva da sempre. Escono ancora PCB, esce ancora mercurio, esce cromo esavalente, escono varie sostanze tossiche, perché il sistema di filtraggio, perché quest'acqua prima di essere sversata in corpo idrico superficiale dovrebbe essere filtrata con carboni attivi e con altri sistemi, diciamo, per ridurre gli inquinanti, non è adeguato. Una vicenda che ha dell'incredibile, stiamo parlando di cose note da 20 anni, di un sito inquinato di interesse nazionale, quindi sotto la sorveglianza e la direzione e la responsabilità diretta del Ministero dell'Ambiente. In più 5 anni fa è stato nominato un commissario straordinario che doveva innanzitutto tenere in sicurezza la fabbrica, in sicurezza d'emergenza, evitare continuasse a contaminare, e invece sta continuando a contaminare. In più ovviamente c'è tutto il problema di come affrontare la cosiddetta bonifica, insomma, un problema enorme. Ora, chi è all'esterno di Brescia e ascolta questa narrazione che io sto cercando di fare in pochi minuti rimane alquanto perplesso: ma com'è possibile che i bresciani abbiano tollerato una azienda, una fabbrica di quel genere dentro la città per praticamente un secolo intero? Francamente è difficile rispondere a questa domanda, perché la realtà di Brescia è una realtà molto strana. È una realtà ovviamente che ha un'antica industrializzazione, forse la più antica industrializzazione del nostro paese, no? La fabbrica Beretta è considerata una delle più antiche industrie del mondo. Era un'industrializzazione soprattutto legata al minerale di ferro, all'acciaio e poi al riciclo degli ottami, diciamo un'industria metalmeccanica fondamentalmente, anche se è stata anche un'industria tessile importante. È un'industria che comunque inquinante, in cui comunque la gente andando a lavorare si sporca, e quindi si dà per scontato da parte dei bresciani che l'industria, che produce ovviamente benessere, perché stiamo parlando di una delle province più ricche d'Italia e a mio parere una delle province più ricche d'Europa, dà molto benessere, dà ricchezza, e bisogna scontare che ovviamente, come dire, sporchi, ecco, che produca qualche inconveniente per quanto riguarda l'ambiente e la salute anche di chi ci lavora in queste fabbriche, in queste industrie. Questo, diciamo, è una cultura molto bresciana, questo è molto radicato, è al punto radicato che anche adesso Brescia ha deciso di ospitare il più grande inceneritore italiano, anche questo dentro la città, che brucia 730.000 tonnellate di rifiuti, quando i bresciani, a valle della raccolta differenziata, oggi mandano appunto all'inceneritore 150.000 tonnellate. Il resto cosa sono? Rifiuti speciali che vengono importati da tutta Italia, bruciati dentro la città, producendo ovviamente emissioni e facendo in modo che Brescia, si è visto sulla stampa nazionale un mese fa, appunto in questa inchiesta fatta a livello internazionale, Brescia è quella che soffre di più dal punto di vista della salute per l'inquinamento da PM2.5 a livello europeo, ha il record europeo per patologie legate appunto alle PM2.5. Non solo, ma anche i rifiuti speciali in generale. Brescia mette in discarica ancora oggi, la provincia di Brescia, il 70% di tutti i rifiuti messi in discarica nella regione Lombardia, il 20% di tutti quelli nazionali. Cioè abbiamo 14 discariche a Brescia su una 23 discariche di tutta la regione, 14 sono a Brescia. Importiamo qualcosa come 2,5 milioni di rifiuti speciali da mettere in discarica, tenendo conto che nelle discariche bresciane ve ne sono già qualcosa come 90 milioni di metri cubi. 90 milioni di metri cubi vuol dire 9 volte i famosi 10 milioni di metri cubi della Terra dei Fuochi. E si dà per scontato che dell'ambiente, del territorio si possa
come dire, considerare una variabile dipendente, come si dice, rispetto alla produzione, l'occupazione e i profitti, ovviamente. Una possibile assuefazione dei bresciani a questa situazione è dato anche dal fatto che effettivamente un grave incidente sul tipo di Seveso in questo territorio non è avvenuto, e se vogliamo anche grandi emissioni percepibili, come nel caso, facciamo anche il caso dell'Ilva di Taranto, non avvengono, perché se noi mettiamo assieme le nostre 13 industrie siderurgiche che riciclano, diciamo, i rottami, ne abbiamo il 50% praticamente dell'industria siderurgica da rottame nazionale concentrate sul nostro territorio. Bene, l'impatto di queste 13 complessivamente è molto simile all'impatto dell'acciaieria dell'Ilva di Taranto, però qui è distribuito sul territorio, non abbiamo la grande ciminiera che butta fuori l'ira di Dio, che tutti vedono, insomma, no? Come nel caso di Taranto, questo mostro che opprime la città, abbiamo questa distribuzione. E anche nel caso appunto della Caffaro, certificato dall'ARPA, badate bene, sono uscite una quantità di diossine dell'ordine delle tonnellate di diossine nel corso appunto di un secolo. A Seveso si valuta che in quella nube famosa uscita quel giorno sono usciti circa 18 kg di diossina. Però lì la nuvola si è vista questa intossicazione acuta, è scoppiato il caso Seveso. A Brescia invece l'inquinamento è uscito nel corso dei secoli in maniera molto più importante, ovviamente, perché infatti i bresciani hanno più diossine nel sangue degli abitanti della zona A di Seveso, e in generale, se mettiamo assieme PCB e diossine, non c'è popolazione che io conosca al mondo che abbia una così elevata contaminazione di diossine e PCB. Il problema è che è stato, come dire, un inquinamento cronico. Dagli studiosi degli effetti sanitari di queste sostanze è stata coniata una formula che è molto interessante nel 2006, anche questo studio pubblicato su Lancet, si è parlato di pandemia silenziosa, che è molto diversa dalla pandemia attuale. La pandemia da Covid è scioccante per i cittadini, intanto perché ci porta indietro le malattie, diciamo, infettive che pensavamo di aver risolto con gli antibiotici, con tante altre storie, quindi ci porta in un passato inquietante, e poi perché è evidente, uno va a finire in terapia intensiva, non respira più, è micidiale quello che è, capisci, c'ha il Covid, fa il tampone, eccetera. L'inquinamento invece, l'inquinamento ambientale è molto più subdolo, è silenzioso. L'acqua contaminata, piena di PCB e così via, che usciva dalla fabbrica, sembrava come un'acqua di roggia, e i contadini la utilizzavano infatti per irrigare i campi, contenti, perché i PCB non li vedi, non hanno sapore, non hanno odore, solo che entrano appunto nel ciclo perché sono molto bioaccumulabili e arrivano poi a infettare l'uomo.

stavo dicendo di questo inquinamento cronico. Questo ha inciso anche sui lavoratori, anche sull'accettazione da parte dei lavoratori di una situazione in cui, bene o male, insomma, vabbè, un po' di rischio c'è, ci si può ammalare, ci può essere anche qualche infortunio. Diciamo, questa cultura che prima descrivevo, che è tipica appunto della realtà bresciana, è passato in parte anche tra i lavoratori. Nel caso della Cafaro, poi, con un elemento in più, che in qualche modo era l'unica industria chimica, e lì la classe operaia della Cafaro è considerata una classe operaia un po' di elite, godevano di stipendi largamente superiori a quelli dei metalmeccanici, ancor più a quelli dei tessili. Era in qualche modo ambito poter essere assunti e lavorare in Cafaro, poi perché apparentemente non era un lavoro faticoso, perché si sa come funzionano gli impianti chimici, funzionano, diciamo, in qualche modo da soli, l'operatore sorveglia, gestisce gli impianti, era quasi una sorta di, come si dice un tempo, aristocrazia operaia. Anche questo ovviamente ha inciso molto nel fatto che vi sia stata un'accettazione per tanti decenni, insomma, di questa situazione. Non da parte di tutti, ovviamente, perché sono stati delle, diciamo, dei gruppi di operai che si sono opposti, che hanno cercato di sollevare il problema, ad esempio, della produzione di PCB, soprattutto dopo la vicenda Seveso. Quando scoppiò la vicenda Seveso, scoppiò anche la vicenda Cafaro, perché se si producono i PCB sono esattamente come le diossine, e quindi un gruppo di operai ha cominciato a fare, ha costituito proprio un comitato contro i PCB, per smettere la produzione di PCB. Ci sono voluti ugualmente quasi 10 anni per arrivare poi alla dismissione.

Quello che ho descritto finora è un quadro molto buio, ovviamente. In qualche modo il tema ecologico si sta riproponendo con forza. Il tema ecologico, diceva Giorgio Nebbia, è scoppiato, è sbocciato, diciamo, esattamente 50 anni fa, nel 1970. Lui la chiamò la primavera ecologica, però disse anche che questa primavera ecologica durò molto poco, perché in pochi anni, diciamo, si passò dalla primavera ecologica a una sorta di imbroglio ecologico, cioè far finta di affrontare il tema ambientale. Si sono inventati molti slogan, no? Lo sviluppo sostenibile, la green economy, l'economia circolare, tante narrazioni che però nascondevano fondamentalmente la volontà di continuare a fare le stesse cose di prima, tenere in vita quel sistema produttivo che ormai era chiaro già nel 70, faceva pugni con la natura, con l'ambiente naturale, una tecnosfera che stava in qualche modo coartando la biosfera. Già allora si è andati avanti sostanzialmente allo stesso modo, magari imbellettando un po' alcune produzioni, ovviamente di verde, perché poi tutti un po' hanno cercato di rappresentarsi come attenti all'ambiente. Ebbene, oggi sta tornando forte il tema ecologico. Potremmo essere di fronte a una nuova primavera ecologica? Potrebbe. Il problema è che questa primavera ecologica stavolta davvero deve diventare un'estate poi ecologica, non deve diventare un inverno come è avvenuto per quella storica di 50 anni fa. E per diventare un'estate bisogna che le giovani generazioni, che adesso sono molto attente a questi temi, siano capaci di raddrizzare bene le antenne e di andare a fondo, al di là appunto degli slogan, al di là delle chiacchiere, vedere che cosa si vuol davvero fare e si farà per salvare il pianeta, per salvare l'ambiente naturale, per salvare il loro futuro.

E un buongiorno, un buon mattino sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in diretta per questa nuova mattinata informativa di questo giovedì 17 settembre. Quest'oggi siamo Martina e Matilde, nuova voce delle libere frequenze. Un saluto a Maria. Vi ricordiamo i nostri numeri, il 346-667-3263, lo 011-249-5669. Ve li ricordiamo per interagire con l'informazione di Blackout, per inviarci suggerimenti, consigli, articoli e tematiche di cui volete discutere con noi. E vi diamo anche qualche informazione tecnica che riguarderà la giornata di domani, venerdì 18 settembre. Segnaliamo in anticipo che ci potranno essere dei disturbi sulla frequenza solita di Radio Blackout, quindi 105.250. Il segnale non sarà garantito causa lavori per migliorare il segnale, quindi ricordiamo che la radio si potrà ascoltare comunque in DAB e in streaming. Ringraziamo chi ci scrive. E mandiamo un abbraccio anche noi

9.03 iniziamo con la rassegna stampa e in particolare andiamo a vedere i titoli dei quotidiani nazionali di oggi. La notizia principale, lo avrete già visto e sentito, è la novità introdotta dal governo Meloni rispetto all'esenzione sul bollo auto. Infatti iniziamo con il Corriere della Sera che appunto segnala questa novità: auto piccole e medie via il bollo, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale. Andiamo su Repubblica, anche qui bollo, il regalo di Meloni. Quindi dal 2027 addio alla tassa per le auto medie piccole e per tutte le moto. Su Repubblica c'è anche una fotonotizia in cui si parla di Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, a proposito del crollo di un edificio a Gaza che ha causato diverse morti. La Stampa, auto e moto stop al bollo, e la fotonotizia invece riguarda Ursula von der Leyen e la sua apertura al Canada e altri paesi per diciamo creare un nuovo piano di sicurezza europeo. Infatti qua si parla di super Unione Europea con il Canada. Andiamo sul Fatto Quotidiano con una fotonotizia con una diciamo Giorgia Meloni in altre vesti, dal titolo Giorgia la qualunque. Si fa riferimento chiaramente alla manovra del bollo auto. E poi andiamo a vedere se c'è qualcos'altro di interessante. Altri giornali appunto mantengono questo come tema. Il Sole 24 Ore, il petrolio

dei medici, è il titolo, che lavorano in relazione ai CPR, e il titolo è Guardia Medica, anche qua sconto elettorale alle auto inquinanti, quindi si dà, diciamo, più, si accentua il tema appunto in relazione alla questione ambientale. E ringraziamo ancora chi ci scrive al 346-667-3263 e invia un saluto a tutti e tutte le detenute del carcere delle Vallette, un saluto a Giorgio e ai Notav.

Iniziamo la rassegna stampa di oggi a partire dal piano locale, quindi dalle notizie che riguardano la nostra città, aprendo la stampa e la sezione di Torino. Un articolo a tutta pagina mette in fila una serie di dati rispetto alla crescita mancata di Torino. Sale la produttività ma non il conto in banca, Lavazza, Torino immobile da 15 anni. Sostanzialmente si parla di un'economia stagnante in termini di ricchezza per abitante. Questo è quanto è uscito dal nuovo rapporto Rota del Centro Einaudi. In 15 anni il valore aggiunto reale pro capite è aumentato di appena 188 euro. La fotografia è quindi quella di un'economia in ristrutturazione, non ancora in espansione, di una città ferma mentre le altre si muovono. E poi l'articolo prosegue con una serie di riferimenti ovviamente a Milano e quant'altro, però diciamo abbastanza indicativo rispetto anche a quella che è la narrazione che viene fatta di una Torino innovativa, smart e veloce. Di fatto poi, se si vanno a vedere i dati, si vede come non ci sia nessun tipo di ricadute poi per chi la abita. E a proposito di progetti che impiegano moltissime risorse e non hanno alcuna ricaduta positiva né per i territori né per chi ci vive, riguarda il data center dell'ex ILTE a Moncaglieri. Sempre sulla stampa di oggi si parla di accelerazione per questo progetto, da titano caduto a gigante digitale. 6 mesi dopo il primo via libera del comune, il progetto per trasformare l'ex ILTE di Moncaglieri in uno dei più grandi campus per data center d'Italia entra nella fase decisiva. Nei giorni scorsi Moncaglieri Logistics, società riconducibile a LCP, operatore immobiliare specializzato nello sviluppo di grandi aree per logistica e immobili industriali, ha depositato il PEC, il piano esecutivo convenzionato, che mette nero su bianco dimensioni e numeri dell'intervento. 4 edifici, una potenza complessiva di circa 384 megawatt e una potenza elettrica complessiva che arriva a 576 megawatt. Una scala che cambia completamente la dimensione del progetto anticipato a marzo, quando gli uffici comunali avevano espresso un parere di massima favorevole alla riconversione. Per avere un termine di paragone, il campus previsto nell'area dell'ex centrale di Trino dovrebbe arrivare a circa 400 megawatt, un intervento su cui il Consiglio dei Ministri ha già deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale del programma di investimento. Il progetto di Moncaglieri, almeno sul piano della potenza elettrica prevista, si collocherebbe su una scala ancora superiore. L'area alle spalle mezzo secolo di storia industriale, l'ILTE, fondata nel 1975, era uno dei grandi poli tipografici del territorio torinese. Nello stabilimento venivano stampati quotidiani, rivisti

queste, eccetera. Quindi ovviamente crisi dell'editoria, della stampa, eccetera, eccetera, si arriva alla chiusura nel 2016. Ora la partita entra sul terreno politico perché un investimento di questa portata porta con sé opportunità evidenti. Questo viene sottolineato da Leonardo Di Paco, autore di questo articolo. Ossia nuovi servizi, prospettiva di circa 500 posti di lavoro, ma anche interrogativi sulle ricadute ambientali e infrastrutturali di un campus che a regime richiederebbe una potenza elettrica importante. Il sindaco Lorenzo Mauro ha già indicato la volontà del comune di ottenere ricadute concrete per la città. E su questo, vabbè, ovviamente le ricadute concrete per la città non possono che trasformarsi in richieste di compensazioni, il che ovviamente non ha nulla a che vedere con delle ricadute reali di un progetto del genere per la città. Vediamo come appunto sia facile andare in zone che necessitano di bonifiche o che comunque necessitano di interventi importanti, che magari per dei comuni come questo, come altri, risulterebbero impossibili da affrontare, ma con l'arrivo insomma di questo tipo di proposte diciamo che ci si trova appunto a considerarle delle soluzioni, ma sappiamo benissimo tutti gli impatti di questo tipo di progetti. E sempre su Torino un'ultima questione importante è che Marrone rilancia la stanza dell'ascolto. Ricordiamo appunto le mobilitazioni che c'erano state per impedirne l'apertura la stanza dell'ascolto al Sant'Anna però pare che dovrà riaprire entro l'autunno. Oltre le contestazioni politiche di piazza contro lo sportello antiabortista, oltre la bocciatura del TAR che ne aveva disposto la chiusura a luglio 2025 annullandone la convenzione, nell'ospedale ostetrico ginecologico di Torino torna la stanza dedicata all'associazione Provita, promossa già nel 2024 dal vicepresidente della regione. Quindi questo è il fatto. Come può riaprire dopo la bocciatura del TAR? Il punto della sentenza pronunciata a seguito del ricorso presentato da CGL e associazione Se non ora quando era non aver scritto nella convenzione la verifica in concreto dei requisiti di professionalità dei volontari Provita, gli stessi che l'avranno di nuovo in gestione. Non solo, come osservazione non vincolante, la sentenza citava anche il contrasto di un servizio di assistenza alle donne incinte affidato ad associazioni che hanno nel loro statuto l'opposizione alla legge 194. Ma per la riapertura della stanza dell'ascolto è stato cambiato l'intero iter. Quindi è stato aperto un bando a cui ha partecipato solo il centro di aiuto di Rivoli. Secondo, è stato richiesto che i volontari avessero esperienza, per questo affronteranno anche un periodo di formazione, aggiunge Marrone. Terzo, l'associazione Provita, pur non obbligata, ha rimosso dallo statuto l'opposizione alla legge 194. E quindi, come dire, anche una riprova, un esempio di come di fatto poi queste sentenze vadano a vincolare in maniera totalmente formale delle iniziative che però sono assolutamente da rifiutare e che poi appunto con l'aggiustamento di qualche cavillo di fatto poi si può procedere. Quindi sarà sicuramente compito della mobilitazione dal basso opporvisi.

0: Passiamo adesso alla stampa nazionale con la questione. Passiamo adesso alla stampa nazionale con la questione dell'ex Ilva di Taranto. Segnaliamo un primo articolo sul Fatto Quotidiano a firma di Andrea Tundo sulla questione, perché ci sono novità dopo l'11 settembre, dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha imposto il 25 d'ottobre la chiusura dell'area a caldo e dopo la giornata di sciopero e di blocchi di lunedì. Durante il tavolo di confronto tra sindacati e governo a Palazzo Chigi, mentre si stavano illustrando le misure per tamponare la crisi occupazionale, è arrivata la notizia che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre, in composizione a sezioni unite, l'udienza per discutere il ricorso presentato da Ilva e Acciaierie d'Italia, proprietario e gestore della fabbrica. Visti i tempi di definizione di un ricorso in corte, tutti immaginavano che lo stop all'area a caldo di Taranto fosse ormai inevitabile, invece la scelta riapre la partita innescata dall'azione inibitoria intentata dall'Associazione Genitori Tarantini, gli 11 cittadini che hanno, diciamo, messo in moto il processo in corso, che aveva visto prevalere 5 anni fa l'istanza del diritto alla salute su quello del lavoro e dell'impresa. Sempre sull'Ilva, sul Manifesto segnaliamo anche un articolo a firma di Luciana Cimino, dove si segnala che il decreto sarebbe servito ad attivare un diverso modello di integrazione al reddito per tamponare la potenziale bomba sociale a seguito dei licenziamenti delle lavoratrici e dei lavoratori dell'indotto, anziché quindi una cassa integrazione ordinaria per cessazione dell'attività, un ammortizzatore unico emergenziale come quello usato fino ad ora per emergenze legate a calamità naturali. E tra poco, fra l'altro, avremo anche modo di collegarci con Raffaele Cataldi del Comitato Liberi e Pensanti di Taranto e ricevere aggiornamenti sul campo in merito.
1: E poi andiamo a vedere quali sono gli altri temi sulla cronaca a livello nazionale di oggi. Lo citavamo in apertura, la notizia principale è quella sull'esenzione del bollo. Andiamo a vedere sulla stampa alcuni dati tecnici: esenzione una tantum, quindi si parla di una volta per il 2027 e vale per 14,5 milioni di veicoli. A chi si applica? Riguarda le persone fisiche in possesso di auto, ciclomotori o motocicli a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale. I requisiti scattano per i proprietari di una o più autovetture alimentate a benzina o gasolio aventi potenza non superiore a 80 kW. La platea dei mezzi si tratta delle cosiddette city car e poi, insomma, sulla durata, appunto, si parla di dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre dello stesso anno. Chiaramente la polemica riguarda questa mossa vista in particolare chiaramente dalle opposizioni come la classica mossa preelettorale per cercare consenso. Diciamo che la questione poi rimane aperta sulla crisi energetica e sui prezzi della benzina e del gasolio. A proposito di gas, l'altra notizia è che Meloni è oggi in Norvegia proprio per il gas. Meno di 2 mesi fa la Qatar Energy ha confermato la sospensione delle forniture di gas naturale liquefatto. Gli attacchi agli impianti finiti nel fuoco incrociato della guerra tra Stati Uniti e Iran hanno costretto la compagnia petrolifera statale della monarchia del Golfo a ridurre le esportazioni e a dichiarare lo stato di forza maggiore, e l'Italia è il principale importatore europeo europeo di GNL Catarino e solo per Edison la cancellazione della consegna pesa per 3 miliardi di metri cubi di gas. Quindi Meloni a Oslo vuole blindare nuove fonti di approvvigionamento in un momento di estrema crisi. Il regno scandinavo non è parte dell'Europa, ma il paese che fornisce la quota maggiore di GNL all'Unione Europea, si parla del 31%, che è una quota maggiore sia degli Stati Uniti, sia della Russia, sia del Nord Africa. Sempre sulla stampa, giusto un paio di dati che riguardano la situazione energetica in peggioramento. C'è Giorgetti lancia l'allarme, c'è un grafico sui prezzi al consumo per settore, si parla per il settore abitazione, acqua, elettricità e combustibili di una maggiorazione del 9,1, per i trasporti del 6 e poi così via. Il rincaro dell'energia infiamma i prezzi in Italia, il dossier a cura di Giovanni Turi per la stampa. E questa è la citazione di Giorgetti, che dice: la situazione sta peggiorando, l'impennata dei costi figlia del conflitto medio orientale è un tema bollente. Ne parleranno anche a Dublino in un altro incontro. Ad agosto l'Istat restituisce un'inflazione su base annua salita al 3,3% e in particolare viene anche sottolineato che si è ancora lontani dalle cifre del 2022, ma i prezzi stanno aumentando e forse saliranno ancora. Ieri il diesel alla pompa era 2,246 euro al litro, quasi 2 centesimi sopra il precedente massimo di 2,229 del 17 marzo 2022. Quindi comunque vediamo come siano aumentati. In questo parallelismo col 2022 a seguito dell'inizio della guerra in Ucraina. Dopo giorni di rally, ieri Brent e WT hanno tirato il fiato pur restando sopra i $100 al barile. E l'altra questione è che le scorte a livello mondiale stanno finendo.

Sempre su questo tema volevamo soltanto segnalare su un piano un po' più di risposte, reazioni nel quadro istituzionale rispetto a questa misura del governo Meloni, l'intervista al presidente della regione toscana Eugenio Giani sul Fatto Quotidiano, perché intanto viene data centralità al fatto che questi soldi vengono presi dalle regioni per poter fare questa esenzione, e appunto si parla di demagogia, campagna elettorale, eccetera eccetera. Però, come dire, lo segnaliamo anche per sottolineare la profonda ipocrisia di certi personaggi nel portare appunto questo genere di critiche. Perlomeno appunto questa è una misura in cui non è antipopolare come tutte quelle proposte da PD e compagnia. Tra l'altro, nella campagna elettorale segnaliamo anche questa chicca di un possibile nuovo partito di Grillo che riemerge, diciamo, dalle ombre, e sarebbe un partito basato sui giovani, costruito sulle più moderne tecnologie. Quindi si parla di tanti giovani, intelligenza artificiale e anche un interesse a questo progetto da parte dell'uomo di fiducia in Italia, di Elon Musk. Quindi diciamo un altro fattore che va a indicare, diciamo, quali sono un po' le direttrici su cui si muovono, appunto si muoveranno i partiti che vogliono in qualche modo occupare questo vuoto politico oggi a livello sociale. Ne parlerà Grillo con Fedez nel suo podcast il 21 settembre, quindi se qualcuno dovesse essere interessato ad approfondire ci sarà la possibilità.

0: E allora, ancora un paio di notizie prima di metterci in collegamento per la prima diretta di questa mattina. Parliamo di violenza di genere, c'è un articolo piuttosto lungo sulla stampa di oggi che riporta i dati del report dell'Istat, che sono chiaramente gravissimi: botte e violenza sessuale prima dei 16 anni. In Italia si parla di oltre 3 milioni di donne che sono state vittime di violenza. 3 milioni sono le donne italiane tra i 16 e i 75 anni, il 15,3% del totale, che dichiarano di aver subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Dietro i numeri la stessa dinamica di sempre: pochi sconosciuti, molti conoscenti e moltissimo silenzio. Questo è un articolo di Elisa Forte, appunto, su la stampa di oggi. Numeri che la terza indagine sulla sicurezza delle donne, condotta dall'Istat su 17.500 intervistate italiane e oltre 3.100 straniere, restituisce con il dato inedito, è quello del silenzio. In particolare si fa riferimento alla violenza sessuale sui minori, che è al centro di questo dossier e che chiaramente resta in ombra. 29% i casi in cui l'autore della violenza sessuale è un conoscente, il 18,4% sono parenti e quindi, appunto, anche rispetto a questa correlazione, il report dell'Istat individua, appunto, una correlazione tra più il gesto è grave, più chi lo compie è vicino. E poi, appunto, l'articolo continua, però, insomma, intanto questi sono già dei dati piuttosto significativi.
1: E rimanendo sempre in tema di violenza, passiamo alle perquisizioni subite da medici su ordine della Procura di Ravenna, con un articolo del Manifesto a firma Mario Di Vito: nuove frontiere del crimine organizzato. In Italia esiste un'associazione a delinquere di medici finalizzata alla cura. Aprono un po' ironicamente. L'infettivologo Nicola Cocco, membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e animatore della rete Mai Più Lager No ai CPR, è indagato dalla Procura di Ravenna perché avrebbe realizzato, insieme ad altri, certificati falsi di incompatibilità dei propri pazienti con le condizioni di un centro di permanenza per il rimpatrio. Le perquisizioni sono state eseguite all'alba di ieri mattina. 23 perquisizioni nei confronti di altrettanti professionisti a Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Alcuni di loro sono poi stati portati in questura per essere assunti a sommarie informazioni, non risultano attualmente indagati. Gli agenti sono andati alla ricerca soprattutto di elementi che possono rafforzare il teorema della PM, cioè che ci sia effettivamente questa associazione a delinquere finalizzata alla redazione di certificati falsi. Questo teorema si basa sostanzialmente su due elementi, come emerge dal decreto di perquisizione. La campagna No CPR, che sarebbe strumentale al blocco degli accompagnamenti dei migranti attraverso la redazione di questi certificati, e l'esistenza di una bozza di questi stessi certificati che i medici si giravano tra loro in vari ospedali. L'inchiesta dunque si sta allargando.
0: E allora, 9:32, adesso vi lasciamo con un po' di minuti di musica e nel frattempo ci mettiamo in collegamento con Raffaele Cataldi del Comitato Liberi e Pensanti di Taranto per commentare insieme il piano di eventuale chiusura di parte dell'ILVA. Ci sono state 2.500 lettere di licenziamento per chi è impiegato nell'indotto ex Ilva. Nei giorni scorsi, a seguito della notizia, è stato proclamato uno sciopero da parte di USB e confederali, 24 ore di sciopero immediato con blocchi su alcune strade provinciali. Quindi buon ascolto e a fra poco.

0: Siamo adesso in linea con Raffaele Cataldi del Comitato Liberi e Pensanti di Taranto per ricevere un po' di aggiornamenti sul campo, sulla situazione anche in luce delle recenti novità di ieri. Ciao Raffaele, ci senti?
1: Buongiorno a tutte e tutti, sì.
0: Mi benissimo. Sento, ottimo.
1: Diciamo bene.
0: Allora, puoi cominciare magari facendoci una breve panoramica sulla situazione ad oggi a Taranto per i tarantini in relazione alla questione ex Ilva.
1: Sì, vabbè, io in presenza sono Raffaele Cataldi, sono un operaio Ilva in amministrazione straordinaria, sono in cassa integrazione dal 2018. In realtà la situazione a Taranto non è mai cambiata, è dal 2018 situazioni. Che la fabbrica doveva chiudere noi lo diciamo al 2012, ma non perché c'è un giudice che l'abbia deciso, ma è perché la fabbrica cade a pezzi, la fabbrica ha un ciclo integrale e questi impianti dopo 60 anni arrivano a fine.
0: Benissimo. E quindi insomma dopo la giornata di sciopero innescata dalle 2500 lettere di licenziamento che ha riportato insomma anche la lotta degli operai Raffaele, ci senti? Scusate, si è venuta a mancare momentaneamente la linea, mettiamo un po' di musica e poi ci ricolleghiamo.

0: E mentre tentiamo di metterci in collegamento nuovamente con Raffaele Cataldi, ora dovremmo esserci riuscite, quindi proviamo subito.
1: Pronto?
2: Sì, rieccoci. Ciao Raffaele.
1: Mi sentite?
2: Noi sì, bene, tu ci senti?
1: Va bene, sì sì, vi sento, anche se va bene, sarà la linea un po' disturbata. Allora, non so dove siamo rimasti collegati, ma dicevo, io sono un operaio ILVA in amministrazione straordinaria in cassa integrazione del 2018. Qua la situazione, diciamo, non è mai cambiata dal 2012, da quando il giudice Todisco aveva posto sotto sequestro gli impianti che sono nocivi per la salute umana, impianti che non sono mai stati fermati perché poi interveniva sempre un decreto dello Stato che superava sempre le decisioni della magistratura. Quindi noi però operai che non ci sentiamo rappresentati da nessun sindacato, abbiamo sempre detto che quegli impianti erano a fine ciclo e che comunque saremmo arrivati a questa situazione. È dal 2012 che diciamo che la fabbrica andava chiusa, perché solo dalla chiusura della fabbrica si può ripartire e gli operai si possono salvare formandoli nell'ambito delle bonifiche. Abbiamo fatto di tutto per dimostrare che questa è la strada da percorrere, però nessuno ci ascolta. Vi fanno vedere che ci sono 20.000 famiglie che sono e quindi si rischia il disastro sociale, la bomba sociale, ma quella bomba sociale noi ce l'abbiamo da anni. La bomba sociale secondo me è quando dal 2012 ad oggi, con impianti che dovrebbero essere sotto sequestro, ci sono 11 operai che sono morti sui posti di lavoro. La bomba sociale è quella che l'indotto di cui tutti parlano. I lavoratori non hanno un contratto indeterminato, ma hanno contratti a termine. Di questi 2.500 operai che tutti quanto hanno sulla bocca, tutti i politici, i sindacalisti, confederali, PUSB hanno sulla bocca, quanti contratti a termine ci sono? Perché non hanno contratti metalmeccanici, ma hanno contratti multiservizi? Che attività svolgono all'interno dello stabilimento? Si è mai scioperato per i diritti di questi lavoratori? Quali scioperi funzionano all'interno dello stabilimento? Oppure funziona solo quando i padroni decidono di bloccare la città? Questa è la situazione, non è mai cambiata la situazione a Taranto. Si scende in piazza perché i padroni lo dicono, comandano di scendere in piazza. Questa situazione sta sgretolando, perché lunedì ci sono stati pure dei forti contrasti tra i lavoratori dell'indotto e le sigle sindacali che si siedono ai tavoli e decidono per tutti quanti, anche quelli che non si sentono rappresentati. Tant'è vero che il sindaco, cioè una rappresentanza di tutti i sindacati, era sopra a parlare col sindaco. Il sindaco è uscito dal balcone del comune e ha chiesto di far salire un lavoratore. Quindi vuol dire quella rappresentanza va a decadere, quella rappresentanza dei sindacati va a decadere, perché gli operai non si fidano di chi si va a sedere ai tavoli. Questa è la situazione di Taranto. Mi sentite?
2: Sì, sì. No, volevo chiederti proprio in tema di ripartenza e attori istituzionali che vi rappresentano più o meno. Abbiamo sentito diverse figure fare riferimento al cosiddetto piano Taranto, dai politici locali ad alcuni sindacalisti. Ti andrebbe di fare un po' di chiarezza su cosa effettivamente sia questo piano Taranto, come sia nato e che cosa nei fatti proponga?
1: Allora, magari prendevano in considerazione piano Taranto. Il problema è che nessuno prende in considerazione piano Taranto, perché piano Taranto nasce dal Comitato Cittadini Lavoratori Abili e Pensanti insieme ad altre associazioni di Taranto. È l'unico sindacato che dice chiaramente che Taranto riparte se si chiude lo stabilimento ed è l'NMO. Il piano Taranto non è altro che uno studio fatto da professori universitari insieme ai cittadini, quindi abbiamo fatto nascere questo studio dal basso, studiando quello che era successo a Genova, perché a Genova nel 2005 gli impianti sono sono stati chiusi perché non erano compatibili con la salute umana. Quella produzione di Genova è stata portata a Taranto, come se a Taranto noi avessimo i polmoni d'acciaio, quindi per noi era compatibile, quella produzione nociva per Genova per noi era compatibile. Allora ci siamo abbiamo studiato tanto e siamo andati a trovare uno studio di Confindustria che dice che nel prossimo futuro l'industria si evolve nell'ambito delle bonifiche. In una città come Taranto, dove l'Ilva occupa due volte ha un'estensione che è due volte e mezza la città di Taranto, si potrebbero occupare 30.000 persone per 30 anni. Il nostro studio parte da questo. Poi i politici, però, che ha come priorità, piano Taranto ha come priorità la chiusura dello stabilimento. Quindi si andrebbe a sfruttare il porto, perché attualmente il porto è in gestione, le banchine del porto sono in gestione all'Ilva per 90 anni, perché arrivano le materie prime arrivano attraverso il porto, essendo un ciclo integrale, quindi la materia prima entra dal porto e poi esce il prodotto finito, quindi è in mano all'Ilva. Quindi lo sviluppo del porto, lo sviluppo di un altro sistema che è bloccato, perché il porto di Taranto è bloccato dalla questione Ilva. Il problema è che, come al solito, c'è sempre un gioco di parole, così come dal 2012 si continua a dire di ambientalizzazione, che non si sa che cosa significa, di decarbonizzazione, e poi si parla di decarbonizzazione, quindi non dovremmo usare i fossili, però vengono a dire che il futuro sono i forni di RI, che vanno a gas e quindi un fossile, e quindi è una nuova area a caldo che inquina ugualmente rispetto agli altoforni, rispetto alla batteria, alle cokerie. Non cambierebbe assolutamente la situazione dal punto di vista ambientale con i forni elettrici e i forni DRI, cambierebbe dal punto di vista però occupazionale, perché se oggi tu hai bisogno, con impianti a ciclo integrale, di 1.000 operai per un milione di acciaio che produci, in quel caso scenderebbe a un terzo, quindi potresti impiegare 300 persone. Quindi tutto sto casino, dovresti trovare soldi da privati, che non ci saranno mai, per salvare 2.000 posti di lavoro rispetto ai 10.000, perché dobbiamo considerare 8.500 di Acciaierie Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria e più l'indotto. Per giunta le professionalità dell'indotto sono rivolte verso le pulizie industriali. Nel caso dei forni elettrici, dei forni DRI, servirebbero manodopere specializzate nel campo dell'elettronica e dell'elettricità, perché avremmo a che fare con forni elettrici. Dove prendiamo la corrente elettrica per riuscire a mantenere costante queste alte temperature per i forni? Dove prendiamo il gas? Ci vorrebbero mettere un rigassificatore, e noi abbiamo, oltre all'Ilva, abbiamo Lini, quindi ci vogliono distruggere totalmente. Ecco perché noi diciamo che la fabbrica va chiusa e va bonificata, anche perché se noi non avessimo studiato tutte queste cose, e quindi saremmo all'oscuro di tutto. Allora, quando tu devi eliminare un ciclo integrale, devi eliminare delle strutture, devi comunque smantellare e bonificare, e poi dopo si pensa ad altro. Il nostro dubbio è che questi ci fanno perdere anche i soldi per le bonifiche, perché siamo sicuri che qua alla fine spariranno tutti. Ecco perché noi cerchiamo di insistere per la questione bonifica, e diciamo che ci devono formare per fare le bonifiche, perché fino a ieri io ho lavorato in impianti dove non conoscevo con che materiali lavoravo, non conoscevo come mi dovevo proteggere da questi materiali. Anzi, quando hanno trovato l'amianto nel mio reparto, la riunione di sicurezza per i DPA da usare me l'hanno fatta dopo. Erano tutti a conoscenza che c'era l'amianto in determinati reparti. Come mai i sindacati, che devono tutelare la sicurezza dei lavoratori, non hanno bloccato quegli impianti e hanno aspettato che lo facesse la magistratura? e loro erano ben consapevoli, perché la FIUM ha fatto delle denunce. Quindi se fa delle denunce e il risultato non arriva, che devi fare per proteggere la salute degli operai? Devi bloccare gli impianti. Come mai non si protesta mai all'interno della fabbrica e si crea il problema al padrone, e invece si protesta sempre in città bloccando la città? Sono tutte domande che noi facciamo e non abbiamo mai risposte, perché va avanti la propaganda, va avanti, siamo in continua campagna elettorale, sia per quel che riguarda i partiti politici che per quel che riguarda le sigle sindacali, che parlano di unione, ma il fatto stesso di farsi la guerra delle tessere è già un motivo di disunione.
2: È chiaro, grazie mille. Ti chiederei solo molto brevemente quali prospettive, diciamo, di lotta a breve giro avete come lavoratori e come territorio, e se ci sono degli appuntamenti che vuoi segnalare o dei momenti da attenzionare.
1: Sì, noi stiamo preparando un'ulteriore manifestazione per il 17 ottobre, prima perché il 20 c'è l'ulteriore causa. E niente, stiamo pensando di fare una manifestazione anche nazionale, non lo sappiamo ancora perché sono in atto le assemblee, per poi vedere il 20 se addirittura arrivare a Roma mentre si discute l'ennesima causa.
2: Va bene, grazie mille Raffaele.
1: Grazie a tutte e tutti, e grazie perché ci avete dato spazio, perché qui dovete capire bene che nessuno vuole sentire le voci che non dicono quello che i padroni vorrebbero.
2: Arrivederci, e sarete sempre benvenuti sulle libere frequenze di Radio Blackout.

0: 9.53, sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo appena concluso il collegamento con Raffaele Cataldi del Comitato Liberi Pensanti di Taranto in merito alle notizie recenti sull'ex Ilva. Continuiamo un po' di rassegna stampa prima di metterci in collegamento con Marco Santopadre per continuare, diciamo, questo sguardo sulla situazione in Yemen e la situazione appunto che riguarda l'attacco dei ribelli Houthi. Partiamo con un po' di notizie che riguardano ancora l'Unione Europea, in particolare la nuova alleanza anche con Canada e Ucraina, quindi la novità portata da Ursula von der Leyen, il suo discorso durante lo Stato dell'Unione, sì, questo incontro. Ursula von der Leyen, la citiamo, ha detto: la Russia vuole frantumarci, ma siamo più forti. Sulle minacce ibride pensiamo anche noi a un articolo 4 come la NATO. E c'è questo articolo sulla stampa di Marco Bresolin: un nuovo protocollo di sicurezza per coordinare una risposta europea in caso di minacce ibride sulla falsariga dell'articolo 4 della NATO e un vero e proprio Consiglio di sicurezza europeo allargato ai leader di Ucraina, Norvegia, Regno Unito e Canada, con quest'ultimo paese destinato a fare un passo in più fino a diventare il primo Stato membro associato dell'Unione Europea. E appunto la questione soprattutto intorno a questo tema della cosiddetta guerra ibrida e questo piano che insomma va avanti ormai da un po' di riarmo a livello europeo e soprattutto di costruzione di una minaccia per la quale bisognerebbe appunto armarsi e mettere tutte le risorse dei paesi membri in questo. Si fa quindi un salto di qualità anche con questa proposta di una sorta di articolo 4 come la NATO, il che significa effettivamente un dichiarare la possibilità di entrare in una guerra aperta e dispiegata a partire da probabilmente appunto tutti quegli episodi che abbiamo visto nelle ultime settimane di sabotaggi, di attacchi da parte di droni, eccetera, sui quali poi la questione è che poi non viene fatta un'indagine o comunque non vi è una trasparenza rispetto poi alla responsabilità effettiva e dunque però andrebbero a legittimare un contrattacco che poi di fatto si traduce in un attacco vero e proprio a livello poi congiunto, visto che si tratta di imitare appunto l'articolo 4 della NATO. Gli altri dossier su cui c'è stato questo incontro a livello europeo sono la Cina, compagnia per le terre rare, quindi una mossa che sfida Pechino da parte sempre dell'UE, poi si è parlato di social vietati prima dei 13 anni. Si è parlato di promesse sulle politiche green, quindi continuare con il Green New Deal rimane una priorità a livello europeo e poi dal nucleare alle rinnovabili l'obiettivo è l'indipendenza, quindi sempre sotto questa falsa riga della sovranità energetica, dell'indipendenza energetica, si vuole sdoganare appunto il nucleare in parallelo alle rinnovabili, quindi come se si parlasse di energia green in questi casi. È arrivata poi la risposta anche da parte di Trump rispetto a questa possibilità che riguarda il Canada. Trump ha detto: Canada membro associato UE imporrò nuovi pesanti dazi. Funzionari europei e canadesi stanno discutendo una nuova forma di rapporto con l'Unione Europea che non comporterebbe la piena adesione, ma punterebbe a stabilire legami quanto più stretti possibile. Però appunto questo ovviamente non viene ben visto dal presidente degli Stati Uniti, che l'ha considerato come un atto ostile e che ovviamente riporta al centro il ricatto nei confronti degli Stati europei sul piano economico e sui dazi, cosa non nuova e cosa che chiaramente, come dire, sappiamo essere poi anche accettata in maniera prona appunto agli interessi di quelli che sono gli interessi americani da parte poi dell'Europa.
1: E passiamo adesso alla stampa internazionale, lo facciamo con un articolo del Manifesto: crolla un palazzo a Gaza, 100 tra uccisi, feriti e dispersi. Per la firma di Eman Abu Zayed. Sono trascorsi 11 mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta tregua, eppure a Gaza si muore ancora. A Gaza City un palazzo di 6 piani è crollato, 21 palestinesi, tra cui 11 bambini, sono rimasti uccisi, 45 i feriti, decine di persone risultano ancora disperse. L'edificio in questione aveva subito danni durante la guerra a causa dei raid israeliani e veniva utilizzato comunque come rifugio dalle famiglie sfollate, come Amina, una delle residenti che è stata intervistata dall'autore: quando abbiamo sentito il rumore dell'edificio che crollava abbiamo pensato fosse un missile che ci aveva colpito, ci ha detto all'improvviso. Ci siamo ritrovati tutti sotto le macerie, i nostri bambini erano sotto le macerie. Ha raccontato Amina che lì vivevano più di 100 persone, la metà bambini. Secondo le Nazioni Unite sono circa 300.000 i palestinesi ancora alla ricerca di un rifugio sicuro. Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente, ma le squadre della protezione civile si trovano a operare in condizioni di grave difficoltà. Perché manca tutto, anche gli strumenti più semplici. Si cita anche qui un'affermazione del direttore delle pubbliche relazioni della protezione civile a Gaza: abbiamo chiesto ai vicini e agli sfollati di portare martelli e vanghe. Secondo ONU e Protezione Civile, gli edifici a rischio di crollo nella striscia di Gaza sono circa 2.000, molti sono occupati da famiglie sfollate. Il Ministero dello Sviluppo Sociale di Gaza ha attribuito la responsabilità delle restrizioni tuttora imposte da Israele all'ingresso di case mobili, tende e materiali per la costruzione di alloggi al blocco di Israele, una realtà di privazione strutturale a cui si aggiunge lo svuotamento di oltre il 60% di Gaza per opera dell'esercito israeliano. E rimaniamo sempre in Asia occidentale, ci spostiamo sulla Mecca a seguito dell'abbattimento di un drone a sud della città, prima ancora che potesse sfiorare il suo spazio aereo. Siamo sempre sul Manifesto, con un articolo di Francesca Luci. Il portavoce della coalizione a guida saudita in Yemen parla di atto deliberato, incolpando gli Houthi, pensato per colpire i musulmani nel punto a loro più sensibile. Arrivano a ruota condanne della cooperazione islamica. Giordania, Pakistan e dal Ministero degli Esteri del governo yemenita riconosciuto internazionalmente. Mentre il governo Houthi a Sanaa nega tutto con toni altrettanto duri. Chi dica la verità, scrive l'autrice, non è più il punto. Il conflitto ha preso una piega che a Riyadh nessuno aveva previsto. Gli impianti Aramco nel porto di Yanbu prendono fuoco dopo un attacco con droni e missili balistici. Le basi aeree di Khamis Musyat viene colpita, gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-15 saudita sopra la provincia di Marib. Gira fra l'altro voce che in questi giorni gli Houthi stiano trattando coi capi tribali proprio di Marib per la consegna della città. Mentre a Muscat in Oman, funzionari USA e Houthi si incontrano in via riservata. Secondo quanto trapela, gli Houthi avrebbero garantito di non colpire le navi statunitensi, cosa che chiaramente non fa piacere a Riyadh, che probabilmente si aspettava di essersi guadagnato un maggiore sostegno da parte di Washington dopo anni di sottomissione e servilismo. C'è il petrolio, termometro della crisi, l'oleodotto East-West fuori uso, i carichi di greggio da Yanbu sono sospesi e ad alcuni clienti europei è già stato detto che le forniture resteranno bloccate fino a metà novembre. Il Brent, come abbiamo visto, sfiora i $108-109 al barile.
0: E quindi su questi temi continuiamo con alcune notizie prima di continuare con la diretta, che andremo appunto, che ci permetterà di approfondire appunto questi aspetti. Sempre rispetto agli Houthi, dalla Press viene diramata questa notizia per cui i media degli Houthi hanno diffuso un video che mostrerebbe i rottami di un caccia F-15 saudita, presumibilmente abbattuto nella provincia di Marib in Yemen. La diffusione del filmato arriva mentre l'Arabia Saudita alle prese con una riduzione delle scorte di intercettori missilistici nel contesto della guerra con l'Iran e degli attacchi con droni degli Houthi, avrebbe chiesto a Francia, Gran Bretagna, Pakistan ed Egitto di inviare squadre di difesa aerea. E poi anche qua si fa riferimento a quanto si diceva prima, Riyadh ha accusato gli Houthi di aver tentato di colpire la Mecca con un drone, ma il gruppo ha respinto l'accusa. E intanto continuano gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere e le rotte marittime saudite, con conseguenze sulla sicurezza e sui commerci del regno. Da un articolo a cui è seguito anche un podcast su Radio Onda d'Urto con l'intervista a Marco Magnano, che solitamente ascoltiamo anche qui sulle frequenze di Radio Blackout, vengono riportati alcuni dati rispetto ai danni subiti da edifici, caserme e mezzi militari in diverse basi degli Stati Uniti in Medio Oriente e nel Golfo, colpite da missili e droni iraniani. Quindi per fare, diciamo, al contempo avere uno sguardo anche su quanto sta avvenendo, diciamo, nella regione. Questi dati arrivano da CBS News, che ha mostrato delle fotografie inviate da militari USA dislocati in diverse località mediorientali, in cui appunto si possono riscontrare questi danni. L'ispettore generale del Dipartimento della Difesa ha pubblicato un nuovo rapporto sulla guerra con l'Iran, rivelando perdite di equipaggiamento per un valore fino a $3.7 miliardi, inclusi quasi 60 velivoli. L'ispettore generale ha aggiunto che il Comando Centrale degli Stati Uniti ha segnalato attacchi iraniani contro basi americane in Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iraq, Oman e Giordania. Intanto l'organismo indipendente incaricato di fornire analisi economiche al Congresso ha comunicato che la guerra contro l'Iran è costata $38 miliardi tra febbraio e il primo agosto.

in una conversazione telefonica avvenuta durante la visita di Araghchi a Pechino, lo hanno riferito media iraniani. Il colloquio arriva mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran restano in una fase di stallo. Intanto Trump terrà martedì colloqui sull'Iran con i leader del Golfo, per quanto appunto abbiamo visto al momento non essersi interessato della situazione. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Questo viene riportato da Axios, che aggiunge che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente USA e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. Un'altra notizia che segnaliamo, giusto per darne insomma riscontro, è che Cuba ha offerto all'Iran l'invio di esperti per contribuire alla riparazione delle strutture sanitarie danneggiate durante la guerra.

10:10, continuiamo con la mattinata informativa e fra poco ci metteremo in collegamento con Marco Santopadre, un giornalista che scrive su Pagine Esteri, Manifesto e altri quotidiani, che è stato già intervistato venerdì scorso durante l'informazione di Blackout, sempre in merito agli aiuti e alla situazione appunto nella regione medio orientale, con focus sullo Yemen e Arabia Saudita. Abbiamo appunto scelto di continuare ad avere uno sguardo su questo tema, perché ci sembra insomma piuttosto indicativo di alcune tendenze che si potranno andare a sviluppare nella regione, anche a fronte diciamo di quello che comunicavamo prima rispetto all'incontro di Trump, all'atteggiamento diciamo di Trump già di guardare oltre, di vedere come dire in una situazione post bellica quello che dovrebbe essere il suo impegno, quando di fatto sul territorio è evidente che la situazione non volge a suo favore. Diamo alcune informazioni di contesto per ricordare la situazione prima di collegarci. Sul Manifesto di qualche giorno fa Francesca Luci scriveva: bastano 18 ore agli aiuti yemeniti, alleati dell'Iran, per spazzare via le ultime posizioni governative saudite lungo il litorale occidentale del Mar Rosso e prendere il pieno controllo dello stretto strategico di Bab al-Mandab. Inoltre le città di Mocha, che è una città particolarmente strategica, e Dubab, e poi altre dimensioni territoriali, lì un'isola, cadono una dopo l'altra. Il controllo degli aiuti si allarga al porto di Al-Adi, a un'altra isola di Zucar, al complesso militare di Alomari, a un arcipelago. Insomma, l'espansione, il controllo degli aiuti è diventato nel giro di poche ore davvero significativo, e la ribellione

degli Houthi contro il governo di fatto sunnita sostenuto dall'Arabia Saudita era iniziata, ricordiamo, nel 2004. Nel 2022 c'è stata una tregua a livello internazionale, ma poi nell'estate del 2026 si è riaccesa, diciamo, l'escalation con inizialmente il bombardamento all'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo che riportava indietro una delegazione che aveva partecipato ai funerali di Khamenei, e di conseguenza poi sono partiti missili in direzione dell'aeroporto saudita di Aba fino appunto ad arrivare in questi giorni, in queste ore, al blocco del Mar Rosso. Vi lasciamo con un po' di musica e ci mettiamo in collegamento.

0: 10:15, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Marco Santopadre, giornalista, che ringraziamo e salutiamo. Ciao Marco, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, grazie per la disponibilità. Lo ricordavo prima, sei intervenuto su queste frequenze anche venerdì scorso. Ritorniamo a parlare di Houthi e di Yemen. Questa mattina leggevamo sui quotidiani di questa notizia di un di un drone di fatto arrivato su la Mecca, sul quale gli Houthi hanno respinto, diciamo, le accuse di responsabilità. Partirei da qui per insomma dare la possibilità di rifare il punto dello stato dell'arte, delle ultime notizie rispetto alla situazione sul campo.
1: Sì, diciamo che Riyadh sta un po' giocando la carta della propaganda, cercando di additare il movimento sciita yemenita Ansarallah come blasfemo, accusandolo appunto di aver minacciato con un drone la Mecca, la città santa dell'Islam. Appunto i portavoce del movimento sciita yemenita hanno smentito e anzi hanno ribattuto che semmai è la dirigenza saudita violare la sacralità dei luoghi santi. Hanno fatto riferimento ai legami tra i Saud e Epstein in passato. Tra l'altro i sauditi non hanno fornito nessuna prova, no, di questo drone presuntamente abbattuto nei pressi della Mecca, e se non lo faranno, diciamo che il sospetto che stiano usando un trucco, l'arma della propaganda, rimarrà, ed è anche il segnale un po' della disperazione o comunque della difficoltà di Mohammed bin Salman, del principe ereditario saudita, e della sua dirigenza, che si sono messi in un cul-de-sac abbastanza evidente, perché paradossalmente Riyadh all'inizio dell'estate, a luglio in particolare, ha innescato una catena di eventi che mirava a far fuori definitivamente il movimento sciita yemenita, che lo ricordiamo dal 2014-2015 ha prima guidato un'insurrezione contro il governo locale sunnita, legato, dipendente anzi proprio da Riyadh, e poi ha conquistato una parte importante del paese, compresa la capitale Sana'a. I sauditi hanno portato avanti anni di guerra sia per interposta persona attraverso le milizie del cosiddetto consiglio presidenziale yemenita, cioè una coalizione di forze locali anti-sciite, e poi sono intervenute direttamente guidando una coalizione di paesi arabi sunniti e africani, che con bombardamenti aerei massicci sul paese ha provocato enormi distruzioni, un gran numero di vittime e portato alla fame milioni e milioni di persone. Ma nonostante questo non è riuscita a sconfiggere il movimento che la stampa chiama Houthi in maniera un po' sommaria, dal nome del fondatore del movimento e di un suo alto dirigente attuale, ma che appunto si chiama Ansarallah, Partigiani di Dio o Difensori di Dio nella traduzione in italiano. E appunto, dopo i vari fallimenti, Riyadh pensava di approfittare del clima internazionale provocato dalla aggressione israelo-statunitense all'Iran di fine febbraio, per portare avanti una resa dei conti, che però si è rivelata fallace, tant'è che appunto nelle ultime settimane non solo gli Houthi hanno resistito, diciamo, all'offensiva delle forze di terra del Consiglio presidenziale, ai massicci bombardamenti dei caccia sauditi, ma addirittura hanno sfondato le linee di difesa delle milizie spesso mercenarie del Consiglio presidenziale, che fa capo ad Aden, la seconda città del paese, e appunto hanno conquistato importanti territori sulla costa occidentale, quella del Mar Rosso, che permette alle milizie sciite di rendere effettivo il blocco del transito delle navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, su cui Riyadh aveva puntato molto per bypassare il blocco di Hormuz e quindi riprendere, diciamo, le esportazioni di petrolio soprattutto verso l'Asia e verso l'Europa. Ansarallah non solo, diciamo, ha conquistato territori importanti, prima Moka, poi Dubab, poi delle isole appunto all'imbocco di Bab el Mandeb, che permettono a queste milizie di controllare fisicamente proprio il transito delle petroliere saudite, impedirne il transito eventualmente, ma hanno anche avuto la capacità di lanciare missili balistici e droni proprio sul territorio saudita, causando ingenti danni sia alle basi militari, alle basi aeree da cui partono i caccia che poi bombardano in Yemen, ma colpendo l'oleodotto est-ovest, proprio quello che i sauditi hanno incrementato negli ultimi mesi per portare il proprio greggio nel porto di Yanbu sul Mar Rosso, da cui poi il greggio viene caricato sulle petroliere e esportato. Hanno bloccato appunto con i bombardamenti lo scorso 10 settembre l'oleodotto est-ovest, l'oleodotto potrebbe rimanere fermo addirittura 4-5 settimane visti i danni ingenti, ma ieri poi hanno bombardato anche le installazioni di carico del greggio nel porto di Yanbu, tant'è che Riyadh è stata costretta ieri ad annunciare che non potrà rispettare le consegne di greggio ad alcuni paesi europei fino almeno a novembre, quindi insomma la difficoltà di Riyadh è molto molto evidente.
0: Grazie Marco, quello che insomma mi veniva un po' da chiederti anche rispetto a quanto dicevi riguarda, come dire, la posizione dell'Arabia Saudita, che da un lato si è vista rispondere no per il momento alle sue richieste di supporto da parte di chi potenzialmente dovrebbe in qualche modo intervenire, quindi Stati Uniti, Gran Bretagna, e dall'altro lato in qualche modo le sue mosse, che andavi un po' a dettagliare anche tu prima, hanno determinato poi questa escalation e questo attacco. Non si aspettava di fatto un'importanza di questo tipo, della capacità anche da parte degli Houthi di prendere tutti questi territori, di andare appunto a controllare tutta una serie di nodi strategici. In qualche modo un po' la domanda che viene fuori, che emerge, e non ci si aspettava quindi una capacità di questo tipo.
1: Sì, sicuramente la dirigenza saudita ha sbagliato i calcoli su più piani. Intanto ha sottovalutato la capacità di Ansar Allah, delle milizie sciite, e anche di altre forze yemenite che sono alleate di Ansar Allah, che ormai di fatto è diventato un movimento nazionale yemenita, non più l'espressione di un nord sciita che si ribella, diciamo, al resto del paese, alle classi dirigenti tradizionali. Ansar Allah ha dimostrato, anche soprattutto, diciamo, grazie al sostegno logistico militare dell'Iran, di avere una capacità militare molto più alta rispetto a quella che probabilmente veniva ipotizzata da Riyadh. L'altro fattore diciamo su cui Riyadh ha sbagliato i calcoli è la capacità invece delle milizie del Consiglio presidenziale di sostenere uno scontro vittorioso nei confronti di Ansar Allah. Queste milizie nei mesi scorsi sono state di nuovo riaddestrate, sono state riempite di armi, ci sono stati appunto vari consiglieri militari sauditi che sono intervenuti nuovamente per rimettere in sesto queste milizie che in passato si erano già contraddistinte per una scarsa capacità di combattimento, ma diciamo il quadro non è cambiato, anche perché spesso queste milizie del Consiglio presidenziale sono di natura mercenaria, composta appunto da combattenti stranieri oppure da combattenti locali che però combattono per fini economici e non per convinzione. Quindi è chiaro che la determinazione rispetto invece a quella dei miliziani di Ansar Allah è molto minore, tant'è che insomma ci sono stati anche comandanti che si sono insubordinati con tutte le loro unità, oppure altri che hanno denunciato insomma la scarsa coordinazione, lo scarso impegno nei combattimenti. Spesso insomma queste milizie sono scappate quasi senza combattere davanti all'avanzata dei miliziani di Ansarallah. Quindi questo è il secondo fattore. L'altro fattore su cui, diciamo, il calcolo di Riyadh non è stato preciso è stata la posizione proprio di Riyadh nello scenario internazionale. Riyadh in questi anni ha perseguito una propria agenda politica, militare, geopolitica autonoma rispetto all'Occidente, pensando di costruirsi un ruolo di grande potenza o comunque di potenza regionale, però questo ha poi causato, diciamo, un allontanamento dei partner, degli sponsor tradizionali. Facevi riferimento, no, alla richiesta di aiuto inoltrata da Bin Salman, prima Donald Trump, che però ha risposto un sostanziale no, e poi a Londra Barnum, Andy Barnum ha deciso di inviare consiglieri militari a Riyadh per difendere il territorio saudita dagli attacchi di Ansarallah, però ha rifiutato l'invio di truppe e ha rifiutato anche raid aerei, così come Washington. E Riyadh quindi si è rivolta al Pakistan anche in nome del patto della Mecca, che lega appunto Pakistan, Turchia e Arabia Saudita, che teoricamente è un patto di reciproca assistenza militare. Però il Pakistan da una parte ha ricordato che potrebbe intervenire per difendere Riyadh, dall'altra però ha spiegato che le condizioni per un suo intervento, insomma, devono essere molto specifiche e evidentemente quelle attuali non lo permettono. Anche la Turchia, che pure ha interesse a sostenere l'Arabia Saudita, non va fino in fondo. Anche la Turchia ha accettato di fornire a Riyadh assistenza militare e tecnologica per rafforzarne le difese aeree, proprio per impedire che gli attacchi con i missili e con i droni cosiddetti Houthi infieriscano sulle strutture, sulle infrastrutture petrolifere e militari saudite, però non si coinvolgerà certo direttamente. Quindi, diciamo, Riyadh ha scoperto una solitudine sul piano geopolitico internazionale che probabilmente non aveva compreso nelle scorse settimane. Dall'altra parte sicuramente l'Iran ne esce rafforzato, perché ovviamente da una parte sicuramente le milizie di Ansarallah sono una delle forze del cosiddetto asse della resistenza, probabilmente quello più attivo, più vivo, più importante in questo scenario dopo la perdita del regime siriano e l'indebolimento di Hezbollah. Dall'altro la capacità di Ansarallah di controllare, di minacciare i sauditi nel Mar Rosso mette in una posizione molto scomoda anche appunto gli Stati Uniti, che da una parte non vogliono intervenire troppo direttamente e pesantemente per non impantanarsi in un altro scenario a rischio, e dall'altra ovviamente gli Stati Uniti, che ogni giorno ripetono che hanno recuperato il controllo dello stretto di Hormuz, che hanno sconfitto l'Iran, si trovano a dover gestire questa situazione in cui l'Iran rafforza la propria capacità di condizionamento, e dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti. Quindi, diciamo, uno scenario che per ora volge a vantaggio di Teheran. Bisognerà capire cosa succederà, perché ovviamente difficilmente la classe dirigente saudita accetterà di rimuovere il blocco militare ed economico ai territori dello Yemen controllati da Ansarallah, che è la richiesta che Ansarallah fa per concludere gli attacchi nei confronti appunto del territorio saudita. E, insomma, vedremo come reagirà Arabia Saudita e se i paesi occidentali in qualche modo faranno un passo in più per cercare di sbloccare l'impasse.
0: Grazie mille, direi che, insomma, sei stato davvero esauriente su moltissimi aspetti. Una riflessione che mi veniva mentre parlavi era un po' questa invarianza, diciamo, dal 7 ottobre del 23 di appunto situazioni in cui dimensioni di resistenza o comunque in qualche modo che rappresentano appunto una resistenza a interessi poi occidentali americani in determinati territori hanno un po' sbaragliato le carte, in qualche modo ci si è poi sempre un po' sorpresi della capacità di tenuta, quindi passando poi da la questione che riguarda l'Iran più in generale, ma anche il Libano, fino ad arrivare appunto a questa situazione. Quindi in qualche modo vediamo anche un indebolimento su un piano anche forse della narrazione, per cui ci sarebbe un Occidente con tutta una serie di interessi e collegamenti anche nella regione medio orientale, che in qualche modo è chi domina il mondo e che vede appunto negli Stati Uniti poi la sua rappresentazione più avanzata. Questa narrazione in qualche modo viene incrinata in questa fase, direi. Non so se hai qualcosa da aggiungere su questo, visto che appunto poi si faceva riferimento alla difficoltà di Trump, che vedevamo prima, inizia appunto a parlare anche di piani post bellici per quanto riguarda l'Iran, ma sappiamo che la situazione non si è sbloccata sul campo.
1: Sì, gli Stati Uniti non sono stati mai così deboli, il che non significa che non continuino ad essere pericolosi, tant'è che appunto il presunto isolazionista Trump è uno dei presidenti che ha compiuto in un breve periodo una serie di interventi militari criminali e appunto con conseguenze terribili sulle popolazioni colpite, ma che spesso appaiono sconclusionati all'infuori di una logica e di una razionalità strategica precisa. Si parla, ad esempio, in queste ore di colloqui in Oman tra gli emissari del movimento sciita yemenita Ansarallah e funzionari statunitensi, in cui Ansarallah avrebbe promesso agli Stati Uniti di non attaccare i convogli di Washington se appunto l'amministrazione Trump non interverrà massicciamente in aiuto dell'Arabia Saudita e delle milizie del Consiglio Presidenziale del governo fantoccio yemenita. Quindi da una parte c'è una aggressività molto spiccata dell'amministrazione americana anche in quel Medio Oriente, da cui teoricamente queste erano state le promesse di Trump in campagna elettorale, gli Stati Uniti avrebbero dovuto ritirarsi e in parte lo hanno fatto, dall'altra è evidente appunto l'incapacità di Washington di determinare svolte sostanziali nelle aree che un tempo controllava in maniera abbastanza totale. Dall'altra ci sono forze regionali che hanno perso mordente, prima citavo la scomparsa del regime di Bashar Assad, Israele ha in qualche modo colpito pesantemente vari nemici strategici come Hezbollah, però ad esempio in Yemen il calcolo è stato sbagliato, ma anche nello stesso Iraq permangono forze sciite, non solo, che continuano ad essere una spina nel fianco appunto dello schieramento avverso, che è sempre più sbrindellato, passatemi questo termine, perché appunto l'Occidente come blocco monolitico che poteva contare su un sistema di alleanze e di subordinazione dei paesi sunniti locali, delle petromonarchie, ormai di fatto è un concetto che non corrisponde più alla realtà, con gli Stati Uniti opposti e aggressivi nei confronti dei propri stessi alleati occidentali, pensiamo al Canada che si avvicina all'Unione Europea, pensiamo all'amministrazione britannica che, pur essendo stata vicina agli Stati Uniti negli scorsi mesi, oggi di fatto è considerata un nemico, un avversario da Trump, ma anche a livello locale il fronte sunnita, che prima era guidato in maniera abbastanza totalizzante da Riyadh, si è abbastanza scomposto a causa delle rivalità tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Tra l'altro gli Emirati hanno avuto un ruolo molto forte negli scorsi mesi, negli scorsi anni, nella situazione yemenita, sostenendo il Consiglio Presidenziale e cercando di strumentalizzare le milizie separatiste del sud dello Yemen per mettere i piedi nel paese. C'è stata una resa dei conti parziale tra Riyadh e Abu Dhabi a favore di Riyadh, che però ha indebolito il fronte che sostiene il governo fantoccio di Aden. Quindi diciamo che sicuramente i fronti si sono scomposti. Ci sono contraddizioni che crescono e anche le novità, ad esempio il patto della Mecca, in qualche modo vengono relativizzate da una situazione molto complessa, molto contraddittoria. Teoricamente Riyadh oggi potrebbe contare sull'appoggio militare, oltre che geopolitico, di Turchia e Pakistan, che sono due potenze militari consistenti. Il Pakistan è anche una potenza nucleare, però poi il Pakistan e la Turchia hanno legami comunque con l'asse della resistenza, con soprattutto l'Iran, in funzione proprio anti-occidentale o comunque per calcoli geopolitici ed economici, e quindi nel Pakistan e la Turchia sono intenzionati a regalare, diciamo, a Riyadh un intervento diretto contro l'Iran e contro appunto l'asse della resistenza, comprese le milizie di Ansar Allah, che diciamo potrebbero indebolirne il ruolo internazionale. Quindi è difficile, come dire, ragionare di equilibri che sono continuamente in mutamento e quindi diciamo no, fare foto della situazione rischia di farci perdere l'evoluzione delle tendenze, che sono molto molto rapide.
0: Marco Santopadre, noi ti ringraziamo per la tua analisi e arrivederci e a risentirci presto.
1: A presto, arrivederci.

0: anzi.
1: E abbiamo sentito Marco Santopadre, adesso andiamo subito a continuare gli approfondimenti di questa mattinata informativa. In particolare ringraziamo Maria per aver condotto questa intervista, un'intervista che ora vi mandiamo registrata con Educare alle Differenze, la rete nazionale di associazioni che lavora nella formazione di bambini, adolescenti, adulti per insomma contrastare ogni forma di discriminazione e decostruire stereotipi. Ci sarà un appuntamento il 26-27 settembre 2026 a Napoli, un meeting nazionale di Educare alle Differenze. Quindi in questa intervista si va appunto ad invitare all'iniziativa e anche a dettagliarne le tematiche che verranno affrontate. E buon ascolto.
2: Ed oggi è mercoledì 16 settembre, registriamo un contributo che andrà in onda domani, ci ascoltate giovedì 17 settembre, siamo in collegamento con Margherita, una compagna della realtà Educare alle Differenze, per parlare oggi di educazione sessuaffettiva, del clima diciamo culturale, politico, materiale anche che riguarda la scuola in questa fase, in questi giorni di ripresa e di dibattito pubblico, ma anche di grandi attacchi alla scuola pubblica, alla libertà di insegnamento. Saranno diversi quindi i temi che affronteremo insieme, ma partiamo da in realtà una bella notizia, ovvero Educare alle Differenze organizza il meeting nazionale, il dodicesimo meeting nazionale che sarà il 26 e 27 settembre 2026, quindi a brevissimo, tra 2 fine settimana, all'Istituto Superiore Alfonso Casanova di Napoli. 2 giornate di formazione, confronto, partecipazione dedicate a chi ogni giorno costruisce una scuola aperta, libera e capace di contrastare violenze e discriminazioni. Il titolo di questa 12ª edizione è Fuori controllo. Quindi ti saluto Margherita e ti passerei subito la parola su come vi state organizzando per questo incontro annuale. Diciamo, l'idea è quella, se ho capito bene, di confrontarsi anche su come portare avanti un insegnamento lontano dall'addomesticamento che viene proposto da Valditare con questi suoi attacchi alla scuola e alla libertà di insegnamento. Ecco, se puoi anticiparci qualcosa sul programma di questa edizione. Grazie.
3: Ciao, grazie a voi. Certo, noi abbiamo chiamato questa edizione Fuori controllo, un po' come per denunciare il clima politico e sociale che stiamo attraversando e per dichiarare la postura con cui vogliamo porci. Infatti, come dicevi, viviamo un momento in cui la cifra delle relazioni tra l'istituzione e la comunità educante è data dal controllo del linguaggio, del corpo, degli insegnamenti, degli spazi, il controllo di chi insegna e di cosa si insegna, degli spazi di discussione, degli spazi di dissenso. Un controllo soffocante a cui vogliamo opporci, rispetto a cui vogliamo essere indisciplinate e che costruire una disciplina, una libertà che costruiremo, che costruiamo insieme tutti i giorni nei territori e che vogliamo costruire insieme ritrovandoci, ritrovando la forza della rete e delle nostre relazioni in tutta Italia, ritrovandoci appunto a Napoli il weekend del 26-27 settembre. Torna il meeting, come sempre, gratuito, libero, accessibile, un meeting in cui avremo tantissimi laboratori, 30 laboratori quest'anno, portati da realtà, da formatrici, formatore da tutta Italia, con varie proposte, vari temi che attraverseranno, come sempre, la 2 giorni. Ci saranno le solite plenarie piene di però ospiti e novità, sorprese e ospiti nuovi e due tavole rotonde che abbiamo dedicato ai temi che sentiamo in questo momento più pressanti. E quindi appunto una tavola rotonda sarà dedicata proprio a consolidare delle strategie e delle alleanze per costruire un'opposizione politica dentro e fuori la scuola alla legge Valditara, alla legge 104 sul consenso informato e a tutte le altre aberranti iniziative legislative che stanno colpendo la scuola in questi mesi. L'altra tavola rotonda vedrà il coinvolgimento degli enti locali per capire come si possono ritagliare degli spazi a livello appunto territoriale per mantenere degli spazi di libertà e di azione da parte delle associazioni, appunto per le associazioni, gruppi, collettivi, insegnanti, le scuole che non vogliono piegarsi ai dettami delle leggi di Val di Tara. Quindi avremo tantissime persone che si susseguiranno portando contenuti, proposte, laboratori, attività. Ci teniamo a ricordare che avremo come sempre con noi i centri antiviolenza della rete Dire, con cui abbiamo un sodalizio di lungo corso. Ci sarà con noi la ricercatrice Magda Gebremariam Tesfahu, che ha curato un modulo educativo online che sarà disponibile per tutte le docenti e i docenti interessati da implementare nelle loro classi per parlare di razzismo e di decolonizzazione e ci proporrà appunto un laboratorio incentrato su questo strumento per familiarizzarlo e poterlo usare con i gruppi di giovani con cui lavoriamo. Insomma, ce ne sarà di ogni. Parleremo come sempre di giustizia di genere, di corpi, desideri, consenso, contrasto alla violenza, ma anche antirazzismo, antiabilismo. Proveremo davvero a dipingere la scuola che vogliamo e a dotarci degli strumenti che ci possono portare a ottenerla.
2: Grazie Margherita, quindi un appuntamento prezioso per insegnanti, corpo docente, in generale comunità educante come accennavi all'inizio, gratuito per chi riuscisse a partecipare e a raggiungere Napoli per questi 2 giorni. Ecco, questo incontro nazionale avviene in un periodo, l'abbiamo già detto, in cui la scuola è per questo governo, ma anche per partiti che stanno crescendo come futuro nazionale, un vero e proprio terreno di lotta ideologica. Proprio all'inizio di questa settimana Vannacci attacca la Fondazione Giulia Cecchettin chiedendo di vietare i suoi interventi nelle scuole, se non Vannacci, insomma qualcuno vicino, prossimo a lui, di futuro nazionale, che ha scritto proprio a Roma per dichiarare questa loro posizione, questa loro richiesta. Vorrei chiedervi un po' come rete, come leggete questi attacchi che stanno continuando ad arrivare, particolarmente nel merito dell'educazione sessuo-affettiva, come leggete anche l'assenza di risposte materiali che riguardano il fatto di poter creare una cultura diffusa di contrasto alla violenza di genere anche di fronte ai tanti femminicidi di questi ultimi mesi.
3: No, quello che sta accadendo rispetto alla Fondazione Giulia Cecchettin con Vannacci, Futuro Nazionale, che chiede di fermare i suoi programmi, i suoi percorsi di prevenzione della violenza di genere nelle scuole, sostenendo che questi sarebbero volti a criminalizzare i maschi, per noi purtroppo molto significativo, è già visto, è un meccanismo che si ripete ogni volta che si cerca di svelare le radici culturali profonde della violenza di genere. Che emergono poi, no, nella loro drammaticità, solo con la punta dell'iceberg, quindi quella dei femminicidi che neanche la destra può più negare. Ecco, tuttavia, quando si parla appunto del fatto che non si tratta di raptus, ma di comportamenti strutturali, strutturati e strutturali nella nostra società, e soprattutto in società che sono basate su un impianto di valori patriarcale e violento e oppressivo, e dunque in tutti questi casi siamo tacciate di ideologia, di fare mosse ideologiche, ma ovviamente prevenire la violenza, le violenze di genere e del genere non è assolutamente qualcosa ascrivibile a accusare ragazzi giovani che sono di essere violenti, insomma, lo diciamo sempre, non è il fatto di nascere maschi che fa violenti, ma è la società in cui cresciamo e come siamo socializzati e socializzate. Anzi, il fatto, qualunque percorso di educazione sessoaffettiva, educazione al consenso, alle relazioni, di contrasto alla violenza di genere, significa proprio il contrario della colpevolizzazione, la criminalizzazione, significa invece dare a ragazze e ragazzi degli strumenti per riconoscere questi elementi della cultura in cui cresciamo, quindi gli stereotipi di genere, i rapporti di potere in cui siamo inseriti, gli elementi che sono legati al controllo, al possesso, insegnare che cos'è il consenso. Significa permettere anche ai ragazzi di sottrarsi a dei modelli di mascolinità che sono pericolosi ma, no, per le donne, ma anche per loro stessi, possono essere molto violenti e fonte di sofferenza. Ecco, insegnare ad avere a che fare con le proprie emozioni, con le relazioni, nei rapporti di potere che viviamo è tutt'altro che criminalizzare i maschi. Invece una risposta solo non di prevenzione, ma solo punitiva, è proprio quella invece alla violenza di genere, quella che viene sempre sbandierata dalla destra più becera, in realtà non solo da loro. Quindi tutti questi interventi che vanno poi ad aumentare le pene, sappiamo che sono di scarsa efficacia nella prevenzione della violenza di genere, mentre invece quello che serve è ormai dimostrato ed è incontrovertibile, nonostante c'è chi dica, come Roccella, la ministra Roccella, un po' di tempo fa aveva commentato il fatto che anche in paesi in cui l'educazione sessoaffettiva è obbligatoria, che tra l'altro sono tutti i paesi dell'Unione Europea a parte l'Italia e se, altri sei. Roccella comunque aveva detto che in questi paesi dove l'educazione sessoaffettiva è obbligatoria, nelle scuole comunque c'è un numero molto alto, anzi più alto, di denunce di violenze di genere. È un po' un paradosso questo che viene detto, sicuramente in malafede, dalla ministra, perché è chiaro che quando c'è maggiore consapevolezza c'è anche una maggiore emersione del fenomeno, una maggiore possibilità di denunciare e di trovare ascolto e riscontro. Quindi, insomma, questo è sicuramente qualcosa da tenere presente in un paese come il nostro, in cui, secondo l'osservatorio, sui femminicidi, lesbicidi e transicidi di Non Una di Meno, siamo a 56 femminicidi, in Italia nel 2026, con oltre 92 tentati femminicidi e altre violenze correlate, appunto. Purtroppo la risposta spesso è solo giustizialista e la risposta da parte della politica e del governo è solo giustizialista e ex post, quando appunto l'opinione pubblica viene scossa da gesti particolarmente efferati come sono stati i femminicidi delle ultime settimane. ecco, quello che serve è tutt'altro.
2: Grazie, grazie anche per essere entrata un po' nel merito, no, di quello che bisogna rispondere sostanzialmente quando emergono, e non solo a livello di politica istituzionale, ma può capitare, no, anche tra insegnanti, di scontrarsi su questi argomenti, su l'efficacia o l'inefficacia. Ecco, noi lo sappiamo, ma è giusto sempre riportare l'attenzione su quelle che sono le questioni da mettere in avanti, oltre appunto la criminalizzazione, mostrando piuttosto il paradosso, i paradossi delle destre in questi ambiti, ecco, in questo loro discorso e questa loro narrazione. Ecco, oltre a questi attacchi, queste posizioni, la scuola, malgrado insomma la precarietà che distingue il lavoro nella scuola italiana oggi, malgrado le limitazioni alle libertà di espressione e di insegnamento, vede anche esperienze resistenza, nuovi progetti che nascono su questi temi. Volevo in chiusura chiederti sia di dirci qualcosa anche per la raccolta firme, per quanto riguarda la raccolta firme che è partita per il referendum, per rendere invece, insomma, per contrastare l'ultima proposta di legge Valditara, a rendere l'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole una realtà, sia insomma dirci qualcosa di questo, ma al di là dell'eventuale referendum, darci qualche feedback sulle esperienze che sono in corso e che fanno, diciamo, scuola nelle comunità educanti. E ricordo a tal proposito anche il vostro vademecum per insegnanti e per comunità educanti, nel quale ci sono tutta una serie di strumenti anche per potersi difendere quando uno decide, in quanto docente, educatore, educatrice, comunque di portare avanti dei percorsi educativi di questo stampo.
3: Sì, grazie. Nella scuola ci sono tantissime forze creative che si stanno muovendo, ci sono tanti insegnanti che continuano a costruire percorsi, che usano gli spazi consentiti di libertà entro cui muoversi nella normativa vigente, ci sono gli studenti che si organizzano, ci sono associazioni, sindacati, famiglie ed enti locali che cercano strumenti per non lasciare sole le persone che vivono la scuola. E noi, appunto, come Educare abbiamo costruito questo vademecum di cui parlavi. L'educazione sesso-affettiva non è un gioco, questo è il titolo, e questo vademecum in realtà lo abbiamo appena aggiornato proprio alla luce dei cambiamenti introdotti dalla legge 104, legge Valditara, e quindi abbiamo aggiornato questo strumento che vuole essere di supporto e di autotutela, spiegando quindi non solo i limiti introdotti dalla legge, ma soprattutto cosa e come si può continuare a fare nell'ambito dell'educazione sessoaffettiva e del contrasto alla violenza di genere e dei generi nelle scuole, perché uno dei rischi più grandi che vediamo in questo momento è l'autocensura, cioè la paura la paura di sbagliare, no? Di mettersi in difficoltà, e quindi che questa paura blocchi docenti, scuole, gruppi dal fare quello che è perfettamente possibile fare. Chiaramente, come dicevi, ci sono degli elementi che sono la precarietà, ma anche le intimidazioni e le minacce che le persone docenti stanno subendo da in questi anni, da mesi. Pressioni non indifferenti, appunto, l'importanza anche di avere un riferimento collettivo, di avere una possibilità di fare rete, e anche la vediamo anche tanto rispetto al vincere questi timori e questa confusione che viene creata apposta per scoraggiare le persone dal prendere delle iniziative, dal continuare con delle progettualità. Il vademecum sarà presentato al meeting a Napoli e avremo modo di discuterne, poi di farlo circolare e di costruire anche attorno a questa nuova versione degli spazi di dialogo, di confronto e di azione. E poi certo c'è il referendum abrogativo sulla legge 104, che dove insomma, durante l'estate è successa una cosa politicamente importante, infatti in pochissimo tempo sono state raccolte le più di 550.000 firme necessarie per presentarlo e noi consideriamo questo referendum uno degli strumenti di questa battaglia, non l'unico, e adesso la sfida più grande è fare in modo che questa raccolta di firme proceda, non rimanga un fatto isolato, ma diventi parte di un movimento molto più largo, che attraversa le scuole, i territori, i sindacati, i movimenti, le amministrazioni locali, perché chiaramente si può provare ad abrogare una legge con un referendum, ma poi costruire quello che viene dopo, va fatto tutte e tutti insieme, nel tempo, con continuità e costruendo appunto quella scuola democratica, aperta, capace di affrontare le complessità del presente e che non cancella le questioni legate ai corpi, alla sessualità, all'identità di chi l'attraversa, ma le accoglie, le fa fiorire, costruisce spazi di confronto, di dialogo, di crescita collettiva e soprattutto una scuola che non ha paura di rispondere alle domande delle persone giovani e non ha paura di affrontare appunto temi che adolescenti e preadolescenti vivono nella loro quotidianità, che se ne parli o meno, e quindi invece è importante avere le parole per parlarne, avere gli spazi, avere i tempi e poterlo fare senza tabù, senza paura, ma con fiducia e nella libertà e autodeterminazione di tutte e tutti.
1: Abbiamo sentito questo contributo con l'intervista Educare le differenze verso l'appuntamento del weekend prossimo. Adesso andiamo verso la chiusura con gli appuntamenti, ma per rilanciare uno di questi, ossia il weekend del 19-20 di settembre di Torino contro il riarmo, ci mettiamo in collegamento brevissimo con Daniele per farci raccontare il programma.

0: 10:59, siamo ancora in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e ora in collegamento con noi Daniele per rilanciare l'appuntamento Torino e contro il riarmo di questo sabato e domenica 19 e 20 settembre. Ciao Daniele, tu hai partecipato all'assemblea, al percorso cittadino, insomma, che ha portato anche a questa iniziativa, quindi ti lascio subito la parola per raccontarci da dove nasce il programma di questa 2 giorni.
1: Ciao a tutti. Allora, questa iniziativa nasce dal percorso di Torino Partigiana, che è un coordinamento cittadino che non si figura come un'unica organizzazione, ma mette in relazione diverse realtà sociali, territoriali, studentesche, ambientaliste, pacifiste che ci sono in città, tra cui Torino per Gaza, collettivi studentesi, comitati di quartiere, comitato Banchile Insieme, detto antagonista torinese, eccetera, e altri. Questa Torino Partigiana è nata dopo lo sgombero di Ascatasuna, come risposta da parte del territorio per questa azione indecifrabile da parte del governo. Ha fatto tutto un percorso di discussione, no? nei quartieri della città, in particolar modo a Banchiglia, ma non solo, per arrivare poi a questa iniziativa che noi vogliamo fare sabato e domenica 19 e 20 settembre, che avrebbe lo scopo di ragionare su Torino, come oramai, come si sa, che sta diventando sempre di più, no? Una città in cui la fabbrica delle armi, no? Sta diventando prevalente. La crisi di Stellantis, della Fiat, di Stellantis, no? Tutto l'indotto dell'automotive porta Torino a fare delle scelte di tipo, di livello industriale, no? Che vanno verso, no? La fabbrica, la produzione di armamenti. Questa cosa è inaccettabile. Noi abbiamo messo in piedi questo percorso che dovrebbe portare, no? Ad una discussione collettiva per fare in modo che in particolar modo per quello che riguarda gli appuntamenti elettorali del prossimo anno, cittadini, ci saranno le elezioni comunali, ma non solo, metta al centro la questione degli armamenti, no? E ponga al centro del dibattito politico questa questione. Questa 2 giorni si svolgerà nel modo seguente: sabato 19 ci sarà una alle ore 17:30 ci sarà un dibattito con il titolo Riamo Europeo, per chi vuole la guerra in Europa, con Elena Basile, e la sera ci sarà un concerto di Giorgio Mielud, Ladri di Pollo e Omini, e anche Marabutu, leggo qua, no? Questa iniziativa si svolgerà presso i giardini che sono di fianco al campus Einaudi, i giardini Pozzo che sono di fianco al campus Einaudi. Il giorno seguente, no, ci sarà invece l'aspetto più, diciamo, più organizzativo, no, della nostra iniziativa, che si svolgerà con 4 riunioni, assemblee, no, che hanno 4 titoli diversi. La prima si chiamerà Ambito e Territorio, che avrà lo scopo di discutere su quelle che sono le fabbriche e le infrastrutture, no, che compongono la produzione di armamenti nel nostro territorio, per mettere in evidenza, no, che questa cosa tocca direttamente non soltanto la produzione di armi, che è una cosa di per se stessa indegna, no? Ma mettere in funzione questa cosa si aggiunge tutta una serie di conseguenze: consumo del suolo, risorse che succhiano energia, acqua che espropriano terreni, no? Pertanto implica una trasformazione del territorio, cosa che abbiamo già visto e che stiamo aspettando ormai da 20 anni, no, nella Valsusa, per quello che riguarda la TAV, e questo sarà il primo tema che affronteremo. A questo tema si aggiungerà, ci sarà una pausa pranzo, si affronterà sempre in assemblea, tutti insieme, dalle 14 alle 16, no? Il tema della salute, perché è evidente che a nostro parere, no, ci sono due questioni da affrontare. Il primo, che la sanità pubblica sostanzialmente viene continuamente smantellata, no, a favore della sanità privata, e che come si dice, le spese militari incidono, no, direttamente sulle spese destinate per il welfare e per la sanità, in quanto le risorse sono quelle che sono. Se si spendono soldi per produrre armi, non si spendono soldi, no, e se ne spendono sempre meno, come poi è dimostrato dai dati che abbiamo, per intervenire sulle questioni della sanità e del welfare. Torino in particolare, noi crediamo che in Torino in particolare si sta assistendo ad una situazione abbastanza problematica, no? Chiudono gli ambulatori territoriali, si lascia, per lasciare spazio a queste cose fantomatiche che sono le case di comunità, che non vedranno mai la luce perché mancano di personale, mancano di organizzazione, mentre aprono ambulatori territoriali, no, a dismisura in tutto il territorio, privati. In più si vuole costruire un mega ospedale all'interno di un parco cittadino che costerà moltissimo, sia in termini economici ma anche in termini di impatto con il territorio e con la popolazione che vive in quel quartiere, e noi pensiamo che su questo valga la pena di fare una discussione per capire quali sono le proposte che potremmo mettere in campo. Infine, no, non infine, poi ci sarà una, sì, è l'ultimo? No, non è l'ultimo. Poi ci sarà una discussione sulla formazione, cosa importantissima, no? Il riarmo secondo me si inserisce in qualsiasi ambito, no? E contamina qualsiasi età. In particolar modo noi assistiamo a un'intrusione militare all'interno delle scuole, no? Ci sono diversi episodi in cui l'esercito in qualche modo, in modi diversi, no, fa l'ingresso nella scuola e nelle università, ma non dal punto di vista della ricerca, proprio dal punto di vista di contatto con gli studenti, no, e con l'insegnamento. Noi crediamo che anche questo vada messo in evidenza, tanto più che sappiamo che a Torino esiste una fabbrica come la Leonardo, no, che ha dei grossi agganci con

0: soluzione di Torino, fabbrica, città delle armi, no, possa sembrare una soluzione che risolve i problemi. I problemi non solo non li risolve, perché noi sappiamo dalle statistiche che ogni posto di lavoro in una fabbrica delle armi, no, equivale poi sostanzialmente a una decina di posti di lavoro in una fabbrica, no, che non produce armi, pertanto non risolve il problema dell'occupazione, no? Produrre armi non è una cosa, no, giusta in senso generale, no? In più rende Torino, no, una città che non merita questo tipo di nomea, no? Torino non può essere la città delle armi, Torino deve essere la città del dialogo, no? La città della pace, no? E pertanto noi crediamo che da questo punto di vista, no, vada fatto un ragionamento per capire bene come si colloca questa situazione. C'è già un ottimo lavoro fatto, no, da alcuni compagni di Stobriarmo su una mappatura, no, sul territorio di tutte le fabbriche di armi, no, dirette o indirette che ci sono a Torino, e noi crediamo che anche su questo vada fatta un ragionamento, no, per capire quali sono le proposte che dobbiamo mettere insieme. Allora, qual è l'obiettivo finale? Concludo. L'obiettivo finale, come dicevo prima, è attraverso queste quattro assemblee, no, di costruire insieme una specie di programma, una specie di documento, no, di mettere nero su bianco quali sono le posizioni, no, che Torino, che partigiana, no, vuole mettere sul piatto, no, della discussione politica nella nostra città, anche in funzione della campagna elettorale che ci sta il prossimo anno, ma non solo, e costringere il dibattito politico, no, a tener conto di queste cose qua, cioè a fare in modo che la narrazione che in questi anni ci sta perseguitando del fatto che andiamo verso un periodo in cui la guerra, no, diventa sempre più un aspetto, una cosa possibile, no, e realizzabile, venga stravolta, e costringere tutti i partiti che si presentano alle elezioni, no, a pronunciarsi in maniera chiara ed esplicita su queste cose, per evitare, no, che poi invece, indipendentemente da chi possa vincere, no, le elezioni, capiti che qualcuno continui a fare le cose che sta facendo fino adesso, cioè portare il nostro paese verso, no, la guerra, portare il nostro paese, no, verso una situazione pericolosa per tutti i cittadini. Questa è la nostra intenzione. Noi abbiamo intenzione di continuare perché pensiamo che da queste assemblee possano venire fuori degli spunti, no, che ci permetteranno poi, anche girando per i quartieri, no, di andare a discutere con i cittadini, con la popolazione, e per arricchire questo tipo di documento, di cosa che vogliamo mettere, no, nero su bianco, e per trovarci pronti, no, a poter affrontare un periodo che verrà, che non sarà per niente facile, visto le cose che ci sentiamo intorno. Vorrei soltanto concludere con una cosa che riguarda la Palestina, perché io vengo da Torino per Gaza, per cui non penso che sia necessario. Io richiamo l'attenzione a tutti quelli che mi stanno ascoltando, credo che sia inutile, però faccio un appello a tutti quelli che mi stanno ascoltando sul fatto che è necessario rimettere al centro dell'attenzione anche la questione palestinese. Perché quello che sta succedendo a Gaza in questi giorni è micidiale. Noi abbiamo notizie di continui attacchi e uccisioni, bombardamenti, distruzioni, no, che succedono passando nel completo silenzio, per cui dobbiamo rimettere in centro questa questione. Queste cose sono molto collegate anche con le cose che ho detto fino adesso, perché tutto si tiene insieme al fatto che da una parte c'è una visione del mondo, no, che non ci piace per niente, dall'altra parte c'è la nostra, che noi pensiamo che sia quella giusta, per cui è necessario combattere, manifestare ed essere presenti sul territorio. Grazie.
1: Grazie Daniele per questo programma e questa spiegazione, insomma, dell'iniziativa che ci sarà 19 e 20 a Torino, dal titolo Torino contro il riarmo. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo. A presto.
0: Grazie, ciao a tutti, ciao.
1: E allora abbiamo oltrepassato di gran lunga le 11 termine orario dell'info mattutina, ma dopo di noi lo spazio era ancora libero, quindi ne abbiamo approfittato.

Ricordiamo quindi 19 settembre ore 17:30, dibattito riarmo europeo, chi vuole la guerra in Europa, con Elena Basile. E domenica 20 settembre ore 10, assemblea Torino città del riarmo, come contrapporsi insieme, il tutto ai giardini Pozzo accanto al campus Einaudi. Qualche appuntamento ulteriore, ricordiamo domani mattina la venuta di Vannacci nella città di Torino, e quindi appuntamento alle 8:30 davanti all'NH Hotel di Corso Vittorio 104 per dargli il benvenuto. E poi ricordiamo che il 3 di ottobre ci sarà un importante appuntamento per la Val di Susa, veniva citata anche prima, la marcia popolare da Sant'Ambrogio a Davigliana. Ci sono una serie di appuntamenti che in avvicinamento a questa manifestazione. In particolare ricordiamo che domenica 20 settembre ci sarà un punto informativo tutto il giorno presso la Sagra del Tomino di Rivalta. E che giovedì 24 settembre alle ore 18:30 a Torino ci sarà un'assemblea universitaria a Palazzo Nuovo, assemblea informativa e di rilancio e presentazione della marcia popolare. Proseguono poi tutta una serie di appuntamenti nei vari comuni interessati dai nuovi cantieri del TAV, in particolare della Bassa Valle e quindi tra Torino e Val di Susa, da Rivoli, Rivalta, Sant'Ambrogio, Bussoleno, quindi più su e Avigliana. Invitiamo quindi ad andare a vedere su notav.info. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo una buona giornata con le libere frequenze di Radio Blackout.

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

Thanks.

0: questo devi diventare tosto.
1: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
2: Dalle ore 16, Lukins, metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
1: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

olvidado que el bien te sigue por siempre hasta el infinito.

0: Ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recensioni dell'Italcogi e di Martina.
1: L'attacco delle ruspe da questo lato,

0: comunque ci sono comunque fino a questo fatto una buona resistenza.
1: I vaccini che non sono qui con noi stanno
2: allora attacchiamo con la trasmissione, siamo riusciti, c'era un problema tecnico a monte, non era una responsabilità nostra, probabilmente erano cambiati dei parametri e grazie agli hacker siamo riusciti a ripristinare la connessione, quindi siete ai microfoni, siamo ai microfoni di Radio Notav che trasmette dai 105-250 di Radio Blackout ogni giovedì dalle 13 alle 14.30. Oggi siamo in trasmissione, siamo in due della radio, più c'è Cara che è venuta a trovarci e che ci parlerà della manifestazione in programma per il 3 ottobre. Ne abbiamo già accennato la scorsa settimana e ne parleremo appunto lungamente in questa puntata di oggi. Vi lasciamo ancora un pezzo di sigla e poi iniziamo con la trasmissione.

0: E allora, martedì c'è stato questo incontro, l'incontro a Susa. Era un incontro particolare perché era numero chiuso, nel senso che non tutti potevano partecipare, non era d'accesso per tutta la popolazione, ma un numero contingentato e insomma potevano entrare e partecipare solo quelli che in un qualche modo venivano valutati dal gruppo che si occupava dell'incontro. L'incontro verteva essenzialmente su quello che saranno i lavori nella piana di Susa e quindi adesso stiamo cercando di fare un collegamento in diretta con Doriana, una compagna del collettivo Susa Notav Susa Monpantero e ce l'abbiamo al telefono. Pronto Doriana, ci senti?
1: Pronto, sì.
0: Ok, allora sento. Racconta tu che sei riuscita a entrare, poi ci racconti anche come sei riuscita a bypassare questo controllo assurdo dei partecipanti che c'era all'ingresso.
1: Sì, ciao a tutte e a tutti. Allora, sì, io sono riuscita a bypassare, nel senso che io avevo chiesto, come altri peraltro, l'accreditamento, perché per partecipare a questo incontro che viene venduto, è stato venduto dall'amministrazione di Susa come un incontro informativo a favore della popolazione, in realtà bisognava fare una richiesta scritta e poi aspettare che bontà loro venisse concesso l'accreditamento. Io ho dovuto aspettare parecchio perché mi era stato detto che comunque avevano la precedenza gli imprenditori e gli abitanti delle frazioni di Susa, poi in realtà mi è stato concesso. Uso questa parola perché poi spiego perché. Con me c'erano anche altre persone del movimento che hanno ottenuto l'accreditamento. Siamo dovuti passare attraverso due controlli dei nominativi, ben due, e poi finalmente siamo arrivati in sala. Tra l'altro il castello era completamente blindato, accerchiato da mezzi della polizia in antisommossa e da un numero enorme di funzionari di IGOS che addirittura interpellavano per nome e cognome con fare intimidatorio. Ecco, comunque siamo entrati in questa sala. Io c'ero già stata l'anno scorso, l'esperienza più o meno è stata simile. E in questa sala i due funzionari di TELT hanno illustrato ai presenti e una quarantina di presenti avevano i posti previsti, quindi non si capiva bene chi fu, un po' amministratori, un po' i piccoli imprenditori eccetera. Il resto, l'altra quarantina, perché più o meno eravamo un'ottantina di persone, erano persone effettivamente di Susa, delle frazioni. I due funzionari di TELT hanno illustrato naturalmente a modo loro questa nuova viabilità prevista nella piana di Susa a favore della grande opera. L'hanno illustrata facendo vedere alla platea delle slide bellissime, coloratissime, dei rendering fantastici, ma anche attraverso queste slide si poteva percepire l'orrore di quello che dovrebbe accadere nella piana di Susa, perché tutto verrebbe devastato completamente. Chiaramente poi, per dimostrare la loro democraticità, ci hanno permesso di formulare delle domande, una domanda a due a testa. Il problema è che non c'era contraddittorio, nel senso che le persone hanno fatto delle domande, hanno ottenuto delle risposte preconfezionate. I due funzionari TELT naturalmente erano allenatissimi a parare gli attacchi, comunque avevano dei visi terrei e preoccupati, quindi questo a me ha dato particolarmente soddisfazione. Le risposte erano preconfezionate, non si poteva ribattere, ma c'è stata, dal mio punto di vista, una cosa estremamente positiva in tutto questo frangente orrendo, che la platea, le persone presenti, hanno particolarmente apprezzato, applaudendo sonoramente, gli interventi che sono stati fatti contro questa previsione di sfacelo totale per quanto riguarda questa porzione di territorio e non solo, perché le domande hanno anche previsto delle richieste di chiarimenti sull'intera opera e sull'impatto che l'opera avrà soprattutto sulla salute dei cittadini. Io voglio fare ancora un appunto sull'atteggiamento dell'amministrazione di Susa, che è assolutamente prona di fronte a TELT, ne è serva, voglio proprio usare questa parola, ne è serva, ha dato addirittura gli edifici del comune di Susa come utilizzo per TELT, e niente, e martedì ha addirittura fatto notare, il sindaco in persona ha fatto notare che gli esponenti del movimento NoTav, fra cui la sottoscritta, presenti in sala lo erano per bontà loro e atteggiamento loro democratico, che permettono la presenza di persone contrarie all'opera in un contesto come quello. Quindi io in particolare ho avuto una reazione dura, perché non è possibile dire una cosa del genere. Tu chi sei? Voglio dire, io sono un cittadino e ho diritto di venire ad ascoltare quello che mi volete dire, e ho diritto di dire la mia. E soprattutto un'altra cosa, è stato fatto notare che tutta l'incontro è stato trasmesso in streaming, quindi anche questo è stato venduto come un'ulteriore caratteristica democratica dell'evento, ma in realtà questo filmato poteva solo essere visto, non era possibile ovviamente intervenire. Quindi 80 persone presenti ad un evento del genere su una popolazione di 7.000 persone non mi sembra proprio che si tratti di un evento informativo a favore della popolazione stessa.
2: Sì, è un evento sicuramente molto connotato a favore di TELT, visto che comunque erano loro facilitati dall'amministrazione di Susa a lanciarlo. Sì. Magari per chi ci sta ascoltando da casa vale la pena rintracciare un po' come si è arrivati a questo incontro, che non è il primo che viene fatto, no, nell'ultimo periodo. Adesso ricordiamo che nella piana di Susa ormai è da quasi 2 anni che sembra che i cantieri siano alle porte, dopo tanti anni di ritardi, tanti anni di false partenze, varie varianti, eccetera eccetera. Possiamo dire che più o meno da quando è stato sgomberato l'ex presidio di San Giuliano, l'ex presidio NoTav di San Giuliano, che si è passati a un cambio di marcia. Ricordiamo che come comitato voi avete fatto più e più richieste, no, all'amministrazione di Susa di fare dei momenti informativi, ma che fossero dei momenti informativi veri, no, autentici, non dei momenti di propaganda, di marketing a favore di TELT.
1: Certo. Per ben 2 anni e con 3 incontri istituzionali, ufficiali, tra noi e l'amministrazione attuale di Susa, noi abbiamo fatto richiesta ufficiale di organizzare insieme, movimento e amministrazione, dei momenti pubblici dove ci si poteva confrontare anche con l'aiuto dei tecnici dell'Unione Montana su queste tematiche e esporle alla popolazione per sentire anche l'opinione della popolazione. Tutte le volte ci è stato detto che questa cosa non è possibile per questioni di ordine pubblico. Ecco, questa è stata la risposta. Su quello che dicevi tu, che stanno per cominciare i cantieri, in realtà nella piana di Susa i cantieri sono già iniziati, perché la pista di guida sicura è stata cancellata, al suo posto è stato fatto questo enorme piazzale che dovrebbe ospitare questi capannoni dove verrà stoccato il materiale di scavo, e non solo, ma nella frazione di Tra Due Rivi è in corso tutto uno scavo che viene venduto come scavo di indagine bellica, archeologico bellica, cioè per trovare eventuali residuati bellici nel caso dovessero scavare, come faranno in effetti, e quindi i cantieri di fatto sono aperti. Si è stata fatta anche una domanda su questi capannoni che dovrebbero essere ospitati appunto nel territorio dove c'era la ex guida sicura. Questi capannoni non saranno capannoni pressurizzati, nonostante i funzionari di TELT abbiano tentato disperatamente di rassicurare gli astanti che neanche un granello di polvere uscirà. Ad un certo punto hanno dovuto ammettere che ci sarà comunque un'apertura per lasciar passare i camion, quindi questa apertura i tecnici ce l'hanno già detto in tutte le lingue, questa apertura di solito rimane costantemente aperta, quindi non c'è nessuna salvaguardia nei confronti della salute della gente che respirerà polveri ricche di sostanze non ben conosciute e probabilmente molto pericolose.
2: Invece un'altra diciamo informazione, poi da vedere quanto sia attendibile, che è venuta dai funzionari di TELT, è quella di un inizio a primavera del 2027, ma di che cosa esattamente? Quale sarà secondo loro questa novità che dovrebbe iniziare l'anno prossimo, visto che, come dici tu giustamente, i lavori nelle piane di Susa sono già di fatto avviati?
1: No, a primavera 27 dovrebbero proprio iniziare, secondo loro, questi lavori di sconvolgimento totale della viabilità. Hanno parlato di rotonde, hanno parlato di sottopassi, hanno parlato di semaforizzazione, hanno parlato di sensi unici, hanno parlato di spostamento dell'autostrada. Quindi una cosa enorme che dovrebbe partire fra un anno e dovrebbe durare, secondo loro, 4 anni. Gli è stato fatto notare che in questi quasi 30 anni le date di realizzazione di questo progetto si sono sempre più spostate in avanti. Ultimamente addirittura hanno ottenuto una proroga nello stanziamento dei fondi europei di 700 milioni di euro perché sono in netto ritardo. Ma anche di fronte a questa osservazione è stato detto che sono inciampi normali quando si realizzano opere così gigantesche. Quindi questo è il prossimo anno, noi dovremo vedere l'inizio di questa devastazione della piana di Susa. Chiaramente noi faremo di tutto per contrastare questa cosa.
2: Facciamo un appello anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando di continuare a frequentare, o comunque frequentare sempre di più, gli spazi del movimento che ci sono qua nella Piana di Susa, il presidio di San Giuliano, dove settimanalmente si organizzano dei momenti assembleari di apericena, e anche il presidio di Tra Due Rivi dall'altra parte.
1: Sì, e anche quello di Tra Due Rivi. Soprattutto adesso è importante partecipare a questa marcia che vi è stata organizzata per il 3 ottobre, che è una marcia grande, una marcia che vede anche la partecipazione delle istituzioni territoriali, quelle chiaramente che sono contrarie all'opera.
2: Sì, ecco, sul ruolo delle istituzioni, delle amministrazioni locali, stiamo assistendo in queste settimane, no, a una specie di contraddizione interna, soprattutto al Partito Democratico, che a livello nazionale appoggia in toto l'opera, come alcuni amministratori invece qua sul territorio stanno continuando a esprimere, almeno a parole, la loro opposizione. E volevo chiedere un commento in particolare rispetto all'intervento che ha fatto martedì Pacifico Banchieri, no, il Presidente dell'Unione Montana, che ha espresso anche delle posizioni abbastanza nette, no? contro la Torino Lione.
1: Sì, personalmente, se devo dire la mia opinione personale, mi è piaciuto molto l'intervento di Pacifico Banchieri. Lui è iscritto al PD, quindi appartiene ad un partito che è favorevole alla Torino Lione, ma vivendo sul territorio chiaramente ha espresso tutta una serie di perplessità e ha mosso tutta una serie di critiche dure. Naturalmente in modo istituzionale, tranquillo, però molto duro nei confronti di TELT e secondo me anche nei confronti dell'amministrazione di Susa.
2: Certo, beh, giustamente si è fatto alla fine portavoce dei grandi assenti dell'incontro, che è giustamente i tecnici dell'Unione Montana, che queste cose le dicono da decenni praticamente.
1: Ma guarda, i tecnici dell'Unione Montana sono stati invitati a questo incontro di martedì dall'amministrazione di Susa, non hanno partecipato, ma hanno mandato all'amministrazione di Susa una lettera dove spiegano perché non hanno partecipato, non hanno anche nemmeno partecipato a quella dell'anno scorso, perché l'amministrazione di Susa non li interpella per ottenere tutta una serie di informazioni o per fare informazioni sul territorio, li interpella soltanto nel momento in cui deve fare uno spot pubblicitario a favore di TELT. Quindi ovviamente anche io, se fossi uno dei tecnici, rifiuterei una cosa del genere.
2: Beh, certo, in un contesto dove non è minimamente possibile muovere un qualsiasi contraddittorio, dove ogni risposta è preconfezionata, si fa sempre riferimento solo alle normative e mai a quello che succede realmente sui territori, esatto. Insomma, sarebbe veramente darsi la zappa sui piedi, pretendere di riuscire a incidere veramente, quindi giustamente i tecnici non si sono prestati a questo giochetto. Doriana, ti chiedo se vuoi ancora aggiungere qualcosa rispetto a questo incontro, o comunque rispetto ai prossimi appuntamenti, rispetto a
1: rispetto a questo incontro. Un incontro deprimente, un incontro secondo me fallimentare. Naturalmente TELT va avanti per la sua strada, ma ci siamo anche noi, ci saremo sempre. Un ringraziamento ai ragazzi e alle persone che sono rimaste fuori dal castello e che, nonostante l'ingente presenza della forza pubblica, sono riusciti a fare grandi cose, anche contro informazione. Un invito a tutti quelli che stanno ascoltando a partecipare alle serate, di cui c'è un calendario pubblicato in accompagnamento alla manifestazione del 3, soprattutto di partecipare alla manifestazione del 3, ma poi anche di essere presenti, come hai detto tu prima, nei presidi territoriali, quelli di San Didè, quello di San Didero, quello di San Giuliano, quello di Tradueridi, anche perché la repressione si fa sempre più pesante e ci dobbiamo ribellare a questa cosa. Non possono andare avanti a colpi di ordinanze impedendoci di muoverci sul nostro territorio.
2: Doriana, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi e ci risentiremo sicuramente più avanti. Adesso mandiamo un brano e poi riprendiamo la
1: trasmissione. Grazie mille a voi. Ciao.
2: Grazie. Ciao.
1: Ciao.

0: Ed eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Notav. Vi volevamo mandare, prima di proseguire sull'altro tema importante di queste giornate, di queste settimane, ossia la manifestazione del 3 ottobre, vi volevamo mandare un pezzo dell'intervento di Pacifico Banchieri all'incontro di Susa, giusto così per dare voce anche all'opposizione delle istituzioni.
1: Tanto naturalmente buonasera a tutti e grazie al sindaco per l'invito e ai professionisti di TELT per l'illustrazione. Io parto da considerazioni più generali. Naturalmente conoscete tutti o quasi qual è la mia opinione, l'opinione di tanti amministratori, che è un'opinione su quest'opera nettamente negativa per tante ragioni che non sono qui a spiegare questa sera, perché l'incontro è organizzato per altri motivi e quindi non entro di nuovo nelle discussioni delle motivazioni per i quali tanti di noi hanno sempre espresso una profonda e netta contrarietà a quest'opera. Però parto da una considerazione più generale, per come avete fatto voi iniziando la discussione. Si parla del 2033 come fine dei lavori. Intanto la Francia ha già detto che la sua linea di adduzione la farà dopo il 2045 ed è una cosa nota, non è un'invenzione di nessuno. Lo Stato francese ha già detto che loro inizieranno i lavori della linea di adduzione nel 2045. L'Italia sta, come tutti sapete, ragionando sulla parte italiana con RFI, con un progetto definitivo in questi mesi. Non sapremo quando partiranno i cantieri, la Francia però ha già detto quello. Altra considerazione: il tunnel è partito dalla parte francese qualche anno fa, a noi risulta che le opere completate siano circa il 18%, non il 30% a cui prima facevate riferimento voi, quindi quasi la metà rispetto a quello che prima avete detto. E nello stesso modo ci sono diversi problemi dalla parte francese. La talpa che stava scavando il tunnel si è praticamente inceppata, non si sa per quanto tempo sarà inceppata e quindi quando ricomincerà a pieno regime. Sappiamo che è in arrivo un'altra talpa a Modane e quindi presto cominceranno anche da quella parte lì. Dalla parte italiana hanno finito lo svincolo di Chiomonte, che però non è ancora collaudato e quindi non è ancora utilizzabile, quindi anche lì non sappiamo quando sarà utilizzabile quello svincolo. La talpa che è prevista nella parte italiana, quindi a Chiomonte, che è quella che farà partire il tunnel, è stata completata in Germania e però per arrivare pezzo per pezzo in Italia deve passare da quello svincolo, perché non penso che ci siano altre strade così importanti che possono portare mezzi di quelle dimensioni nella zona del tunnel. Quindi anche lì i tempi tecnici non li conosciamo, cioè conosciamo che la talpa è stata acquistata, è stata completata, ma non sappiamo quando comincerà i lavori veri in quel pezzo di tunnel dalla parte italiana. Dico questo perché a noi sembra che il 2033 ormai sia solo più un simbolino, ma in realtà per tante ragioni, alcune delle quali prima illustrate, è molto probabile che i tempi si allungano ulteriormente rispetto al 2033. Direte nulla di nuovo, le opere pubbliche di queste grandi dimensioni spesso vanno in questo modo, vero? Basta guardare il Terzo Valico e ci accorgiamo da quanto tempo è aperto e quanti problemi ha dato e quanti soldi è costato in più rispetto alle previsioni. Questa, che è un'opera ancora più mastodontica, probabilmente avrà ancora problemi maggiori rispetto al Terzo Valico e quindi i tempi si allungheranno ancora di più. Faccio queste considerazioni perché se è giusto illustrare un possibile cronoprogramma di lavori che dovranno essere fatti in questa città, che è un po' la nostra capitale, non voglio, cioè devo dire, sottostimare altri comuni, però a Susa sono presenti tanti servizi importanti, dall'ospedale alle scuole eccetera eccetera, che vengono utilizzati da tanti cittadini della valle, non solo dai segusini. E quindi ragionare su un cronoprogramma che sia veramente, da questo punto di vista, coi tempi giusti è importantissimo, perché il rischio è che si comincino dei lavori abbastanza presto, i lavori si allunghino e, per quanto uno le possa fare bene, quei lavori creano importanti disagi a tutti noi che frequentiamo la valle, naturalmente soprattutto ai cittadini che abitano in questa città, mentre dall'altra parte le cose vanno come dicevo prima. Quindi io direi facciamo un pochettino di attenzione sui tempi e sui cronoprogrammi, perché se no rischiamo di andare fuori fase e di creare più problemi di quelli che in realtà si vuole risolvere. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo delle situazioni che allungano e di molto i tempi dei cronoprogrammi previsti nelle opere più grandi, e quindi di conseguenza io direi di ragionare anche su queste opere accessorie, che sono sì accessorie, ma per i cittadini non lo sono tanto accessorie, perché naturalmente vanno a dare dei problemi, dei disagi, delle situazioni non belle per i cittadini di Susa e per i cittadini della valle. Altra questione a cui voglio fare riferimento è la questione di Salbertram. Poi faccio anche la domanda. Se vuole smetto subito. Io sono venuto qui per intervenire, non ho fatto polemica con nessuno. Sì, io faccio anche la domanda, non si preoccupa.
0: Poi ecco, Pacifico Banchieri si perde un po' in questo intervento a gamba tesa dal pubblico, che gli dice vabbè, stringi sui tempi. Però ecco, questa è diciamo la posizione del presidente dell'Unione Montana della Val di Susa, che per quanto noi ovviamente non ci sentiamo né come trasmissione né come redazione né come movimento per forza di cose allineati con le istituzioni della valle, comunque è importante in questa fase, no, in cui si sta anche cercando un consolidamento in vista anche del 3 con le amministrazioni, no, di tenerle sul pezzo, ecco, comunque anche condividere le sue parole per dire questa comunque è la posizione che pubblicamente ha espresso, e quindi se dovesse poi rimangiarsi le parole, comunque come è già successo in passato, no, con altri amministratori, Ferrentino, quindi adesso mandiamo.
2: Sì, ce lo ricordiamo Ferrentino tanti tanti anni fa, che diceva qua la TAV non passerà mai, e poi è diventato un SITAV dopo una serie di passaggi insomma obbligati un po' dal suo partito, un po' dalla sua posizione, no? Quindi insomma quelli che prendono posizione soprattutto a livello istituzionale sono poi persone che magari dopo qualche anno ce li ritroviamo dall'altra parte della barricata. Va bene, vi lasciamo a un brano musicale, magari faremo un piccolo commento sull'articolo che è comparso su Val Susa Oggi, TAV a Susa, ecco come sarà il deposito dello smarino. Più che altro commenteremo le bellissime immagini di questi capannoni, sono naturalmente dei rendering, non sono i capannoni veri e propri. Separa.

0: Allora, ritorniamo in diretta, siete sui 105-250 di Radio Notav, ospitata da Radio Blackout, sono le 13.58 e insomma vi abbiamo anticipato che parlavamo di questo articoletto che è uscito il 16 settembre, Tav a Susa, ecco come sarà il deposito dello smarino all'ex pista di guida sicura. E ci soffermiamo soprattutto sui rendering, quelli di cui ha parlato anche Doriana, ovvero queste immagini che sono immagini di come saranno questi capannoni. Innanzitutto la cosa più divertente è che li faranno verdi, perché così impattano di meno sul paesaggio, no? Come, un po' come gli alberi che sono stati dipinti sulla Verteca a Condove, no? Dove c'è un immenso murales di alberi naturalmente dipinti sulla facciata della fabbrica. In questo caso saranno di colore, per mitigare l'impatto visivo, dice l'articolo, le coperture presentano una particolare colorazione mimetica a tessere con tonalità verde marrone terra per integrarsi con la vegetazione circostante e il profilo montuoso della valle. Quindi questo capannone sarà colorato di verde per rintuzzare un po' l'impatto. Un'altra cosa interessante, per non stare a leggere tutto l'articolo, secondo quanto annunciato da Telt, la maggior parte delle tonnellate di rocce estratte dalle gallerie verrà riutilizzata direttamente nei cantieri italiani dell'opera per produrre il calcestruzzo di rivestimento dei tunnel o per realizzare i rielevati dei settori all'aperto. Ecco, questo sappiamo che non è vero, perché questo materiale che viene estratto dalla montagna grazie alla talpa è materiale sporco, è sporco degli oli che vengono usati per lubrificare i denti della talpa, ed è possibile che abbia dentro delle componenti di amianto, uranio, altri materiali assolutamente dannosi per la salute, e quindi questa è una falsità. In più le dimensioni, perché se la dimensione è grandemente impattante sul territorio, lo si vede dalle immagini, sicuramente non sarà sufficiente per tenere 52 chilometri andata e ritorno, quindi sono il doppio, sono 106 o 108 chilometri che vengono scavati nella montagna per un diametro di 10 metri, e questi capannoni secondo noi non ne terranno che un decimo delle sue possibilità di utilizzo, ecco. E questi sono alcuni degli argomenti che ci vengono da sottolineare.
1: Sì, ecco, rispetto al spazio insufficiente lì nella piana di Susa, quello che non viene raccontato un po' in questi rendering mirabolanti è che qual è il volume effettivo che loro stessi prevedono di estrarre, di portare a Susa. C'è tutta una serie di documenti, di carte di progetto che sono uscite all'inizio di quest'anno, che raccontano in chiave teorica ovviamente quello che dovrebbe essere il cronoprogramma dei lavori, e dicono che nell'anno 4, rispetto alla movimentazione dei materiali, quindi da 4 anni dopo l'apertura dei cantieri e dopo l'inizio dei lavori di scavo, parlano di 19.000 camion trimestrali da Salbertan da Susa, 19.000 camion trimestrali carichi che vengono e che spostano il materiale da Salbertan a Susa. Lasciamo a chi magari si diverte a fare queste cose, calcolare quanti camion questo fa al giorno, quanti camion fa all'ora. 19, altrove parlano di 29 mezzi all'ora in ingresso, 29 all'ora in uscita. Quindi, come dicevamo prima con Doriana, il fatto che questi capannoni saranno teoricamente chiusi, quindi 211 camion al giorno, 211 camion al giorno. Insomma, un numero abbastanza impressionante, che non ci sarà mai lì dentro. E questo vuol dire che comunque quello spazio non sarà sufficiente, e quindi ovviamente però lo sappiamo che c'è anche Terrazza Piemonte, c'è Caprie, c'è tutta questa geografia di siti di deposito permanenti dove andrà a finire tutta quella robaccia che devono tirar fuori. E mandiamo un brano e poi passiamo alla marcia del 3 ottobre che ormai si avvicina.
0: Sì, ricordiamo il brano precedente, era Macklemore in Soul. Macklemore è diventato particolarmente conosciuto in questi giorni perché è stato cacciato dal tour di Ed Sheeran negli Stati Uniti perché ha gridato Free Palestine dal palco, no? La cosa però gli è andata un po' storta a Ed Sheeran perché l'hanno mollato anche quelli della band e altre persone che facevano parte del tour perché appunto in solidarietà con Macklemore e quindi adesso il tour se lo farà da solo. Vai, mandiamo un brano musicale, questa volta è stato di Mephisto Brass. Se parte.

0: unica via.
1: E allora riprendiamo la diretta e diamo il microfono a Cala, che ci racconta un po' di questa manifestazione di cui ci ha parlato anche Doriana del 3 ottobre, che sembra essere, cioè sarà molto importante.
2: Sì, buongiorno a tutte e tutti. Allora, io sono qui per ricordarvi appunto la marcia popolare NOTAV di sabato 3 ottobre, che partirà alle ore 14 da Sant'Ambrogio in Piazza del Comune e arriverà fino ad Avigliana in Piazza del Popolo. Allora, vorrei fare una piccola introduzione su appunto sulla tratta ferroviaria Avigliana-Orbassano, parte del grande progetto della Torino-Lione. Nel 2011 il sito della rete ferroviaria italiana pubblica per la prima volta il progetto della tratta Avigliana-Orbassano e pochi mesi dopo il comitato interministeriale per la programmazione economica lo approva come parte del progetto preliminare della Torino-Lione. Nel 2021 il progetto viene ripresentato, si parla di una progettazione a partire dall'inizio del 2022 insieme al rinnovamento delle stazioni di Sant'Ambrogio, Borgone di Susa e Bruzzolo, alle sottostazioni elettriche di Avigliana e Borgone e a un progetto di risanamento acustico la cui entità non era ancora definita. Il 1 aprile del 2025 viene presentato il progetto di questa tratta Avigliana-Orbassano. Allora, il disegno che viene presentato è vastissimo, ci sono più di 2000 documenti e planimetrie, però parliamo dei costi. Nel 2021 si stima

speciale verso Bassano, e un tratto l'ho scoperto per l'ingresso e l'attraversamento dello scalo di Orbassano. E inoltre è prevista la creazione di un cantiere strategico cittadino per la produzione di cemento armato utilizzato nelle gallerie, con lo scarto degli scavi e dei lavori di posa dei binari. Questi scavi sono a cielo aperto per circa 3 chilometri, una collina artificiale per altri 2 chilometri da usare come discarica di detriti e un ponte ferroviario di 500 metri. Tutto questo comporta una serie di impatti ambientali e sociali: consumo e contaminazione del suolo agricolo, inquinamento atmosferico e acustico, rischi sanitari per la presenza di detriti di scavo contenenti amianto, danni alle falde acquifere, interferenze con i pozzi a uso idropotabile della città di Torino e criticità di accesso agli ospedali di Rivoli. Quindi nel 2026, a febbraio, il Comune di Avigliana ha definito questo progetto come critico, appunto per il consumo di suolo, l'acqua potabile e le interferenze con la viabilità. Il consumo di suolo è pari a 1,2 milioni di metri quadrati, di cui più della metà sono già espropriati a discapito delle attività agricole locali. E poi appunto la preoccupazione per il rischio idrico elevato. I grossi consumi di acqua nei cantieri potrebbero deturpare le falde e gli acquedotti locali. Inoltre si prevede di versare gli scarichi nei canali utilizzati dalle coltivazioni agricole della zona. Quindi appunto, in vista di tutta questa deturpazione del territorio e sociale, noi chiamiamo alla marcia popolare del 3 ottobre, importantissima, quindi ovviamente sì, chiediamo a tutte e tutti di essere presenti e numerosissime. Io vorrei anche ricordare le assemblee in preparazione della marcia popolare, in cui ci si può scambiare informazioni e si può insomma dibattere. Allora, questa sera, giovedì 17 alle 21 a Sant'Ambrogio, nella sala consigliare, ci sarà una serata informativa organizzata dall'Unione Montana della Val di Susa. Domenica 20 settembre tutta la giornata sarà dedicata a Rivalta, al punto informativo appunto Notav. Poi ci sarà giovedì 24 settembre alle 20:30 a Sant'Ambrogio, nella sala consigliare, un'assemblea creativa per la preparazione dei materiali e dei cartelloni in vista della marcia. Il venerdì 25 settembre alle ore 21 a Bussoleno, nella sala consigliare di via Traforo 62, ci sarà l'assemblea popolare. Sabato 26 settembre dalle 15:30 alle 18 a Rivoli in piazza Martiri, e mercoledì 30 settembre alle 21 ad Avigliana all'Alveare Verde ci sarà l'assemblea popolare del movimento Notav e il lancio della marcia del 3 ottobre. Quindi il 3 ottobre cammineremo insieme. Cammineremo per difendere l'acqua, il suolo e l'aria, perché il dissesto idrogeologico e la crisi climatica impongono scelte completamente diverse da quelle che continuano a essere fatte. Marceremo per una sanità e un trasporto pubblico forti, efficienti e accessibili, per investimenti che rispondano ai bisogni reali delle comunità. Attraverseremo quindi le strade della Val di Susa, perché il futuro di un territorio non può essere deciso ignorando chi quel territorio lo vive ogni giorno. Il 3 ottobre saremo nuovamente in marcia, non soltanto per dire no alla Torino-Lione, ma anche per dire sì a un'altra idea di futuro che sia in grado di mettere al centro le persone, i beni comuni, la cura del territorio e una diversa destinazione delle risorse pubbliche. Difendere il territorio significa difendere il diritto di scegliere il futuro. Il futuro lo costruiamo insieme. Un'altra cosa che ci tengo a ricordare è anche che il sabato 3 ottobre alle 2 al Parco Giochi di Sant'Ambrogio, accanto al comune, ci sarà un laboratorio creativo per tutti i bimbi, le bimbe e i bimbu. Quindi, insomma, partecipate numerosi, portate i vostri bambini e

0: forza. Grazie mille. Ci vediamo il 3 ottobre.
1: Ci vediamo il 3 ottobre, ma anche in tutte le date che ci sono da qui al 3 ottobre, un calendario veramente fittissimo di appuntamenti, di avvicinamento alla grande manifestazione del 3 ottobre. Grazie per averci, insomma, aggiornato su questa cosa qua. Ti chiedo ancora una domanda, rispetto comunque a... perché comunque questa marcia non viene fuori dal nulla, no? È anche il risultato di tutto un percorso che si sta sviluppando adesso in questi mesi in Assemblea Bassavallo. Adesso noi come redazione abbiamo come baricentro la Piana di Susa, ovviamente, perché da qua che facciamo la trasmissione, e ovviamente le distanze giocano anche in questo senso. Quindi se ci puoi raccontare, tu che l'hai vista da vicino un po' questa Assemblea Bassavallo, che percorso sta avendo in questi mesi, insomma, in queste settimane?
0: Sì. Allora, il Comitato della Bassavalle è un comitato bellissimo e vastissimo, molto eterogeneo. Raggruppa non solo le persone della Bassavalle, raggruppa tutte le persone della media, dell'alta valle, interessate. Ci sono tante realtà di Torino anche che vengono a trovarci, che passano le serate con noi, e l'obiettivo è appunto creare informazione, creare rete. Quindi noi ovviamente invitiamo tutte le persone che sono interessate anche solo a venire ad ascoltare, appunto di partecipare. Invitiamo anche le persone, i compagni e le compagne della parte francese, insomma, a partecipare con noi. E sì, in questi giorni ci stiamo mobilitando davvero tanto e funziona. Appunto, come ho detto prima, il futuro si costruisce insieme e noi stiamo continuando a sviluppare queste basi, no? A gettare i semi, a far crescere questo movimento. Quindi io ne parlo con tanta fiducia nel cuore. Venite a trovarci, venite a chiacchierare con noi, siamo persone molto simpatiche. Quindi dai, sicuramente ci potremo anche incontrare durante la marcia. Viva la lotta, lottiamo insieme. Grazie mille, buona giornata a tutti e tutte.
2: Someone phone for you.
3: Oh, fuck's sake. Trying to write this fucking tune, man.

0: Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine della trasmissione di questa settimana di Radio Notav, in onda come sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Noi ci risentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 13 alle 14.30. Adesso, giusto prima di salutarci, ricordiamo un paio di iniziative che ci saranno in realtà non qua in valle né in Piemonte, ma in giro per l'Italia. Sabato 26 settembre, un doppio appuntamento, il primo a Villa Lunga, in provincia di Reggio Emilia. Parte del Notav Tour, si parte e si torna insieme, interverranno Nicoletta, Emilio e Mimmo, insomma in un momento diciamo di approfondimento, penso anche di insomma un momento benefit a sostegno delle lotte. E lo stesso giorno ci sarà anche a Roma, allo Strike, un'iniziativa dove ci sarà anche un aggiornamento proprio diciamo di Radio Notav. Ci sarà Zero Calcare in serigrafia con Ostile, e poi mostre, stampe, maglie, poster, adesivi, autoproduzioni, e alla sera dalle 22 un concerto. Quindi ecco un paio di appuntamenti, se siete in giro per l'Italia e volete saperne di più, questi sono un po' i momenti delle prossime settimane, e vi mandiamo un caro saluto e ripassiamo la linea alla redazione.
1: Linea 3 di Valsusa Trash TV è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai Notav. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trash a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti.

forze del disordine. Valsusa Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliano.

vecchio monte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salderà Bulard e arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta notte.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

Ore 14 e 29, 36, 37 secondi con una precisione chirurgica. Ringraziamo Radio Notav che infatti ci ha preceduto. Un grande saluto alla Valle che resiste qui dalla Blackout House. Torniamo a trasmettere dagli studi di Via Cecchi. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep.

0: Bentornate, bentornati qui sui 105-250. Torniamo a trasmettere dagli studi di Via Cecchi 21/Rai. Io sono Stefano, questo è Rolling in the Deep, il programma che ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30 parla attraverso la musica e non solo, anche nelle ultime settimane, anche attraverso serie TV, diciamo in generici così prodotti culturali utilizziamo un po' per parlare di cose che avvengono nel mondo, di cose che sono vicine a noi e che sono anche successe. Diciamo utilizzare la musica per parlare di cose sociali. Allora, ricordiamo i numeri per scrivere e partecipare alla trasmissione qui in Via Cecchi: 346-667-3263. Telefono cellulare, Cisti, Viaggiare Informati, WhatsApp, Signal, Telegram, sapete già, 011-249-5669, invece il fisso per intervenire direttamente qua negli studi. Grazie se ci mandate qualche messaggio e se ci fate sentire anche un po' di... Ma sì, dai, possiamo tornare a dirlo, un po' di calore attraverso le libere frequenze. Io vi ricordo che potete ascoltarci in FM 105-250 e qui apro una breve parentesi perché proprio domani qui orecchie aperte a tutti le blackoutiane e i blackoutiani, perché domani non saremo in FM, perché domani verranno fatte le misurazioni per questo famigerato cambio di frequenza di cui parliamo ormai da diverso tempo, e quindi saremo soltanto attraverso il segnale digitale, il DAB e lo streaming, quindi chiaramente accedibile dal sito radioblackout.org. Le misurazioni dovrebbero, si spera, durare soltanto domani, al massimo un altro giorno. Speriamo vada tutto bene e in quel caso preparatevi, perché nelle prossime settimane i famosi, famigerati, grandi e gloriosi 105-250 finiranno e andremo sui 105-200. Un buon motivo per sostenere anche la radio con magari qualche merch in più alla distro. Come sempre, ascolta, partecipa e diffondi. Sentite sotto, c'è già una base che mi tiene compagnia sul parlato, ovviamente Shock Ones Part 2, la versione strumentale dei grandissimi Mobb Deep. Di cosa parliamo oggi? Oggi continuiamo il nostro viaggio iniziato la scorsa settimana. Parliamo di The Wire, una serie TV magistrale sia a livello cinematografico che per il modo con cui ha raccontato la metropoli nordamericana. E qui parliamo di segregazione razziale e di classe, il ruolo della politica, quello della polizia e diciamo delle istituzioni che esercitano il controllo, che esercitano anche la repressione, e infine ovviamente anche dei media, il rapporto tra media e politica, la costruzione del consenso. Per chi si fosse perso il primo capitolo di questo nuovo percorso di Rolling, di questo programma, vi invito ad andare a sentire la prima parte. Non ho ancora caricato il podcast, ma giuro, promesso, lo farò. In cui, diciamo, nella prima parte, nel primo capitolo, abbiamo un po' dato qualche coordinata, no? Sul periodo storico in cui questa serie TV è andata in onda per la prima volta. Abbiamo parlato quindi del primo decennio degli anni zero negli Stati Uniti e non solo, anche un po' di quello che si muoveva soprattutto per quanto riguarda le società occidentali, e poi ovviamente abbiamo dato anche ampio spazio alla città in cui prende, no? È ambientata questa serie TV, ovvero Baltimora. Allora come oggi una città diciamo emblematica di grossissime problematiche sociali e delle contraddizioni stesse, no? Della società capitalista statunitense. Infine abbiamo cercato un po' di dare sul finale della puntata le caratteristiche, no? Che differenziavano maggiormente questa serie dai classici, diciamo, lavori, dai classici prodotti culturali polizieschi ambientati nelle città. Ecco, partiamo un po' di qui. Oggi svilupperemo una di quelle tematiche, proveremo a fare così anche nelle prossime puntate. Io, come vi ho detto, da questa serie c'è davvero tanto da cui tirare fuori, tanti spunti di cui parlare e anche tanti riferimenti rispetto a quello che insomma sta avvenendo anche oggi. Per certi versi è stata una serie TV che, forse perché è così realista, forse perché è così calata, ha ancora tanto da dire anche rispetto alle cittadine oggi, anche alle cose che stiamo vivendo proprio negli ultimi anni anche qui in Italia, nonostante non, insomma, sappiamo che coordinate molto diverse, dinamiche che regolano le città molto diverse, soprattutto flussi di capitali molto diverse. La scorsa settimana abbiamo iniziato la puntata con la scena di apertura della serie, ovvero della prima puntata della prima stagione. Abbiamo introdotto i grandi temi, no, di The Wire, The Game, il gioco, la scalata al successo, senza guardare in faccia nessuno, dagli angoli delle strade ai palazzi del business cosiddetto legale, tra virgolette, il sogno un po' degli americano degli esclusi, la famosa frase, no, che avevamo citato, This America Man. Ripartiamo allora sempre con una scena che senza per certi versi che introdurrà proprio l'argomento di oggi. Ovviamente dopo la scena ci mettiamo un po' di musica e poi iniziamo.
1: In this country somebody's name has got to be on a piece of paper. A cousin, a girlfriend, a grandmother, a lieutenant he can trust. Somebody's name is on a piece of paper. And here's the rub. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money, and you don't know where the fuck it's gonna take you.
2: We're running around on this. What are you gonna do?

E dunque iniziamo così con una grande catchphrase, no? Segui la droga e troverai tossicodipendenti e spacciatori, segui i soldi e non sai dove ti porteranno. Follow the money, grande catchphrase giornalistica resa celebre dal film All the President's Men, tutti gli uomini del presidente, diretto da Alan Pakula con ormai purtroppo defunto Robert Redford e Dustin Hoffman nei panni dei giornalisti Carl Bernstein e Bob Woodward, i famosi autori dell'inchiesta sullo scandalo Watergate del 1972. Oggi parliamo dunque di come The Wire racconti la War on Drugs, le sue cause, le sue conseguenze. A differenza, insomma, di altre tematiche presenti nella serie, la macro questione, diciamo, dello spaccio e della criminalità attraversa tutte le stagioni. Forse solo nella seconda un pochino ha un ruolo un pochino più defilato, perché lì invece prende un prende più il sopravvento tutta la parte del declino della classe media, della classe lavoratrice, tutta legata attorno alle dinamiche del porto. Infatti sarà anche un po' interessante nelle prossime settimane, magari quando affronteremo quell'argomento lì, perché insomma parla tanto, no, di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, parla tanto, no, insomma, anche di certe ma anche non solo negli Stati Uniti, anche di certe cose che abbiamo già visto anche proprio qui in Europa. Insomma, questi avvicinamenti che fino a qualche decennio fa sembravano improbabili tra pezzi assolutamente impoveriti o della classe lavoratrice a posizioni reazionarie e di estrema destra, ma quello insomma sarà argomento più avanti. Noi oggi parliamo di questo. La tematica della War on Drugs è estremamente vasta, ma insomma David Simon, il regista di The Wire, attraverso i diversi personaggi decide di raccontare insomma più o meno tutte le contraddizioni da più angolature, da angolature diverse. Quindi abbiamo i consumatori, il famoso e mitico personaggio Bubbles, gli spacciatori, il fedelissimo Body, grandissimo personaggio che purtroppo ci lascia verso una delle ultime, adesso non mi ricordo se esattamente la quarta o la quinta stagione, però è un personaggio cardine. I capi delle gang, no? I Barksdale da un lato e Marlo Stanfield dall'altro, e ovviamente ci sono i poliziotti, il gruppo di McNulty, Greggs, Bunk, e infine politici e media, e in verità anche la chiesa, anche le istituzioni religiose. Ho tagliato un pochino l'accetta su questi ultimi, diciamo, macro gruppi, perché i personaggi sono davvero davvero tanti. Anche nel primo caso in verità ci sarebbero tanti altri di cui parlare, tanti altri da citare, però sono, diciamo, forse tra le rappresentazioni che sono diventate più iconiche, no? Quelli che vi ho detto, anche un po' quelli in cui ricorrono anche un pochino, no? I meme su Instagram, magari se infilate il thread giusto dopo un po' avrete il feed riempito da video di The Wire, anche un po' per capire quanto questa serie abbia generato attorno a sé un grande grande culto, più in Nord America, in Europa è arrivata di meno. Ancora una volta, attraverso, diciamo, questo elenco di questi personaggi, voglio sottolineare la coralità, no? che caratterizza queste cinque stagioni, in cui di fatto non ci sono davvero dei protagonisti propriamente detti, cioè di quelli che occupano lo schermo, il minutaggio tutto il tempo, ma di fatto ogni figura ha una sua storia personale che si intreccia con le altre, o anche in molti casi rimane, diciamo, nascosta rispetto a quello che è poi il campo d'azione, che è quello della strada di West Baltimore. Per esempio, faccio un esempio molto semplice: quello che magari potrebbe essere identificato come uno dei protagonisti della prima stagione, Detective McNulty, in verità poi anche nelle altre stagioni ha dei ruoli, diciamo, un pochino più sotto traccia, quindi questo anche per farci capire un po' la modulazione che il regista fa in base anche un po' ai pezzi, no? della società, ai pezzi di Baltimora che lui vuole raccontare. All the pieces matter, dice il detective Lester Freeman in una famosa scena, anche qui un'altra catchphrase, però in questo caso proprio di The Wire.
E qui proprio l'idea di restituire, insomma, la complessità della realtà facendo vedere luci e ombre di tutti gli attori in campo, con i loro vari tornaconti, il loro essere portatori di interesse, la loro violenza e anche le loro debolezze. Allora, partiamo un attimo da questa definizione, War on Drugs, diventata, insomma, anche abbastanza di uso comune, anche più o meno qua alle nostre latitudini sappiamo più o meno di cosa si riferisce, però diciamo inizialmente nasce come un approccio, diciamo, poliziesco e giuridico abbastanza specifico sull'uso di sostanze e soprattutto sulla loro vendita. Con questa espressione, diciamo, soprattutto negli States si fa riferimento a quel vastissimo insieme di norme, anche perché poi è stato declinato in maniera diversa nei diversi stati, norme e pratiche repressive che hanno preso avvio con Nixon prima e poi, insomma, Reagan, famosa, no? Nel periodo reaganiano, il celebre Just Say No della moglie Nancy Reagan, tutti questi manifesti. Beh, ecco, di questo paradigma forse la politica anche più nota, più tristemente nota, è la famosa Zero Tolerance newyorkese, di newyorkese memoria, il cui, qual è l'obiettivo di una cosa, di una policy Zero Tolerance? Ripulire le strade, espressione ricorrente nella serie, ma potremmo dire anche oggi, no? Nell'attualità. Sia nel dibattito pubblico statunitense che anche materiale, no? Anche proprio questo, l'idea di ripulire le strade, oggi forse è andato in secondo piano tutto il discorso delle sostanze stupefacenti, e invece c'è un altro discorso che è quello dei migranti, quindi, no? Le famose grosse operazioni dell'ICE che abbiamo visto in questo secondo mandato di Trump, ma che in verità erano già attive precedentemente con lo stesso Biden. Comunque, tornando invece su questo ripulire delle strade nell'ottica della droga, ecco, l'obiettivo è colpire cosa? Il piccolo spaccio e i singoli consumatori, insomma, è anche tutto un po' un revival, no? Di tutte politiche proibizioniste, no? Just say no. La War on Drugs ha storicamente poggiato le proprie basi, diciamo le proprie direttrici su cosa? Pregiudizi e chiaramente pregiudizi razzisti, e si inserisce perfettamente anche in uno scontro di classe che in quegli anni lì, in quei decenni lì, e avviene ancora tutt'oggi, avviene nella società americana e non solo. Chi ne ha fatto maggiormente le spese? Beh, insomma, lo vediamo attraverso le notizie di cronaca, ma in questo caso, visto che stiamo utilizzando questa serie attraverso The Wire, ne ha fatto le spese ovviamente i quartieri più poveri delle città, e ovviamente questo negli States significa anche i quartieri razzializzati.

Ovviamente, la musica che, insomma, i pezzi, i brani che vi sto mettendo oggi, come nella scorsa puntata, sono presi tutti dalla colonna sonora della serie TV, colonna sonora che è vastissima, ma peraltro, visto che, insomma, siamo qui a Breakout e ci piace anche un po' quell'aspetto lì, c'è un'altra nota interessante, sempre di The Wire, il fatto che le canzoni quasi sempre sono messe a partire da qualcosa che suona, che può essere una radio, uno stereo o una macchina che passa in lontananza. Questo è un elemento molto molto bello. In preparazione, insomma, di questa puntata, qui sto rivedendo diverse scene, e anche la stessa tecnica che viene utilizzata di inquadratura è quella di cercare di restituire un'immersione totale nel contesto che David Simon prova a raccontarci. Allora, visto che ho detto colonna sonora, pezzo di Step by Step, pezzo fighissimo di Jesse Winchester, 1976. Stavamo parlando della War on Drugs, abbiamo dato un pochino così qualche coordinata anche un po' a livello proprio di quando si sviluppa come cosa. Ha segnato una cesura abbastanza epocale, no? Nelle politiche di contrasto alla povertà e nel processo poi di militarizzazione di tutte delle polizie americane, sia quelle statali che poi ovviamente anche quelle federali. C'è un libro molto interessante che vi consiglio su questo tema, che si intitola From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass Incarceration in America. Come si intuisce dal titolo, non si parla direttamente proprio nello specifico della War on Drugs, dello spaccio, ma più in generale del macro tema, dell'enorme, vastissimo tema della sicurezza e di un fenomeno che tocca anche la guerra alla droga, la mass incarceration, l'incarcerazione di massa. Quest'ultima di fatto è diventata uno dei pilastri, no? Su cui si regge questa società statunitense, no? Questo gigante dalle gambe di sabbia, no? Attraverso, insomma, gli arresti di massa, e qui si lega alla War on Drugs, attraverso gli arresti di massa del piccolo spaccio si ingrossano, no? Le file di questo, potremmo dire, esercito di riserva nelle carceri statali statunitensi, in molti casi carceri che sono anche stati appaltati direttamente a società private. Insomma, gli scopi sono molteplici: punire, certo, ma anche disciplinare, accomodare gli andamenti anche economici, no? Assecondare l'andamento della società capitalista, no? Di questa mano invisibile. Quindi quando ci sono troppi bacini di poveri, quando ce ne sono troppi, quando c'è troppa disoccupazione, allora si ingrossano le file delle carceri. File delle carceri che negli Stati Uniti rappresentano anche, diciamo, un complesso stesso industriale, perché c'è ancora tutta la questione del lavoro forzato, dello schiavismo forzato. Per esempio, rispetto proprio a questo assecondare gli andamenti economici, i picchi, no, regionali di presenza nelle carceri si registrano proprio quando ci sono grosse fasi di crisi economica e momenti, no, di ristrutturazione del tessuto produttivo. Non a caso il boom della mass incarceration più o meno va di pari passo anche con la War on Drugs, ed è stato proprio, no, dalla metà dei 70 fino alla fine degli 80. Recentemente un altro picco è stata l'esplosione della pandemia da Covid-19 e, diciamo, tutti i suoi strascichi. C'erano delle foto che uscivano dal 2020 in cui, per esempio, un famoso carcere di New York, Rikers Island, c'era tutta questa gente in un momento di pandemia, ricordiamolo, tutta questa gente ammassata nelle celle. Un carcere che, insomma, è noto sia per la sua brutalità, per la sua violenza interna, ma anche insomma per il sovraffollamento. Perché sto parlando di tutto questo? Non eravamo partiti dalle strade insanguinate di Baltimora? La questione è connessa, perché proprio a partire da quel libro che vi ho citato poco fa, e come ci racconta The Wire, in particolare nella quarta stagione, il cambio di paradigma della lotta alla povertà, ovvero l'intervenire, no, sui fattori strutturali che generano e riproducono le disuguaglianze, ecco, si è sostituita in quei decenni là
e insomma The Wire ce lo racconta nelle sue conseguenze, si è sostituita la lotta senza quartiere contro il crimine in nome della, tra virgolette, sicurezza e in nome, in questo caso, nella War on Drugs, no? Il War on Drugs è uno dei cavalli di battaglia di tutto il discorso e della retorica securitaria portata avanti in questa fase, in questi processi di ristrutturazione, in questi momenti di crisi. Dunque le istituzioni cosa fanno? Si limitano a reprimere il piccolo medio spaccio e il connesso consumo al posto di intervenire sulle cause sociali, psicologiche, materiali, no? Che portano a quel limbo. In questo caso proprio la quarta stagione è molto interessante perché a questo cambio di paradigma si evidenzia, no, tutto lo smantellamento del poco welfare e anche la crisi, diciamo, di tutti i servizi pubblici presenti nelle città, e qui parliamo soprattutto della formazione. In quel caso lì, no, seguiamo nella quarta stagione, seguiamo un gruppo di ragazzi, di un gruppo di amici e le loro diverse traiettorie. Alcuni riusciranno a uscire dal ghetto, altri purtroppo entreranno in un limbo e seguiranno un po' le orme invece degli altri personaggi più adulti. Tutto questo attraverso gli occhi di The Wire avviene con ipocrisia e parocchi, perché insomma, come ci viene detto anche lì, se si seguono i soldi non si sa dove questi porteranno. La War on Drugs non colpisce chi veramente guadagna milioni, no? Sull'afflusso di droghe per le strade, ma non c'è solo il guadagno diretto, perché questo è il bello anche un po' di The Wire, far vedere queste diverse angolature. C'è anche tutto ciò che riguarda il beneficio indiretto, ovvero tutto quel processo per cui questi enormi capitali rientrano poi nel ciclo dell'economia legale sotto forma anche di investimenti, e The Wire ce lo fa vedere anche sotto forma di grosse speculazioni immobiliari, per esempio nella riqualificazione dei quartieri o nella riqualificazione di vecchie aree industriali, nel caso di Baltimora il porto commerciale. Qui è eccellente, no? La storia di uno dei personaggi, Stringer Bell, che è interpretato dal grandissimo Idris Elba, attore di origine inglese che ha dovuto imparare, mettersi lì mesi prima delle riprese della serie per imparare lo slang, non solo l'americano ma lo slang di Baltimora. Lui è contabile, vice dell'organizzazione Barksdale, e di fatto tenta, no, questa conversione, questa a businessman rispettabile, e prova insomma questa scalata al successo, salvo poi finire rovinosamente.

0: C'è un ultimo aspetto che volevo trattare, sempre diciamo di rispetto a questo contorno, a tutto ciò che si muove attorno alla war on drugs, alla guerra alla droga. Come nel caso della mass incarceration, anche qui, al di là, no, di questi soldi direttamente connessi alle sostanze stesse e al loro traffico, ci sono interi capitali miliardari che ruotano attorno al sistema repressivo del fenomeno, dall'arruolamento in massa di agenti alla fornitura di armi e di mezzi. Infine c'è un aspetto, insomma, più sottile, ovvero, come dice The Wire, chi ha costruito intere carriere sulle statistiche connesse alla war on drugs difficilmente le abbandona e anzi continua a riprodurli all'infinito, anche perché quello stesso sistema è quello che gli permette, no, di rimanere in gioco, di conservare la propria area di potere, se non anzi di, no, continuare questa scalata al successo. Quindi ci sono questi miliardi che si muovono attorno, che sono attorno a tutto questo sistema che si crea per reprimere di fatto quello che sono fenomeni di microcriminalità, media e microcriminalità. Però c'è anche un discorso di statistica, c'è anche un discorso di dibattito pubblico e di tornaconto politico. Questo è il sistema, no, che si costruisce attorno a questa war on drugs. Perché il parallelismo con la mass incarceration? Beh, un pochino l'ho citato prima, il discorso dell'uso, per esempio nel caso delle carceri, no, di tutta questa massa di detenuti in ottica di lavoro sotto sfruttamento, lavoro coercitivo, e poi ovviamente tutto il discorso di subappalto, no, delle carceri statali. Quindi infatti negli Stati Uniti si parla di mass incarceration economic complex, industrial complex, addirittura quasi lo considerano una specie di comparto industriale. Ecco, qui ritroviamo un po' questa cosa, perché è difficile togliere questa cosa qui, questa cosa della war on drugs, al di là di discorsi sulla legalizzazione eccetera, di stigma rispetto a queste cose, ma è anche perché si è creato, no, un sistema attorno. Dentro questo sistema ci sono tantissimi, migliaia, milioni di attori, ci sono tantissimi interessi di carattere economico, politico e quindi anche di potere, e quindi ovviamente chi ha fatto le proprie carriere, chi ha scritto le proprie biografie all'interno sfruttando questo sistema, difficilmente lo vuole abbandonare, anzi continua a riprodurlo. Le statistiche rispetto alla criminalità, beh, c'è una stagione che gioca molto con questa questione, è un continuo martellamento, sto parlando della terza stagione, e queste statistiche la politica di Baltimora, le istituzioni politiche di Baltimora le esigono quasi per avere un qualcosa, uno scalpo, una specie di scalpo da esibire, no, al pubblico elettorale, per poi giustificare, no, da un lato la loro esistenza come istituzioni e poi, no, di riprodurla anche attraverso le elezioni. La stagione tratta anche della legalizzazione, no, attraverso questo esperimento, il quartiere New Amsterdam, magari chi ha visto la serie e l'ha sentita citare adesso fa un sorriso, che è nient'altro che un tentativo da parte di uno di questi ufficiali di polizia di tentare di circoscrivere lo spaccio in una determinata zona della città. E qui peraltro la serie stessa infatti lo apre questo discorso, noi adesso magari lo tagliamo un pochino con l'accetta, ma poi magari ci torneremo nelle prossime puntate in cui magari parleremo più di città, insomma un discorso di circoscrivere lo spaccio in determinate zone che potremmo definire sacrificabili porta annesse e connesse tutto un insieme di problematiche, se non lo stesso fenomeno stesso di segregare, ecco. Bene, a questo punto, visto che ho parlato di statistiche, ci mettiamo una scena della serie con il parlato e poi di lì, insomma, continuiamo un po' questo discorso. Word from on high is that felony rates district by district will decline by 5% before the end of the year. We are dealing in certainties. You will reduce the UCR felonies by 5% or more, or, and I've always wanted to say this, let no man come back alive. In addition, we will hold this year's murders to 275 or less.
1: Christ.
2: Feeling a little phased, Colonel Forster? A little dyspeptic?
1: This who? No, sir. I'm good to go.
2: Here's a fun fact for you people. If Baltimore had New York's population, we'd be clocking 4,000 murders a year at this rate. There is no excuse I will accept. I don't care how you do it. Just fucking do it.
1: Deputy, as familiar as we all are with the urban crime environment, I think we all understand there are certain processes by which you can reduce the number of overall felonies. You can reclassify an ag assault, or you can unfound a robbery. But how do you make a body disappear?
3: There isn't one of you in this room who isn't here by appointment. If you want to continue wearing those oak clusters, you will shut up and step up. Any of you who can't bring in the numbers we need will be replaced by someone who can.
2: That is all.
0: E allora vi ho messo questa frase, questa qui è, diciamo, questa scena, scusate, è ambientata, diciamo, nella centrale, nel comando della polizia di Baltimora, in cui il sindaco e ovviamente il capo della polizia hanno chiamato, diciamo, tutti i responsabili, adesso non mi viene il termine esatto, però insomma tutti i responsabili dei vari settori della polizia di Baltimora, e parlano del crime statistics e in particolare degli omicidi, degli homicide rates, del tasso di omicidi presente in città. Vi ricordo che Baltimora, soprattutto allora ma ancora oggi, è una delle città con il più alto tasso di omicidi rispetto al numero di abitanti. Siamo a ridosso delle elezioni, in questa riunione c'è anche l'attuale sindaco in carica, e qui c'è una frase che secondo me è davvero molto interessante, no? Quando dice queste statistiche devono scendere, non ci importa come, no? Un'altra cosa, un'altra caratteristica di The Wire, no? Questo anche il cinismo quando viene raccontato dagli stessi protagonisti, che si trovano incastrati all'interno di, insomma, queste grosse organizzazioni burocratiche, la merda scende sempre in basso. Ecco, e qui ovviamente ci sono, insomma, anche le reazioni di questi ufficiali di polizia che dicono: sì, ok, però se un omicidio è un omicidio, è un omicidio, io non posso riclassificarlo. La risposta è poi chiaramente: a noi, cioè, a noi non interessa come lo fate, ma queste statistiche devono cambiare, fate il vostro lavoro. Beh, ecco, la politica di fatto è presente, no? In tutti gli aspetti della vita della città, ma di fatto totalmente distante, no? Dalle tragedie umane dei project. E questo lo si vede anche poi quando entra, no? Il sindaco che entra in carica.

Nel dibattito pubblico americano l'incremento, la decrescita dei tassi di omicidio, rapina, eccetera, eccetera, di fatto è qualcosa su cui si giocano intere elezioni, soprattutto dei sindaci, o eventuali no, rielezioni, quindi anche fortune elettorali, carriere politiche vengono costruite su questi dati. Quindi qui abbiamo burocrazia e cinismo di fatto che orientano l'azione di queste istituzioni. Arrivando al punto, come insomma dice nella scena, infatti, che se le statistiche non scendono, insomma, di fare magheggi e eventuali magici ritocchi. Infatti, proprio anche lì, in quella stagione lì, infatti, avremmo tutto questo caso, da un lato di tentativo di legalizzazione, potremmo dire in maniera molto rudimentale, dall'altro proprio dei veri e propri ritocchi alle statistiche. Beh, l'ho già detto, questa cosa parla anche a noi, delle ultime settimane, per esempio, di questo governo, del governo Meloni, della sciolinata, no? che abbiamo sentito sul più lungo governo repubblicano e connessi e supposti successi, esposti infatti con cosa? Con una sequela di dati, perché si sa, insomma, nulla è più potente di un numero nel dibattito politico. E perché? Perché ha un uso strumentale, oggettifica la realtà, no? Da una postura quasi di incontestabilità a chi lo strilla, come in questo caso, nel caso del governo Meloni. Ma i numeri sono soltanto numeri e sono manipolabili, soprattutto le statistiche. E la domanda che ci dobbiamo fare è quindi: come sono state costruite queste statistiche? Chi le ha costruite? Quali sono i suoi interessi e i suoi obiettivi? E qui è qui che dire, gente, si apre un mondo, perché la verità è che la maggior parte delle statistiche che mastichiamo e che si masticano nel dibattito pubblico in the wire, come avviene ovviamente qui, o meglio potremmo dire come avviene nella realtà e quindi in the wire, sono costruite ad hoc per sostenere di fatto le posizioni di chi le decanta, quindi da un lato o per difendere chi detiene in quel momento il potere o chiaramente per attaccarlo. La War on Drugs su tutto questo continua, diciamo, a fare scuola. Le sue pratiche non sono solo confinate agli Stati Uniti, ma sono anche applicate, diciamo, sono delle prassi che poi si sono diffuse anche in altri paesi, negli altri paesi occidentali. In Italia, un esempio, il fenomeno dei cosiddetti Maranza e ancora la pericolosità di alcuni quartieri piuttosto che altri, o di alcune città piuttosto che altre. Per esempio, tutto il ridicolo dibattito che abbiamo sentito nell'ultimo annetto, insomma, negli ultimi uno o due anni sull'insicurezza nella città di Milano. Tutto ovviamente poi viene condito con cosa? Leggi d'emergenza, qui da noi i decreti di sicurezza, fatti ad hoc, e poi il conseguente ingrossamento, no, dei detenuti a fronte di un numero reale di aumento dei numeri dei crimini che in verità non c'è. Di recente, proprio negli ultimi giorni, sono usciti anche i dati, no, rispetto alla popolazione carceraria. Non mi ricordo se attraverso quale associazione, però è un dato che dovrebbe, insomma, allarmare, ma che a quanto pare non fa discutere, è il fatto che è aumentata la popolazione in Italia, è aumentata la popolazione detenuta nelle carceri minorili a fronte di reati minorili che non sono aumentati. E qui si apre il macro discorso, il grande e enorme discorso della sicurezza reale e poi ovviamente la sicurezza percepita.

comunque siamo arrivati all'altro grande tema connesso alla war on drugs, connesso alla guerra alla droga, ovvero i media, l'informazione, il ruolo che questi hanno in tutto questo, la costruzione del nemico pubblico e poi ovviamente del caso sociale. La quinta e ultima stagione della serie parla di questo, parla di proprio del ruolo, per esempio lì chiaramente si vede che è un po' figlia dei tempi, è ambientata proprio nella sede del giornale di Baltimora, e qui peraltro c'è una connessione perché lo stesso regista lavorò per 8 anni proprio nello stesso giornale, adesso non mi ricordo il tipo, di Baltimore Herald o Baltimore Sun, e niente, quindi anche insomma interessante, perché su questo sicuramente i tempi sono molto cambiati, però insomma anche quegli 8 anni lì di David Simon nella redazione del Baltimore Sun sono stati quelli che poi di fatto gli hanno dato spunti poi successivamente per scrivere con gli altri scrittori e con gli altri sceneggiatori la serie TV. Anche qui il ruolo delle statistiche è cardine, perché insomma è strumentale, no? Alla costituzione del discorso sul senso di sicurezza, mi riferisco, no? Quello che dicevo prima del brano, no? Questa distinzione tra sicurezza reale e sicurezza percepita. Beh, che dire, le statistiche, no? Le puoi leggere e le puoi raccontare in una maniera diversa, un grafico lo puoi leggere e raccontare in una maniera diversa, e qui c'è il ruolo dei media che di fatto filtrano e restituiscono con una lettura specifica di questi dati. Ho citato per esempio il caso, abbiamo parlato un po' del caso italiano. Beh, anche qui negli ultimi decenni l'Italia ha visto una decrescita costante di tutti, complessivamente di tutti i reati, ma anche in particolare degli omicidi, soprattutto dalla seconda metà degli anni 90 in poi, dopo la fine delle stragi di mafia. Eppure, la questione di sicurezza è al centro del dibattito politico, e possiamo dirlo anche in un modo abbastanza martellante, asfissiante, no? Un qualcosa con cui tutti dobbiamo farci i conti, anche le stesse realtà politiche, soprattutto nelle città. La questione, diciamo, è sicuramente molto complessa e non è liquidabile, no? Solo come una costruzione narrativa, no? E capacità delle destre di imporla come questione centrale su cui si polarizzano le opinioni. Nel tema, di fatto, in questo macro tema, in questo macro calderone della sicurezza, di fatto l'impressione, almeno che ho io, è che collassino tutte le contraddizioni e i piani di crisi del capitalismo occidentale di oggi, e in particolare nel nostro caso del caso italiano, no? Dalla crisi del welfare causata dalle politiche neoliberali, per la nostra storia la ricaduta che questo ha sulle politiche sanitarie e sul consumo elevato di droghe, no? Qui la connessione con la war on drugs, alla crisi economica, passando poi per gli elevati flussi migratori, siano essi causati, no, da eredità coloniali, da cause economiche, belliche o climatiche, non dimentichiamolo, finendo infine insomma su tutto il discorso della frammentazione dell'identità collettiva del secolo scorso, no? Che erano determinate dal lavoro, la propria condizione salariale, e oggi invece chiaramente abbiamo a che fare con biografie lavorative completamente diverse, non lineari, che si muovono in una maniera frammentata e che quindi non costituiscono più, diciamo, un pilastro, no? Anche nelle biografie, nelle identità, di come si costruiscono le identità individuali ma anche collettive. Quindi tutti questi piani io li rivedo tutti dentro, no? Questo discorso della sicurezza, no? Il come si dibatte, il stesso come si esprime, no? Questo sentimento di paura. Tutti questi piani, insomma, li troviamo qui, li troviamo in questa questione spinosa, e sicuramente tutta questa questione ha nello spaccio di strada uno dei suoi cavalli di battaglia, anche se vogliamo uno degli elementi anche più espliciti, più dibattuti, no? Cosa si dice qua a Torino, tanto di quartieri come Barriera, di Piazza Foroni, no? La famosa cosa del triangolo del crack, eccetera eccetera. Qui anche un po' insomma per ragionare, per utilizzare anche The Wire per parlare di cose, no? Che avvengono anche qui, noi siamo blackout e quindi parliamo soprattutto di quello che avviene qua in città.

tempo stringe qui su a Rolling, e quindi scusate, ma chiudiamo un pochino The Cisco Kid dei The War, The World is a Ghetto 1972. Andiamo verso la conclusione di questa seconda puntata su The Wire. E, beh, che dire, insomma, il tema, insomma, come potete capire, il tema è davvero complesso. Ed è difficile, no? Anche se, insomma, cercare di raccontare tutte le sfaccettature non è per niente facile. C'è sempre un po' il rischio di perdersi qualcosa per strada. Anche, no, se avete sentito quante cose, no, anche solo oggi da questi microfoni io ho tirato in ballo, e sicuramente quante altre cose ho tralasciato. Eppure The Wire in qualche modo c'è riuscita ad affrontare questi temi, cercando di restituire questa complessità, prendendosi il suo tempo e costruendo passo passo la rete di, diciamo, relazioni e condizioni materiali che poi permettono al The Game di continuare, no? Una giostra che non si ferma mai e che lascia dietro di sé odio e migliaia di morti, diretti o indiretti che siano. Questa è anche un po' la conclusione della serie TV, dell'ultima puntata, dell'ultima stagione. Qui io non spoilerò niente, come vedete non scendo nei dettagli specifici, perché insomma io spero che abbiate voglia di vedervi questa serie, e magari, perché no, anche di scrivermi e di discuterne insieme. E sicuramente sotto questo aspetto una serie sicuramente in controtendenza con quello che siamo abituati oggi, una serie che non si può vedere mentre si sta cucinando, per capirci. Bisogna godersela, e bisogna stare molto, bisogna richiede anche un po' un grado di attenzione. E qui, insomma, parlo anch'io di per esperienza personale. Io sono il primo che mette le serie come sottofondo, magari nel mentre fa altro, lavora, studia, legge Wikipedia, che cavolo ne so, insomma, naviga. Allora, siamo giunti al termine di questa puntata di Rolling, ma il giovedì pomeriggio il blackoutiano è appena iniziato. Adesso c'è Imballate, dopo abbiamo Cosmic Mamba. Noi ci vedremo purtroppo tra due settimane, causa lavoro, però ovviamente continueremo la nostra saga su The Wire. All the pieces matter.

0: registrata ad Imballate sulle liberissime frequenze di Radio Blackout. Imballate torna in onda live and direct settimana prossima, sempre giovedì dalle 15.30 alle 16.30. Un saluto dalla vostra Bubble Wrap.
1: Hello, hello. Bentornate e bentornati in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Va ora in onda una puntata extra di Imballate.

0: rimanete incollate, incollati qua con noi, perché per la prossima ora abbiamo la prima ospite live di questo nuovo anno scolastico, perché per me l'anno inizia a settembre. Abbiamo la Stefi.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Io e la Stefi ci siamo conosciute quest'estate a un festival e appunto è venuto fuori che c'era questa trasmissione che permette che ha uno tra gli scopi primari è quello di permettere a persone che non hanno magari modo di esercitarsi con i CDJ, che hanno iniziato a mettere musica ma non lo stanno ancora facendo in giro, di provare il mezzo radiofonico, provare la strumentazione da DJ, condividere la bella musica che ascoltano soprattutto. Ma con noi non siamo in studio da sole, perché abbiamo anche
1: le amichette. C'è Alice che ci guarda tutta timida e poi la magica Caterina. Caterina, vieni a dire ciao.
2: Ciao a tutti e tutte.
1: Noi siamo delle grandi amiche e un po' i controller ci stanno facendo scoprire un'amicizia super bella e profonda. Ci piace chiamarci Trifecta quando siamo tutte e tre assieme e ci divertiamo viaggiando un po' dal genere che piace mettere a Kate, che è...
2: è un po' pop, hip hop, quello che fa un po' sculettare, insomma.
1: Kate è quella che ci fa sculettare, che ci fa divertire tantissimo e che ci scalda. Poi c'è Alice che invece va di techno potente e poi ci sono io che oggi ho il piacere, insomma, di essere qua e di farvi ascoltare un po' di frequenze basse, un po' organiche, per arrivare poi in un ambiente un po' più dubstep.
0: Wow, insomma, yeah. Imballate con bubble wrap, vibe altissima. Vi ricordo, per tutte le persone che sono all'ascolto, che i telefoni sono sempre aperti, quindi c'è il 346-6673-263 per mandarci dei messaggini. Ricordatevi che la bellezza di fare questa radio è anche sentire le vostre voci, quindi scriveteci, mandateci messaggini. E lo 011-2495-629 per squillini oppure per eventuali dirette last minute, che siamo sempre pronte ad accogliere in qualsiasi momento. Stefi, che dici, partiamo?
1: Yes, partiamo, e grazie imballate soprattutto.
0: Dai.

Ascoltando una puntata fuori onda di Imballate. Ai controlli c'è Steffi. E ricordiamo anche che andiamo in onda ancora per credo una mezz'oretta, e se volete potete scriverci qui al 346 66 73 263. E grazie mille a tutte le persone che si sono fatte sentire finora. È sempre bello ricevere i vostri messaggi. Continuate a farlo.

E allora approfitto di questi ultimi minuti per dire a tutte le persone in ascolto in questo momento, venerdì 11 settembre ore 22:28, che noi continueremo a mettere ancora un pochino di musica, ma che invece la puntata che andrà in onda registrata giovedì prossimo 15:30-16:30 termina qua. Avete avuto il piacere di ascoltare un mixato made by La Steffi, che adesso lancia l'ultimo pezzo e magari vi saluta pure.

0: su questo pezzo super best face. Lascio ridire a Stefania quello che ha appena detto, che non si è sentito minimamente i microfoni. Vai Steffi.
1: Allora, intanto vi avevo detto ciao e poi ho detto che mi sono divertita tantissimo, è stato emozionante e grazie ancora a Bubble Wrap. Bacini, cuoricini e imballate, speriamo di vederci prestissimo far festa assieme, forte.
0: Assolutamente.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins, metallo sul cuore pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.
2: Come on, open up that door.

Allora, 16:32 in questo giovedì 17 settembre 2026 riprendono in diretta le trasmissioni qua dagli Immaginari Studios di via Antonello Cecchi 21 barra. Ritornano in diretta, visto che la puntata di Imballate era una registrazione non live, ma comunque carica di energia più che mai. Un saluto alle Imballate che torneranno sicuramente giovedì prossimo. E un saluto ad Andrea, voce selezione fino alle ore 18:30 con una nuova puntata di Cosmic Mamba. Benvenute e benvenuti a questo caldo ma godibile giovedì pomeriggio, illuminato spero per voi dalla musica di Blackout. Dalla musica e dall'info ovviamente ogni mattina. A proposito di mattina, domani l'info e poi tutto il resto del palinsesto giornaliero lo potrete ascoltare solo in streaming o in dub, visti gli epocali cambi in vista per Blackout, il passaggio finalmente ad una piena frequenza 105.200 105.2, che comporta ovviamente dei lavori sulle apparecchiature, sui tralicci, sulle antenne, sui trasmettitori. E quindi domani a un certo punto della mattinata il segnale FM verrà staccato. Potrete continuare ad ascoltarci in streaming e in dub, così fino a data da destinarsi. A noi piace lasciare un po' di suspense e di mistero. Saranno attivissimi più che mai i classici numeri blackoutiani 346-6633-2630-11-24-95-669 e più che mai attivo radioblackout.org, punto di partenza anche ovviamente per lo streaming.

Yes or Yes. Cosmic Mamba on air in questo giovedì pomeriggio. Abbiamo iniziato con una traccia non nuova, tratta da una compilation che va a coprire la New Age Music californiana lungo tutto l'arco degli anni Ottanta, tra cui quella traccia così da vero e proprio culto, da setta, Sacred Within, Terry Gathwaite.

E poi siamo scivolati in questo Water from Mars, nuovo lavoro per Simon Hero, di DJ producer francese di stanza in quel di Berlino. A noi che siamo un po' marziani, il titolo ci ha subito intrigato, come la musica da un tempo, da bosa balearica a tratti. La traccia di sottofondo è la terza che ascoltiamo di questo album, Splashdown, Twin Spirit. E poi It's So Quiet Here in apertura.

Eki e Stevie per questa Don't Look Back, Random House Project Remix, nome di Kenneth Bagger, patron della Music for Dreams di Copenaghen. Tra Copenaghen e Ibiza. L'avevamo già passata questa Don't Look Back, ma non si può non passarla nuovamente. Un'altra chicca prima di questa traccia, Katie J. Pearson, pop singer di Bristol, remixata da Richard Norris con tocchi dub.

prima ancora Vendetta Suite con Aloha Dub for Dave. Pronti a proseguire il viaggio?

17:28 in questo giovedì. Scialati con un po' di sole qua negli studios. 105.25, ancora per poco. Radiobreakout.org. Abbiamo lasciato scivolare un po' di selezioni. Sottofondo Pick and Dan con la loro Blowback. Miscelata con una traccia nuova di Secret Soul Society con Flash Atkins, Heavenly Ventures.

0: enjoy life. Just make the most of it. Breathe as easily as possible. Take it easy, relax.
1: Prima ancora Sasha Fon con Tribbiani, Eric Hilton con la sua Midnight Ragaz, Joyce Fears Trust the Feeling. E così ogni tanto mi va di riascoltarla dopo 35 anni. Che sarebbe la title track di un capolavoro, Screamedelica, in realtà mai contenuta nell'album omonimo, questa lunga traccia comparve solo su un 12 pollici, preziosissimo.

no? Buon ascolto, se non avete mai avuto il piacere di farlo, godetevi questa lunga odissea da un tempo dub. Screamedelica, 8 minuti e 26.

decisamente molleggiati su questa Tzatziki Bay. A nome di Liminal, contenuta in Family Affair Volume 5. Quest'oggi stiamo divagando così, a braccio. Dopo il Back in the Days di Screamadelica siamo scivolati in un'altra traccia sicuramente non fresca. Naked You. E poi una tranche disco. Due tracce contenute in una compilation di qualche anno fa, Balearic Headspace, a nome della Midnight Riot UK. Diego Rossa con The Buzz, poi abbiamo ascoltato Shit Hot Sound System con la loro Lemin.

al solito l'eclettismo, rimanendo fedeli a una certa omogeneità di atmosfere. È un po' la cifra di Cosmic Mamba, Black Mamba per tanti anni.

solito in lungo e in largo. Anche nel tempo siamo di nuovo stati catapultati negli anni 90 con il classicone Cathedral, Primitive Painter. Al solito miscelato poi con roba più nuova. Un ringraziamento a tutte e a tutti che avete interagito, che avete ascoltato. A voi amiche e amici di Blackout. Ricordiamo domani in mattinata verrà staccato il segnale FM, quindi ascolti solo in

si spera venga ripristinato il prima possibile per poi venire spostato appunto sulla nuova magica frequenza 105.2. L'invito è quello di rimanere più che mai sintonizzate e sintonizzati. Il solito giovedì ricco di dirette. Ristorante International, i bastioni di Orione, Trigger Point, Outsider Night, il tutto live. Non mollate, stay blackout.

18:32, eccoci qua. Risto Radio International avvia i soffritti anche per questo giovedì 17 settembre 2026. Forse l'ultima puntata sui 105.25 in FM. Godetevela.

c'è chi l'ha già fatto, ovvero di farsi sentire al 346-6673-263, oh, facendo trillare lo 011-2495-669. Tutta la messaggistica vecchia e nuova a vostra disposizione, e ancora lo streaming www.radioblackout.org, il DAB. Non avete scampo. Blackout.

ci siamo per una nuova stagione insieme di cibo, cucina resistente, cucina politica, perché la politica passa anche nei nostri piatti, nei mercati, nei supermercati, nei nostri piatti. E intanto ci facciamo accompagnare dalla banda Maie. Il suo ultimo lavoro intitolato Costa Sud, e questa è la traccia omonima.

Intanto un saluto a tutti coloro che sono rinchiusi nelle galere patrie, nelle patrie galere o nelle loro case trasformate in galere in modo ancora più infame, infimo e meschino, e da tutte le varie declinazioni della repressione, della coercizione che attua questo Stato da ribaltare. Speriamo che le magiche frequenze di blackout vi possano avvolgere, anche se insomma non tira una buona aria anche rispetto all'approvvigionamento delle radioline in carcere. Ne parleremo e soprattutto cercheremo invece di continuare a far viaggiare libere e felici le onde radiofoniche di blackout anche e soprattutto nei luoghi di detenzione, là dove c'è bisogno di libertà, energia per le prossime lotte.

Un saluto a Pablito che già si è fatto sentire preventivamente. Dunque, ci siamo già sentiti il 3 di settembre, se non sbaglio, con una puntata, forse era il 4, no, era il 3, con una puntata straordinaria di cui, come raramente succede, troverete il podcast sul nostro sito, perché abbiamo co-condotto Risso Radio insieme ad Abundia e Gorgo, Abundia e tutta la sua crew, il suo progetto legato ai consigli autonomi di cucina e alla rete di solidarietà e lotta. Che ha visto la luce proprio durante le lotte in quel di Atlanta City, Stop Cup City. E solo che quel giovedì lì poi non abbiamo parlato di un sacco di cose, ma non abbiamo dato ricette. Io poi sono seguito a Bundia nel weekend valsusino e ho potuto, come vi avevo riferito, cucinare con lei e tante altre straordinarie persone delle gorditas. E quindi stasera vado a darvi proprio questa ricetta insieme a qualche altra suggestione di fine estate, anche se sembra che l'estate non voglia finire, contrariamente a quanto diceva quella canzone di qualche tempo fa.

quindi si inseriscono le selezioni dedicate al Messico. Da lì arriva a Abundia e lì spessissimo ci ritroviamo in questa terra, appunto, che noi amiamo molto qui a Blackout, ma piena di disperazione, contraddizioni, violenza, di stato e non solo.

0: el mayor clásico.
1: Para las mujeres maicera que le encanta su maíz.
0: El maíz.
1: Zorca.
0: Vi prego, guardate il video perché è una di quelle chicche che solo il Messico ci può riservare e forse qualche altro stato.

0: Quindi vado a riprendere la Sine, appunto, creata dai consigli autonomi di cucina da Abundia e tutta la sua band.
1: Sentimento, Nico, sentimento.
0: Dove appunto al fondo di questa Sine ci sono le ricette, alcune delle quali, insomma, già date a Ristorato International, tipo il lievito madre, il pane. E questa sera ci dedichiamo alle gorditas messicane.
2: Estos son los tigres que son Rama el flow, nitrógeno, pollo di San Pillo, like.

ancora loro, Mexican Institute of Sound più Meridian Brothers. Ruido Tovar, l'ultimo album uscito se non sbaglio a giugno. Parliamo dunque di mais, il mais, il cereale della resistenza, profondamente radicato nelle culture dei popoli indigeni di tutte le Americhe, plasmando tradizioni, pratiche e cibi deliziosi. Il mais è ora coltivato in tutto il mondo e utilizzato in diverse cucine in molte forme e modi diversi. Uno dei modi tradizionali di preparare il mais per il consumo prevede l'essiccazione dei chicchi, l'ammollo in acqua di calce e la macinatura fino a ottenere una pasta, la masa. Sebbene il processo tradizionale di preparazione della masa sia una meravigliosa opportunità per riunirsi e costruire una comunità, la masa harina o masa essiccata è anche disponibile in commercio ed è perfetta per preparare cibi deliziosi. Ed ecco quindi la ricetta per preparare tortillas e gorditas utilizzando masa harina, acqua e utensili che potete trovare in casa vostra, ci dice Abundia. Vi ricordo ci sono ancora forse 2-3 copie di questa zine nella distro, quindi se la volete venite ad accaparrarvela subito. C'è una grafica molto molto divertente, ma anche molto dettagliata e ricercata, insomma un bel prodotto. Poi sapete quanto mi piace il cartaceo, l'oggetto fisico da toccare, sottolineare, scrivere, riporre nelle nostre librerie già dense di opuscoli, fascicoli, volantini, eccetera, eccetera. Ingredienti per 5 tortillas o gorditas. Allora, tra l'altro, casomai non sapeste, insomma, la differenza tra tortillas e gorditas in realtà è solo nella forma. L'impasto è assolutamente lo stesso. La tortillas, forse quella più nota anche alle nostre latitudini, sembra un po' una piadina, è molto più sottile, fatta con la farina di mais, che ricorda un po' il fumetto, che è una farina, se non sbaglio veneta, di mais, ma macinata con una grana molto molto sottile. Adesso in commercio c'è tutto quello che volete, una volta era di difficile reperimento, comunque c'è sia gialla che bianca, esattamente come le tortillas che poi potete gustare o che trovate anche nella grande distribuzione, che da adesso in poi mi dovete promettere solennemente su una cassa del vostro stereo hi-fi che non comprerete mai più perché le farete. La gorditas, che significa insomma cicciottello, cicciottella, è una tortillas più piccola, più compatta, più spessa, che si apre in due e si farcisce.

0: E tra l'altro l'abbiamo letto forse la scorsa puntata di Fino all'ultimo respiro, quando vi ho condiviso l'intervista, una parte dell'intervista fatta da Bundia. Lei è stata vittima del fascino del cibo americano quando era in tenera età, quando ha assaggiato l'hamburger e stava rischiando di strozzarsi con il pane, quello bello gnecco e anche leggermente spugnoso, ha deciso che quello non era il cibo che faceva per lei ed è ritornata alle gorditas, che sono l'equivalente, dicevamo, del panino, il tramezzino che ci facciamo noi qui nella nostra italica penisola, e quindi lei è passata immediatamente di nuovo alle gorditas. Fatelo anche voi, anche per la vostra salute, perché poi tutto sto glutine sappiamo che bene non fa. Ingredienti per 5 tortillas o gorditas: una tazza di masa harina e un terzo di tazza d'acqua.
1: Architettura della ritmica.
0: Noi abbiamo utilizzato, appunto, nel pomeriggio in cui abbiamo cucinato con Abbundia, una farina, adesso ovviamente non ricordo la marca ma tanto non la citerei, una farina insomma molto commerciale che si trova in tutti quanti i market che vendono prodotti asiatici, americani, africani, e però una farina precotta. Ci siamo chieste perché, nessuno aveva la risposta. Abbundia era impegnata a fare altro e quindi ci teniamo questo dubbio, però sappiatelo, insomma, deve essere una farina di questo tipo. Poi ci serve un sacchetto di plastica tagliato in modo da formare un divisorio, ma poi ci torneremo su questo concetto. Una pressa per tortillas o un piatto con fondo piatto. Mani leggermente bagnate, una padella antiaderente, oppure possiamo anche usare, se non abbiamo la padella antiaderente, una padella normale in acciaio utilizzando un goccio di olio da cucina. Una ciotola e un asciugamano per mettere le tortillas gordita scalde. L'asciugamano, la mappina diremo noi. Lo strofinaccio deve essere lavato senza ammorbidente, perché sennò poi la tortilla, se la gorditas, sa di ammorbidente. Io ho già vissuto questa esperienza, non fatelo anche voi. Le tortillas sono perfette da mangiare appena tolte dalla padella, mentre le gorditas sono molto comode da portare con sé come spuntino, poiché possono essere farcite. Le differenze tra le due stanno nello spessore dell'impasto. Mescoliamo la masa e l'acqua in una ciotola, formiamo 5 palline con i palmi delle mani. Ciascuna dovrebbe stare nel palmo di una mano. La consistenza dell'impasto deve essere abbastanza asciutta da mantenere la forma della pallina, ma non così asciutta da sbriciolarsi quando si cerca di stenderla. Escaneo tus diplomas al verlos me grita. Avere le mani bagnate aiuta in questo processo. Non esitate quindi ad aggiustare la quantità di acqua necessaria in questa ricetta, poiché ogni cucina può avere livelli di umidità diversi anche a seconda della vostra bioregione. È tutto vero, il sabato in cui abbiamo prodotto gorditas su al Bisrabbia di Avigliana faceva particolarmente caldo e quindi abbiamo dovuto usare molta acqua, perché le palline si seccavano in fretta e di conseguenza poi quando si andavano a schiacciare si sfaldavano.

E intanto arriva un messaggio direi succulento, perché ci chiede se conosciamo la miassa, ovvero la piadina di polenta che si fa nel canavese. E no che non la conosco, e poi sai io sono del tacco, però vedo una foto con due signore alle prese con questo strumento, uno strumento strano del fuoco, insomma mi ricorda molto le postazioni che ho visto per strada nei villaggi in Chiapas in cui si producono tortillas per strada, perché chiaramente per strada in Messico nei villaggi appunto sperduti si preparano non sulla padella antiaderente ma su una pietra o su una piastra di ghisa, di quelle davvero lise, unte e anche magari un po' arrugginite. L'approfondiamo, se hai la ricetta e qualche altra suggestione facci sapere. Del resto, quando invece che il frumento, il grano, c'era il mais, poi si utilizzava in tutti i modi, in tutte le salse. Nella zona della Lunigiana, lo dico sempre, hanno utilizzato le castagne di cui erano ricchi i boschi, soprattutto nel periodo delle guerre, per produrre pane e anche delle specie di gorditas fatte con farina di castagna e cotte nel forno tra due presse, due piccole presse. Insomma, anche lì ci sono degli utensili che sono delle opere d'arte, opere dell'ingegno artistico umano.

E del resto, come dice Abundia, siamo tutte collegate in tutte le parti del mondo, dalla rete dell'abbondanza e anche da tutta una serie di suggestioni che arrivano dal passato e quando c'era necessità di riempire la pancia. Allora, per una tortiglia, ci dice Abundia, si prende il rotolo di pasta, lo si mette, il rotolo sarebbe la pallina, lo si mette tra i fogli di plastica e si schiaccia lentamente con la nostra pressa, oppure con la nostra pressa improvvisata, che sarebbe il piatto, il retro del piatto piano. E si arriva a ottenere un disco molto sottile di 2 mm, ma senza romperlo. E lì sta l'abilità e anche la pazienza nel provare e riprovare. Poi, se siete tecnologici con la K o senza la K e utilizzate la pressa, quella tipica appunto del Messico, il gioco è fatto e non avete problemi. Se invece quella pressa non ce l'avete, utilizzate o appunto questa tecnica con i fogli di plastica, che poi in realtà noi utilizzeremo la pellicola, ma loro utilizzano i sacchetti di plastica. Oppure, come mi ha insegnato un'altra amica messicana, in realtà si infilano due piatti piani, il retro di due piatti piani, in due sacchetti di plastica, magari di quelli per il congelatore, non proprio il sacchetto quello, insomma, che vi è andato al supermercato, vi prego. Poi si mette la pallina in mezzo a questi due piatti e, immaginando di suonare appunto, come se suonaste i due piatti, cercate di non spaccarli e di appiattire la pallina di farina di mais che c'è appunto tra le due superfici. Insomma, il concetto è che si deve assottigliare. Non usate il mattarello, perché in Messico non esiste, sarebbe anacronistico. Poi ci dice Abundia, aprite un lato del sacchetto di plastica, controllate quale lato della tortilla è più spesso, di solito uno dei due è più spesso, e trasferite quel lato sulla vostra mano. Se la tortilla si rompe in qualsiasi momento, potete stenderla nuovamente e ricominciare da capo. Certo, è come nelle lotte, mica ci si arrende, si ricomincia da capo con ancora più vigore ed energia. Nel frattempo si scalda la padella antiaderente o la si rende antiaderente se si usa una padella normale, usando una piccola quantità di olio da cucina. Mettiamo la tortilla sulla padella calda, la lasciamo cuocere per circa un minuto su ciascun lato. Di solito i bordi della tortilla si arricciano leggermente oppure si formano alcune bolle al centro e la tortilla si stacca dalla padella. A questo punto la possiamo girare, la togliamo dalla padella e la mettiamo in una ciotola con un canovaccio o un piatto con un canovaccio, per evitare che si raffreddi mentre cuociamo le altre tortillas. Per invece realizzare le gorditas, prendiamo sempre la nostra pallina

Lato. Perché si schiaffeggia la superficie quando la si vuole stendere? Perché così poi è più facile aprirla. Infatti, una volta cotta, la si toglie dalla padella, la si tiene, la si lascia raffreddare un attimo e poi la si tiene in mano in modo da poterla aprire con la punta affilata di un coltello. L'apertura dovrebbe essere abbastanza grande da poter ruotare il coltello per separare i due strati e creare una tasca, ma non così grande da fare aprire completamente la gordita. Una volta creata la tasca, la possiamo riempire e la richiudiamo pizzicando l'apertura. La avvolgiamo poi. Abbundia diceva le sue madri gliela avvolgevano la gordita nella carta di giornale. Noi possiamo infilarla in un sacchetto di carta o in un contenitore e ce la possiamo portare con noi per un pranzo o per uno spuntino o per un bel aperitivo in riva al lago, al mare, al fiume, alla discarica, seconda insomma di dove siete. Poi Abbundia ci diceva di riempirle, farcirle sia le tortillas che le gorditas con tutto quello che ci piace, anche con degli avanzi magari del giorno prima. Noi le abbiamo assaggiate, forse ve l'ho già detto, con del riso bianco, dei fagioli neri e poi, a parte le salsine piccanti, con un'ottima salsa con pomodoro fresco, cipolla e l'immancabile coriandolo, che insomma sappiamo. Chiaramente anche un bel guacamole ci sta alla grande. Cumbia Fantasia, Mexican Institute of Sound, Meridian Brothers. Mentre noi immaginiamo di gustare una bella gorditas, bella farcita, bella piena, con il ripieno che straborda.

E infatti arrivano suggestioni audiovisive su qualcun che è in riva a un fiume. E lì sì che ci stava la gordita e la birretta masfria. Intanto un saluto al buon vecchio Vlaz, la vecchia gloria di Radio Blackout, che insomma era molto affezionato, mi scriveva ai 105.25, anche se giustamente come tutti noi si faceva molta difficoltà a sintonizzarsi su questa frequenza, quindi speriamo che vada meglio con i 105.2.

0: essere concorde.
1: 19:19, tra l'altro questa sera riapriamo anche il nostro dibattito cinefilo e le nostre recinzioni, come recitano i tag dei nostri podcast di Delicatessen. Preparatevi.

grazie. È arrivata quindi l'indicazione della ricetta della miasse, delle miasse. Stupendo, straordinario. Adesso andiamo a dare anche questa ricetta, perché davvero, come si dice, tutto il mondo è paese. E la bellezza e l'interesse che io provo nei confronti della cucina e le ricette sta proprio in questo, nel trovare i collegamenti da una parte all'altra del mondo. Ci scrivono ancora che appunto la bellezza e la difficoltà della miassa è la preparazione su questa piastra di ferro inclinata di fronte al fuoco su cui l'impasto cuoce e si addensa. Appuntamento per assaggiare la vera miassa tradizionale, 1° maggio in Via dei Ribelli, che esiste, perché ci è arrivata proprio la foto, bellissima Via dei Ribelli, voglio la residenza lì, a Baio d'Ora, vicino a Ivrea. Assolutamente, da assaggiare farcite con il salignun, che non so che cosa sia, perché appunto provengo da altre latitudini. Bene, a breve la ricetta, appunto, delle miasse e salignun. Proprio perché siamo international.

Bene, andiamo con la ricetta segnalata gentilmente da uno di voi. Miasse Salignun, scusa Alessio, Salignun ancora lo capiremo, dai. Le miasse sono un prodotto tipico di Quincinetto, salutiamo gli amici e le amiche di Quincinetto, e vantano un'origine secolare. Sottili e croccanti rettangoli di farina di grano turco vengono cotte su apposite piastre e poi gustate con il Salignun, formaggio piccante speziato. Dunque, ci servono 300 g di farina di mais, 50 g di frumento, un uovo, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, acqua, 400 g di questo formaggio Salignun oppure del formaggio fresco intero, un cucchiaino di semi di cumino, un pizzico di peperoncino rosso tritato e del sale grosso. Ci arriva subito però la spiegazione, l'ulteriore approfondimento. Attenzione, la ricetta parla di cumino, ma non si intende la qualità mediterranea e il kummel usato dai Celti Germani.

0: Dunque, per fare il nostro Salignun, ecco, quindi lo facciamo noi. Pestiamo finemente in un mortaio il peperoncino e il sale grosso. Incorporiamo il formaggio e il cumino, la variante germanica, e amalgamiamo con le mani fino a ottenere un composto omogeneo. Per le miasse, in una ciotola mescoliamo le due farine, quella di mais e quella di frumento, aggiungiamo l'uovo e saliamo.
1: Pasan las horas y los segundos y llega agosto.
0: Incorporiamo l'olio versandolo a filo e la quantità di acqua necessaria a ottenere un impasto elastico e perfettamente omogeneo.
1: Nove palabras de nuevo, pallida noche seductora, fuentes soñadoras, metal.
0: Elastico ma liquido, mi viene da dire, perché poi bisognerà stendere un sottile strato di pastella il più velocemente ed uniformemente possibile sugli appositi ferri per miasse scaldati in precedenza. Si cuoce per 2-3 minuti fino ad ottenere una cialda croccante ben dorata e si servono molto calde con appunto l'accompagnamento di questo Salignun. Il nome giusto del kummel, questo cumino usato dai celti germani, è il carvi. Così mi scrivono, grazie. Pablo si stupisce di tutti questi collegamenti e tutte queste ricette che da una parte all'altra del mondo si affacciano qui questa sera a Ristoradio International.
2: Si è juntato due continenti.

Un abbraccio speciale alla crew di Furgo Funk e qualche tiratina d'orecchie a DJ Noshi, che non è l'unico a festeggiare la sua nascita in questo giorno. Ci sono anche altre personaggi a cui tiriamo le orecchie radiofonicamente. E questo 17 settembre.

ecco, esiste proprio il comino Kumel Carvi, è il sottotitolo sull'etichetta, grazie, quindi ce la possiamo fare anche noi, dai. Sì, andatevi a cercare le immagini di questo ferro per realizzare appunto queste sfoglie di farina di mais, le miasse che ricordano anche un po' il pane carasau sardo, insomma ci sono tante stratificazioni culturali, tante storie, ma del resto dietro tutte le ricette ci sono un sacco di storie, soprattutto dietro le ricette tradizionali di cui noi ci occupiamo qui a Ristoradio International. Dunque è Adriano arrivato? Scusate l'inversione, quindi fra poco delicatessen. Ma io ne approfitto ancora per darvi un'altra ricetta, anche questa, un bel mix, remix tra nord e sud. Un dolce che ho assaggiato in un'osteria di cui chiaramente non facciamo il nome. Un dolce delizioso che appunto mi ha colpito perché ci sono tutta una serie di ingredienti che io amo, si chiama lo Zubebi e viene servito in un bicchiere, si può comporre così sul momento, sul fondo di questo bicchiere mettiamo delle paste di meliga sbriciolate e un po' pucciate nel caffè, insomma come si fa col savoiardo per il tiramisù. Poi sopra questa base di meliga e caffè si mette un composto realizzato con ricotta di pecora, di vacca, quello che vi piace. Con delle scaglie di cioccolato e anche un po' di zucchero, dai, mescolate bene. Questa crema l'andate ad adagiare sulla pasta di meliga. E sopra, a concludere il tutto, un bello zabaione realizzato con del passito di Pantelleria. Il risultato è meraviglioso, Piemonte e Sicilia che si incontrano e che vi faranno sentire la potenza degli opposti che si attraggono e si incontrano.

Sì, certo, per le mie asse, casomai non riuscissimo a realizzarle, ci vediamo il 1° maggio. Quest'anno il gancio del 1° maggio sarà in Via dei Ribelli. Vedremo cosa succederà.

Intanto ho messo su la musica negra in The Americas. E poi fra poco invece andremo in un'altra terra, in un altro continente, perché parleremo di un film che arriva da quelle parti, non film messicani questa sera. Sì.

quindi salutiamo tutte coloro e tutti coloro che non vogliono ascoltare Delicatessen perché sanno che noi siamo dei balordi e spoileriamo tutto. E anche critichiamo pesantemente i film che non ci sono piaciuti e anche le scelte esistenziali politiche dei registi o le registe.

0: Buonasera Adriano.
1: Eccoci. Abbiamo. Possiamo dirlo da dove arriva?
0: Chi?
1: Il film.
0: Sì, dai, dillo.
1: Da un arcipelago che sta nel Pacifico, uno dei più potenti, il Giappone. In Giappone.
0: E quindi, visto che comunque siamo sul finire di Ristoradio International, rimaniamo international e vi offriamo l'ascolto del trailer
1: in giapponese.
0: In giapponese.
2: そろそろ寝ようか。うん。おやすみ。また明日ね。
3: パパだよね。私は君のパパではない。二人で並んで座ってたらね、カケルは本当は生きてたんだ。見えなくてもそばにいる。ただの機械じゃないと思う。魂とか言うなよ。
4: すぐ外人さいって。毎日思い出すじゃろ、嫌でも。毎日進めんのよ、あんたが。ママは僕がいない方が幸せ？え？今の子誰？うん。これでもう自由に動ける。自分の体を手に入れたんだ。
2: さっきの子たち誰？僕の家族。

0: Dicevo, senti che continuità sonora che ti ho preparato, Adriano. Ci ho passato il pomeriggio a cercare musica di questo tipo. Musica ambientale giapponese.
1: Sì, sì.
0: Lui è Hiroshi Yoshimura.
1: Molto
2: what
1: giapponese.
2: Would you do if you want to connect with a being?
0: Intanto, scusate, era partito il film. No, era un altro film che non ci interessa. Noi
1: possiamo spegnerlo.
0: Esatto, rimaniamo su Ship in the Box, o meglio
1: Ako no Naka no Itsuji, dove gli Itsuji sono le pecore, ovviamente. E Ako no Naka è dentro la scatola.
0: Chiaramente una citazione del Piccolo Principe,
1: certo,
0: che viene letto anche in Giappone, chissà se viene compreso o no dai bambini giapponesi, ma
1: probabilmente
0: tanto qui
1: sì, cioè è più facile probabilmente per loro comprendere soprattutto
0: sì, certo,
1: questa cosa
0: sì,
1: dell'immaginazione, perché il riferimento è un preciso momento del Piccolo Principe in cui l'artista che è chiamato a disegnare un qualcosa che è richiesto dal bambino, un animale richiesto dal bambino, lui ci prova in tutti i modi, crea un boa che si digerisce un elefante, ma e il bambino non è mai soddisfatto. Alla fine fa due buchi in una scatola e dice
0: boh, fai quello che vuoi.
1: Questa è la pecora.
0: Questa è la pecora. In realtà, appunto, noi dopo aver visto il film ci siamo chiesti se dentro quella scatola ci sia davvero la pecora, oppure Otello, il gatto scomparso, uno dei misteri, insomma, presenti in questo film, come un po' misterioso, no, per chi conosce e mastica di tecnologia non è un mistero il fatto che siano forse già in commercio degli umanoidi, dei robot, come li chiamiamo, degli avatar, dei cloni,
1: androidi
0: che vengono fatti, realizzati a immagine e somiglianza del vero essere umano che magari è morto, è mancato, e quindi c'è questo sostituto.
1: Come in questo caso.
0: Come in questo caso, esatto.
1: Peraltro, quando sono stato in Giappone era l'89, e c'era Tsukuba, c'era l'esposizione di Tsukuba, e erano presentati i primi umanoidi che si muovevano in qualche modo molto molto approssimativamente, ecco, si muovevano, però e quello era 89 ed era in Giappone, quindi è giusto che queste cicogne portino i bambini,
0: le cicogne sì, droni,
1: robot,
0: le cicogne droni, che in realtà portano anche, cioè portano quello che vuoi, e poi arrivano a volte anche i sostituti. C'è questa ditta, questa azienda, questa impresa Rebirth, che si chiama appunto Rebirth, rinascita, e che propone questo bel pacchettino, no, per tappare il buco, tappare la mancanza. Chiaramente questa cosa apre delle voragini e delle problematiche emotive, esistenziali, psicologiche abbastanza grandi.
1: Che sono abbastanza tipiche anche di Koreeda, cioè
0: esatto,
1: quasi tutti i film di Koreeda ruotano attorno a questi elementi, il lutto, la morte,
0: la famiglia, e come gestisce appunto i traumi provocati dalla morte. Quindi questa è la storia di una famiglia a cui, insomma, una coppia con un bambino di 7 anni che muore per un incidente, non viene neanche approfondito il perché, giustamente, perché non ci interessa, e che dopo 2 anni da questo lutto, e a quanto pare non sembra che la coppia sia proprio ripresa,
1: non l'hanno proprio elaborato, ed entrambi viaggiano per tangenti differenti,
0: direi in modo parallelo, e non si incontreranno mai più probabilmente.
1: Sì,
0: no? E non si incontrano neanche rispetto alla decisione, a questo desiderio appunto della madre, chiaramente, di volere il clone di suo figlio, e quindi lei è proprio quella che gioisce. Nel trailer viene proprio riportata la breve scena di arrivo appunto del bambino,
1: l'accoglienza
0: del bambino che è stato programmato in modo eccellente, perché sembra quasi che abbia dei ricordi, in realtà tutti i ricordi che ha sono quelli che gli sono stati
1: indotti.
0: Esatto.
1: Però lo strano, ad esempio, questo è forse misterioso, è che incontra un bambino che oltretutto ha 2 anni in più rispetto a quello che aveva incontrato nell'originale. E l'androide lo riconosce.
0: Ma perché poi dice, la mamma dice che gli hanno dato una foto dell'asilo a Rebirth.
1: Sì.
0: E quindi ha memorizzato tutte le facce, probabilmente. Tu ci hai visto del mistero, del surreale.
1: Lì qualcosa di surreale.
0: Il Giappone.
1: Cioè. Sì. Giappone ce n'è tanto. Cioè, l'animismo, sì, da un lato.
0: Anche le vasche da bagno ci sono. Nei film di Koreeda ci sono spesso le vasche da bagno. Come luogo in cui ci si ritrova, luogo di.
1: Anche in Afterlife c'era la ragazza.
0: Sì. E degli spazi straordinari, appunto, dal punto di vista architettonico, veramente tutta una goduria per gli occhi. E dicevamo. Anche addirittura gli abiti degli attori, soprattutto dell'attrice e del figlio, sono studiati nei minimi dettagli in modo che siano assolutamente in sintonia con quella che è la loro casa, che è poi la loro comfort zone, ma è anche un po' la loro galera, perché loro lì stanno e lì consumano anche questo dramma di continuare a vedersi davanti agli occhi una persona che in realtà non esiste più. Nella sua specificità umana esiste il suo sostituto,
1: e in fondo anche la loro immaginazione del figlio è un po' come la pecora, non è quella, cioè il figlio è del tutto, anche l'androide è del tutto autonomo come qualsiasi altro figlio naturale, e infatti progetta in modo diverso da loro. Lui è quello adulto, cioè i due adulti devono crescere e alla fine tutto sommato riescono a farlo perché il bambino, l'androide li aiuta
0: ad avere un progetto, un orizzonte, a fare qualcosa, perché loro sì, vabbè, lei è architetto, fa ste case, progetta queste case,
1: ma sono tutti modellini comunque.
0: Tutti modellini, bellissima quella roba lì dei modellini, l'attrezzatura, le colle, la precisione, ma lei in modo un po' autistico si rifugia lì sempre nella progettazione, appunto, delle case, ed è il bambino, come si chiama il bambino? Non me lo ricordo più, eppure l'abbiamo sentito 80 volte nel film.
1: Kakeru.
0: Kakeru, ecco, è Kakeru che gli dà la possibilità di uscire fuori da quella casa che è un po' anche la loro prigione e la loro gabbia dorata, e di riscoprire anche il contatto con la natura.
1: Eh sì, che è fondamentale proprio per il progetto che il bambino
0: Vai,
1: riesce.
0: Spoilera.
1: No, perché si finisce sulla casa, sull'albero, che è un sogno di qualsiasi bambino di tutta la letteratura mondiale. E il bambino lo realizza con la sua comunità di androidi, di altri ragazzi come lui, che riescono a comunicare, come gli alberi riescono a comunicare tra loro attraverso i funghi, attraverso il terreno, attraverso
0: Sono consapevoli di essere dei robot. Poi io mi sono data questa giustificazione qui, che probabilmente sono stati abbandonati, perché poi questi nelle famiglie, cioè dopo un
1: ma
0: po'.
1: Ma anche i due genitori di Kakeru
0: sono tentati, ma poi lui si prende male, perché poi anche lì è un robot che però prova dei sentimenti, prova forse più sentimenti degli umani addirittura, no? Ci dicevamo con Adriano, dà una grande dimostrazione di umanità pur non essendo umano, e poi ci sono 2 bambini umani, e lì c'è l'altro mistero di sti bambini che scompaiono, che non si capisce se poi sono seviziati dagli stessi genitori e quindi scappano via, e comunque che si uniscono a questa comunità. Mi ha ricordato un po', ti dicevo, Zero Incontro, per non tanto per le immagini o per la storia, ma per questo desiderio di ribellione e di essere anche di sapersela cavare da
1: non
0: sola.
1: Non c'è una battaglia di cuscini qui, ma
0: no, ma però c'è il desiderio di crearsi un mondo a propria misura, a propria dimensione, in cui poter stare bene. Chiaramente ci sono anche i gatti in questa comune autogestita, mezza umana e mezza androide, e c'è anche Otello, il gatto.
1: E c'è anche Otello che sceglie di andare con i replicanti. Il bello, cioè una cosa che è tipica proprio di Koreeda, è quello di iniziare ponendo la situazione così com'è, e cioè in questo caso l'androide che arriva in una casa, in una famiglia, poi gradualmente aggiunge degli elementi alla diegesi del film, per cui lo spettatore incomincia a farsi un'idea di cosa c'è attorno, di quali sono gli elementi, i materiali su cui lui lavorerà.
0: Uno zoom all'indietro, direi, no? Un po' così fa.
1: E poi viene fuori davvero quello che gli interessa. In questo caso l'interesse del film in Afterlife era il rimettere insieme il fidanzato morto durante la guerra con quella che poi non ha mai neanche sfiorato e che era andata sposa a un altro che muore dopo. E lì si vede il progetto, che è quello di farli incontrare per l'eternità. I due che non si erano mai visti. Qui invece il progetto è creare una comunità che evidenzi il fatto che ci sono gli androidi da un lato che sono totalmente inorganici e che vivono all'interno in comunione con la natura, molto più che gli umani che sarebbero organici ma non riescono a cogliere questa cosa. Questo è anche piuttosto credo shintoista come riferimento, e anche lo shintoismo ritorna spesso nel cinema di Kore-eda. Ad esempio il cimitero di Still Walking è un tipico cimitero shinto dove si svolge un po' tutto il centro di tutto quello che interessa a Kore-eda, cioè il rapporto con questo fratello morto di cui ogni anniversario si ritrova tutta la famiglia. E vengono fuori gli scazzi perché il figlio non sopporta tanto il padre, poi invece alla fine, quando il padre è morto, si riconosce di stare facendo più o meno gli stessi ragionamenti, più o meno fare le stesse cose, muoversi nello stesso modo. Una cosa che ho sperimentato.
0: Sì, infatti è una roba assolutamente umana. A proposito di relazioni complicate, padri-figli, madri-figli, qui poi c'è il personaggio della madre che è strepitoso, sì. Fa morire da ridere. Tra l'altro lei dice proprio,
1: la nonna
0: dice al bambino, se comunque incontri nonno salutamelo, cioè sì. che non c'entra niente, perché probabilmente non ha capito bene, insomma. C'è un po' di confusione e c'è anche forse la volontà all'interno della storia dei personaggi di confondere i piani e quindi di pensare che lui davvero sia il bambino che è resuscitato e ritornato a nuova vita, ma questi sono gli slittamenti emotivi in cui è facile cadere utilizzando questa tecnologia così avanzata. Non so se sia vero o se sia un clone, comunque è arrivato anche Giacomo. È vero ed è con noi, sono le 20:03, fra poco ci sarà una nuova e profondissima puntata, mi viene da dire, no, sì. Gente già che scuote la testa, di Bastioni di Orione. Noi stiamo pensando a un ensemble chiaramente dedicato alla Palestina, anche perché ci sono film, insomma, Naza appunto, per
1: Palestine 36,
0: esatto, che non ci ha convinto, però ne parleremo,
1: non tanto, però.
0: Ne parleremo comunque. Intanto ho sentito che 28, 29 e 30 settembre ci sarà Naza qui a Torino, in alcuni cinema. Scegliete voi quello a cui dare il vile denaro, però assolutamente film da vedere e poi magari da commentare insieme e a spoilerare, poi ce la pensiamo noi, però vi invitiamo ad andare al cinema, perché l'esperienza è assolutamente imprescindibile. Poi vi accorgerete se ci siamo io o Adriano in sala, perché tiriamo dei cazziatoni accende il telefono. Io ieri una l'ho tramortita mentre stava tirando fuori il telefono, le ho detto: signora, mica sta accendendo il cellulare, siamo al cinema. No, l'ha messo via subito. E vabbè, perché appunto il cinema si fa, noi piace fare una cosa per volta e farla bene, quindi al cinema si guarda il film
1: e basta.
0: Dicevamo Palestine 36 o 36 è un film sicuramente da vedere. Io lo definisco un po', cioè, per le grandi masse. Poi Adriano giustamente dice: ma magari ci fossero le grandi masse che vanno al cinema a vedere quello che è successo prima del 1948 e tutte le responsabilità che hanno, anche soprattutto
1: prima del 7 ottobre, prima della NACLA,
0: esatto. E quindi anche solo per visualizzare dei pezzetti di storia, è un film assolutamente da vedere. Poi noi non ci ha convinto, ma questa è un'altra storia.
1: Sì, non tanto, ecco, non tanto. Cioè, è scontato pop. Per certi, però
0: da vedere. Giacomo, non so se ha visto Ship in the Box, fa vedere l'orologio. No. L'orologio c'è, sono le 20.05, adesso mollo tutto e me ne vado perché giustamente c'è voglia di approfondire la dura realtà che ci circonda, quindi noi ci sentiamo giovedì prossimo, sì, adesso ci siamo, sì, cadenzati tutto quanto e poi vedremo quando riusciremo appunto a organizzare.
1: Se non siamo
0: questo
1: in giro per il mondo.
0: Esatto, perché voi siete un po' come No Trip for Cats, con sta scusa poi pigliate e andate. E appuntamento per quanto mi riguarda con Risto Radio International a giovedì prossimo, sempre 18.30, 19.44, 47 a seconda delle nostre energie. E questa domenica ancora niente, fino all'ultimo respiro, riprendiamo poi dalla domenica successiva. Occhio, domani il segnale sui 105.25 in FM non si sentirà, non vi preoccupate, se tutto va come deve andare poi ci ritroverete sui 105.20. Buon appetito, saluti e baci e grazie di essere rimasti all'ascolto.
1: Bella questa musichetta, veramente.
0: Anche questa sera di Risto Radio International, Delicatessen. Questa è molto da ascensore.
1: Sì.

0: visione, ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
3: .20:09 per questo giovedì 17 di settembre 2026. Benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione settimanale di Radio Blackout, dedicata, per semplificare, alle questioni internazionali. E quindi oggi parleremo degli stretti, nel senso che avremo a breve in collegamento Paola Rivetti, storica, e che ha scritto anche un libro sulla storia dell'Iran, con cui parleremo un po' della situazione dello stretto di Hormuz. E poi a seguito ci sarà un intervento molto interessante e approfondito di Laura Silvia Battaglia sulla questione yemenita, su quello che sta avvenendo, l'offensiva degli Houthi che sono arrivati a controllare lo stretto di Bab el Mandeb, e quindi di una situazione completamente in movimento in quell'area, che naturalmente avrà delle conseguenze molto significative. E quindi a breve ci sarà questo intervento. Nel frattempo vi ricordo i contatti telefonici, e il 346-667-3263, che è il numero del mobile che potete utilizzare con tutte le piattaforme che più vi piacciono, poi lo 011-249-5669, e sul sito www.radioblackout.org potete trovare i podcast delle trasmissioni, naturalmente, e anche di questa trasmissione. Allora dovremmo, vedo Adriano già impegnato cercare di contattare la nostra prossima interlocutrice, che appunto dovrebbe essere Paola Rivetti, per parlare di quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz e di come questa guerra, in cui si sono letteralmente impantanati gli Stati Uniti, insomma, in qualche modo sta cambiando gli assetti geopolitici della regione, e gli iraniani hanno, diciamo così, in qualche modo scoperto quest'arma geopolitica del condizionamento del passaggio allo stretto di Hormuz di tantissimo materiale, diciamo così, fra il petrolio e le merci che passano appunto per quello stretto, e naturalmente anche gli Houthi, che fino adesso che sono alleati degli iraniani, hanno appunto scatenato questa offensiva dopo una guerra con l'Arabia Saudita che è rimasta latente dal 2022, quando c'è stato sostanzialmente un accordo, una tregua che più o meno è stata rispettata, ma questa tregua è saltata, e quindi le forze Houthi sono riuscite ad arrivare fino allo stretto di Bab el Mandeb con risultati, diciamo così, abbastanza importanti per quanto riguarda gli equilibri regionali. Quindi due choke point sostanzialmente attraverso i quali passano gran parte delle merci che poi arrivano in Occidente, ma non solo in Occidente, ma anche verso l'Asia, sono di fatto controllati dagli iraniani e dagli Houthi. You miss out on the night life.

0: Allora abbiamo un po' di difficoltà a entrare in connessione con la nostra interlocutrice e quindi adesso stiamo cercando insomma di organizzarci in questo senso e naturalmente poi con Paola Rivetti, che appunto è storica dell'Iran, noi vorremmo anche in qualche modo capire qual è la situazione della interna dell'Iran dopo le rivolte del dicembre 2025, gennaio 2026, con la repressione che c'è stata, e come si sta strutturando poi lo Stato iraniano proprio in seguito alla guerra che poi ha portato sostanzialmente alla cancellazione dei vertici, che però naturalmente lo Stato iraniano è uno Stato che ha una sua complessità organizzativa, per cui l'attacco ai vertici del regime di fatto però non ha poi avuto un'influenza così decisiva. Adesso non so se Paola è al telefono. Pronto Paola?
1: Pronto, io vi sento.
0: Benissimo, grazie di essere ai nostri microfoni, siamo riusciti a trovare questo collegamento un po' fortunoso. E quindi insomma dicevamo della situazione, ci interessava fare un po' un'analisi anche della situazione interna nell'Iran dopo appunto questi mesi di guerra. Insomma, dai dati che abbiamo sembra che insomma moltissima parte della popolazione ormai vive sotto la soglia della povertà, c'è un'inflazione galoppante, una crisi molto forte economica, anche se poi per esempio il Tehran Times di qualche giorno fa parlava di una potente ondata di unità nazionale, cioè questa guerra sta in qualche maniera come dire rafforzando una sorta di patriottismo, oppure in realtà le contraddizioni continuano come probabile a diciamo ad essere presenti all'interno della società iraniana.
1: Buonasera innanzitutto, bentrovati e bentrovate, insomma è sempre un piacere parlare con voi. Allora sì, la situazione di guerra, come spesso succede, genera contraddizioni, no? Cioè in un certo senso va sicuramente a approfondire, diciamo a fortificare quelle che già esistono, ma ne crea altre di nuove. Quello che il titolo insomma che hai riportato del Tehran Times infatti in un certo senso è vero, cioè si registra sicuramente, e questo è anche comprensibile, insomma si registra sicuramente un effetto, quello che in inglese si chiama the rally around the flag, no? Quindi un effetto di appunto riunificazione, di così diciamo rintuzzamento di un sentimento nazionalista che non necessariamente però va ovviamente a sovrapporsi o significa un sentimento di approvazione, di sostegno poi a quello che è lo Stato iraniano. Però in questo momento certamente diciamo la situazione che la popolazione iraniana vive è una situazione insomma di vera e propria guerra evidentemente, quindi abbiamo quel tipo di effetto, e ci sono alcune come dire ci sono alcune alcuni aspetti, alcuni elementi diciamo della vita civile iraniana che negli scorsi mesi sono stati estremamente interessanti da osservare e che parlavano proprio di questo, da un lato effetto come dicevamo di nazionalismo, ma direi anche proprio di sentimento di unione civile anche con il resto della popolazione, e però in qualche modo

0: ci parlavano anche di altro, cioè ci parlavano anche di una certa stanchezza, no? E di una certa, come dire, anche insoddisfazione. Giustamente menzionavi una situazione economica veramente di una gravità enorme, che sembra appunto fare esserci in parallelo a questo sentimento di unità nazionale. In particolare mi riferisco, insomma, brevemente li voglio citare perché sono stati insomma elementi molto interessanti da osservare, a quelli che normalmente sono chiamati raduni notturni. Cioè fin dall'inizio della guerra a febbraio, quindi dell'attacco illegittimo di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la reazione dello Stato, del regime, è stata quella di chiamare tutta la popolazione in piazza per le strade, anche perché in un certo senso si aveva paura che la situazione di guerra creasse l'opportunità, come era nei piani di Netanyahu e di Trump, che le persone che si sarebbero eventualmente riversate in piazza avrebbero poi preso, no, i centri del potere. Nel piano, diciamo, di cosiddetto del regime change di Trump e Netanyahu c'era proprio questo piano. Quindi il regime, per contrastare questa cosa, ha invitato le persone a scendere in piazza. L'abbiamo viste, insomma, in questi mesi, no? Soprattutto all'inizio abbiamo visto queste riunioni, queste manifestazioni, no? Enormi che hanno appunto invaso lo spazio pubblico. Ecco, è molto interessante notare come queste erano, come dicevo, manifestazioni di sostegno anche di unità civile, di espressione di unità civile, sono poi continuate nel corso dei mesi e si sono trasformate in questi raduni notturni che sono diventati delle sorte di veri e propri happening, no? Per cui quello che succedeva è che appunto durante la notte c'erano questi momenti che erano, però nel corso dei mesi sono diventati compositi, per cui se da un lato c'erano appunto moltissime, c'era una certa parte, diciamo, della società e anche dell'establishment che cercavano di dare una forma, per capirci, pro regime, diciamo, questi raduni notturni, in realtà dall'altra parte, proprio perché in un certo senso erano momenti anche più liberi, no? In realtà abbiamo visto anche delle proteste avvenire, abbiamo visto anche occasioni in cui questi momenti sono stati utilizzati per protestare, ad esempio, contro, tra virgolette, questa situazione economica, con soprattutto i sindacati che in alcune occasioni sono riusciti, l'abbiamo visto sui cartelli, anche a parlare di 1% che rimane in qualche modo protetto da questa situazione economica, dell'inflazione, dall'aumento dei prezzi che sta letteralmente strangolando la società, un 1% che appunto rimane protetto versus invece un 99% che è di fatto la popolazione civile che sta pagando questa situazione in termini economici.
1: Sì, nel tuo libro parli della geopolitica della morte, credo che si possa assimilare anche alla necropolitica di messicana. Dopo questi sei mesi di bombardamenti, di guerra reale, di guerra, cioè di carne, morti, dove il movimento sicuramente non ha potuto esprimersi, già un po' non lo faceva prima, però può aver trovato un modo per estraniarsi da questo mondo distopico creato lì dal regime, qui da questi altri regimi, tutti accomunati al fatto che siano sostanzialmente dei regimi fascisti. Quel movimento che in parte più avanti di quasi tutti gli altri movimenti che abbiamo potuto vedere ultimamente, può aver sviluppato un qualche modo per sfuggire, per andare via da quella realtà?
0: Questa è un'ottima domanda alla quale non ho una buona risposta, nel senso che anche qui vediamo, purtroppo in questo momento è molto difficile, no? leggere bene le situazioni, sia perché in realtà tutte le situazioni sono di fatto una gamma di grigi, cioè ci sono appunto tra il bianco e il nero, diciamo, cioè c'è questa gamma enorme di vari tipi di grigi, ma anche perché, e questo è importante riconoscerlo, c'è anche un po' una difficoltà nell'avere notizie dai vari, insomma, così sia emittenti, agenzie stampa più accreditate, ma spesso anche dalle persone che sono in Iran. I contatti non sempre sono facili, non sempre sono regolari, per cui insomma è quello che sta succedendo oggi a livello di movimento, cioè dove è finito parte Donna Vita Libertà, di cui appunto proprio ieri abbiamo in qualche modo ricordato, celebrato, no? Il quarto, diciamo l'inizio, quindi l'uccisione di Jina Mahsa Amini, l'inizio di questo movimento, proprio ieri sono appunto 4 anni, ma anche diciamo il movimento di dicembre-gennaio, che con tutte le sue contraddizioni però nasce, no? Ed era abitato nasce come genuino ed era abitato, attraversato assolutamente da parti della società così genuine, diciamo, non appunto siamo lontani da quello che a volte viene dipinto come un movimento infiltrato, delle proteste orchestrate dall'estero, ecco, sicuramente questa parte della verità, c'era anche questo elemento, ma insomma ciò non toglie legittimità e così e genuinità alle proteste. Perché? Perché la situazione di guerra ovviamente un po' cambia le priorità, no? Per cui abbiamo visto come nei primi mesi, e questo immagino continui, anche se credo con un'intensità e soprattutto una localizzazione geografica diversa oggi, visto come le reti anche di militanti che si sono formate, conosciute in questi mesi di proteste, si sono in un certo senso riconvertite in reti di cura, no? Quindi proprio sulla in termini di
2: ti abbiamo perso, non so se riusciamo a riprenderti, abbiamo perso il collegamento, adesso magari riproviamo a collegarci con Paola, perché abbiamo perso in questo momento il collegamento, stiamo chiamando appunto da WhatsApp, quindi probabilmente è caduta la linea, e quindi ci stava raccontando di come un po' questa situazione ha cambiato anche la natura di questo movimento, che da un movimento rivendicativo è diventato, come dire, anche un movimento che lei ha definito di cura per certi versi, e cioè anche un movimento che in qualche maniera dal punto affronta collettivamente tutte le problematiche legate alle conseguenze della guerra. Non so se Paola sei nuovamente in linea. Eccoti qua. Dicevi di questa trasformazione per certi aspetti del movimento da un movimento rivendicativo a un movimento di cura, no?
0: Sì, esatto, c'è stata questa trasformazione, anche quartieri che si sono riuniti, hanno messo su delle casse di quartiere, famiglie che sono andate a vivere insieme, ad esempio, persone che appunto hanno cucinato per le altre persone. E c'era una vera, insomma, un'amica mi raccontava appunto di questi nei momenti di tregua, diciamo, in cui non c'erano i bombardamenti, come appunto tutti si mettevano di fatto a cucinare per poi anche così distribuire quello che c'era di più a vicini, amici e parenti. Quindi c'è sicuramente questo tipo di come dire di appunto di trasformazione, però non dimentichiamoci che in realtà ci sono tutta una serie di lotte tra virgolette più classiche, per capirci, che continuano ad andare avanti. Ad esempio si è diffuso in più di 60 carceri in questo momento in Iran uno sciopero della fame contro la pena di morte, perché le esecuzioni da parte dello Stato sono aumentate tantissimo. Questo è anche ovviamente un effetto, no? della situazione di guerra, come dire, la violenza che è esercitata contro il paese attraverso un'aggressione imperialista esterna, moltissimi collettivi, tantissime compagne e compagni ci raccontano dall'Iran, è in continuità con la violenza che lo Stato esercita internamente sulla popolazione. Quindi appunto il numero di, come dicevamo, di esecuzioni che si è che è aumentato tantissimo. Adesso, per farvi un esempio, ci tengo particolarmente perché parla anche di università, quindi anche di colleghe e di colleghi miei con quali magari in questo momento, ad esempio, sto lavorando con delle colleghe che stanno a Teheran. È passata da poco una legge che di fatto criminalizza gli scambi accademici, anche le collaborazioni accademiche, per cui ad esempio una collega che scrive banalmente una cosa che viene poi pubblicata su una rivista che è di qualche, insomma, come sono tutte, di qualche corporation del mondo editoriale che magari ha sede negli Stati Uniti, cioè praticamente il 90% delle riviste accademiche, ecco, può essere criminalizzata. E concludo dicendo che questo, sempre parlando di questa continuità, no? Questo fa il pari con le ultime sanzioni che sono state imposte dagli Stati Uniti, che hanno avuto, come sappiamo, hanno ristretto, ulteriormente aggravato la severità, quindi quindi l'impossibilità di fatto di lavorare con l'Iran o sussidiarie che in qualche modo possono essere ricollegate all'Iran in diversi campi, esattamente come è successo, insomma, ad esempio per le sanzioni contro Francesca Albanese, quindi andando a colpire le infrastrutture tecnologiche proprio che permettono questi scambi. Quindi ad esempio abbiamo una situazione dove Duolingo non funziona in Iran, per cui il test di Duolingo è uno dei test più accettati dalle università internazionali per far arrivare come prova, diciamo, linguistica, quindi per far arrivare, per far accedere agli studenti iraniani i corsi che vengono insegnati in Italia, in Irlanda, in Gran Bretagna, eccetera eccetera. Ecco, oggi non sarà più possibile, non soltanto Duolingo ma il TOEFL, che è uno dei test di inglese più diffusi, insomma penso in tanti lo conoscano, e moltissimi altri scambi sono diventati impossibili. Ad esempio non è possibile per i genitori che stanno in Iran, che devono mandare dei soldi a uno studente che studia negli Stati Uniti, o banalmente a un parente o un amico, ecco, questo anche diventa impossibile. Quindi vediamo proprio come di fatto, tornando all'idea della geopolitica della morte, no? Della necropolitica, cioè vediamo proprio come c'è una situazione appunto che di fatto strangola le possibilità della vita civile, perché siamo in un regime di guerra.
2: Certo. Senti, volevo fare un passo indietro, cioè nel senso che il regime iraniano si è negli anni Ottanta consolidato anche attraverso la repressione delle forze rivoluzionarie che erano in campo in quel momento, una rivoluzione che era nata sul mito, no, una rivoluzione fatta per gli emarginati, per i Mostazafin, che invece adesso di fatto ha instaurato un'oligarchia militare affarista. Ecco, mi chiedo se la guerra ha consolidato il potere di questa oligarchia, forse più militare che affarista, o forse ancora militare e affarista, perché poi magari il sistema delle Boniad si sta evolvendo per certi versi.
0: Sì, in breve la risposta è sì, assolutamente. Vi propongo anche di pensare che non è così sorprendente, nel senso che di nuovo siamo in un regime di guerra, non è sorprendente che appunto i settori appunto della sicurezza, chiamiamoli così, della sicurezza nazionale abbiano così tanto peso. E quando parliamo di regimi di guerra non mi riferisco esclusivamente a questo momento dove ci sono di fatto le bombe, ma mi riferisco anche ad esempio al risultato di decenni e decenni di sanzioni. Se le sanzioni sono una guerra, come dire, sono un atto di guerra con altri mezzi, non diciamo quelli classici della guerra, ecco che anche qui non è sorprendente il fatto che l'apparato che fa capo, diciamo, alle guardie rivoluzionarie, quindi quelle che sappiamo essere le forze di ordine pubblico, ma non soltanto, anche appunto di repressione, di sicurezza nazionale, d'élite, le sanzioni abbiano rafforzato di nuovo tantissimo il loro ruolo, perché hanno permesso a questo corpo, che di fatto è uno dei più finanziati, dei più sostenuti e quindi anche dei più capaci politicamente, con un capitale sociale e politico no, più vasto di crescere economicamente. I pasdaran oggi sono proprietari di banche, sono quelli che di fatto controllano tutte le sussidiarie basate nei paesi diciamo dell'altra parte dell'altra sponda del Golfo Persico, potendo così appunto gestire l'import-export. E sappiamo benissimo che in questo momento l'import-export per un paese sotto sanzioni è assolutamente cruciale, è un settore veramente veramente importante. E abbiamo visto anche come proprio ultimamente ci sia stata quella che insomma la vulgata chiama una militarizzazione, no, dello Stato e della governance. Di nuovo io propongo di vederla non come un fenomeno come dire straordinario o come una militarizzazione, ma propongo di vederla come proprio il risultato più naturale di come del regime di guerra, cioè di un regime, diciamo, stato di cose in cui viviamo, con appunto un ruolo politico, di peso politico che si è espanso, tantissimo. Quindi assolutamente non ci sorprende, ma assolutamente la guerra aiuta di fatto, no? Come dicevi, il consolidamento di questa, di questi apparati statali che sono legati all'industria militare, alla sicurezza e di fatto alla repressione anche.
1: Certo, le sanzioni però dovrebbero impedire la possibilità di aggiornarsi tecnologicamente, invece pare che il regime sia sempre più aggiornato, soprattutto nel controllo interno, attraverso le più avanzate tecniche di controllo tecnologico. Da dove si approvvigionano, o meglio, si creano da soli dei sistemi di controllo ipersofisticati, oppure c'è qualche appoggio?
0: Sì, in parte sì. Ad esempio sappiamo che gli iraniani hanno una importantissima produzione tecnologica nel settore dei droni. Sono droni molto poco raffinati tecnologicamente, sono molto piccoli, costano molto poco, però abbiamo visto, ad esempio, è diventato famoso l'attacco a una centrale elettrica, se mi ricordo bene, in Kuwait, a marzo, poco prima dell'estate era, dove appunto che appunto è riuscito, diciamo, perché sono stati mandati contro questa base, questa industria, una marea di droni, tantissimi droni, che appunto sono questi droni che di fatto non sono particolarmente come dire appunto raffinati o avanzati tecnologicamente, ma che hanno mandato in tilt tutto il sistema di sicurezza, di intercettazione insomma, in Kuwait. Quindi c'è sicuramente quella è un'industria fondamentale e è sviluppata, diciamo, con tecnologie diciamo indigene, quindi non strane all'Iran, ma un ruolo importantissimo ad esempio sul settore della sorveglianza, come giustamente ricordavi, che è un settore fondamentale anche perché ovviamente legato alla repressione anche politica. È fondamentale il ruolo della Cina, che ovviamente vende e commercia tecnologia con l'Iran. I droni iraniani, tra l'altro, sono spesso usati in Ucraina, ovviamente da parte russa. Quindi sì, esiste una, come dire, questo esiste da anni, no? Cioè già negli anni 90 c'era l'amministrazione che è stata eletta dopo la guerra, la fine della guerra con l'Iraq, aveva già questa politica del guardare a est, no? Anche se i programmi di sanzioni più duri sono arrivati successivamente. Ecco, esattamente con le sanzioni, ovviamente, questa politica con tantissime contraddizioni sono passate, diciamo, si sono vissute tante fasi diverse, anche fasi in cui appunto c'era una speranza da parte dell'elite politica ed economica iraniana in realtà di riuscire a mantenere un rapporto commerciale, tecnologico, di scambio, di inserirsi, diciamo, nel mondo capitalista e quindi di intrattenere scambi con l'Occidente in maniera preponderante. Poi con l'inasprirsi delle sanzioni si è capito che questo non era possibile, quindi appunto si è guardato altrove, contando i grandissimi avanzamenti tecnologici che la Cina ha fatto negli ultimi 10 anni, ecco, appunto, sono assolutamente in grado di, appunto, di fornire all'Iran una tecnologia avanzata e assolutamente funzionante. Quindi quel circuito lì è il circuito principale da cui l'Iran trae, appunto, tecnologia.
2: Certo. Bene Paola, noi adesso dovremo andare a Bab el Mandeb con un'altra corrispondenza, quindi andiamo a vedere l'altro stretto dopo quello di Hormuz. Noi ti ringraziamo del tuo intervento, sempre molto interessante e approfondito, e allora alla prossima occasione.
0: Io vi ringrazio tantissimo e buona serata e a presto.
2: Ciao, grazie ancora.
0: Ciao, arrivederci. Ciao.
2: E allora abbiamo ascoltato Paola Rivetti, appunto storica dell'Iran, e adesso vi proponiamo a breve questo intervento che noi abbiamo registrato questa mattina, giusto?
1: Una musica yemenita.
2: Non sono riuscito a portare. Avevo dei pezzi di musica yemenita, ma mi riprometto di farveli ascoltare la prossima volta. Nella fretta me li sono dimenticati.
1: No, stamani abbiamo parlato a lungo, come sentirete, 50 minuti, con Laura Silvia Battaglia, praticamente in concomitanza con la diretta che facevano all'Info con Santo Padre. Non è un duplicato, è un approccio diverso al territorio e alle modalità che hanno gli Houthi di combattere, di affrontare quello che è da 20 anni una resistenza all'aggressione israeliana, perché poi tutto lo dice in un punto la Russia della Battaglia, Sauditi e Houthi si sarebbero anche messi d'accordo, ma purtroppo Israele ha voluto gli Abrams Accord proprio con Mohammed bin Salman, e quindi sono andati alla guerra, e questo è il motivo per cui adesso i sauditi si stanno leccando le ferite.
2: Laura Silvia Battaglia poi peraltro che conosce molto bene, insomma, anche dall'interno la società yemenita, ci ha fatto un quadro molto articolato e molto interessante, anche se appunto l'intervento dura 50 minuti, vale la pena di essere ascoltato.
1: Tra l'altro non sono proprio farina a fare ostie gli Houthi, anche se sono appunto antisionisti, perché sono veramente dei razzisti, fascistoidi, patriarcato, insomma, cose certo. Brutte, ma lo sentirete.
2: Allora, adesso ve lo mandiamo in onda.
3: Gli stessi approcci, gli stessi presupposti di quella di Al-Julani, e quindi potrebbe essere un modo di immaginare che in Medio Oriente, e in particolare in quelle zone, ci sia un approccio alla guerra molto differente rispetto a quella che può essere immaginata al Pentagono in Italia, e che quindi si sviluppino in questo modo gli eventi, molto, molto di corsa, con capacità di occupazione, ma quindi anche di tenere il territorio in seguito, e di avere dei bersagli ben precisi, che in questo caso potrebbero essere la zona costiera, arrivare persino fino ad Aden, oltre a occupare tutte le parti che riguardano i terminal degli olodotti petroliferi. Può essere un modo di cercare di capire come si sono svolti i fatti, visto che oltretutto era stata l'Arabia Saudita a dare là all'aggressione, cominciando da luglio e poi anche un paio di settimane fa, e poi si è ritorto contro le milizie filo saudite, che sicuramente sono meno coinvolte che non gli Houthi, che è da 20 anni che resistono.
0: Dunque, le analogie con la Siria attuale, la cosiddetta cavalcata di Ahmed al-Shara, detto al-Julani, possono essere fatte solo su un presupposto, su un elemento che è un elemento tattico, un elemento concreto, cioè la conoscenza profonda di queste catibe, di queste brigate del territorio, conoscenza dovuta innanzitutto al fatto di provenire da questi territori, sono persone nate lì, vissute lì, in quei quartieri, conoscono a menadito le loro montagne, le loro valli, e quindi hanno molto ben presenti le caratteristiche, la morfologia del territorio, e soprattutto tutto questo ruota sempre intorno al favore delle tribù residenti, che di volta in volta, a seconda di quello che accade negli anni, nei mesi, nei giorni, si posizionano e decidono chi deve passare, chi non deve passare, a chi dare il sostegno e a chi non darlo. E questo non deve sorprendere, nel senso che sorprende sicuramente noi che abbiamo questa idea dei, diciamo, degli eserciti nazionali armati fino ai denti, super tecnologici, o addirittura gli eserciti che portano la democrazia all'estero in una posizione, diciamo così, conquistatrice fondamentalmente, no? Che prosegue quella mentalità coloniale che conosciamo dal Settecento in poi e che si avvale della superiorità tecnologica. Ma la superiorità tecnologica non è tutto, e soprattutto in questi gruppi, in queste cative, diciamo, essa viene minimizzata dagli eserciti nazionali o internazionali, perché l'apparenza delle persone che fanno parte di questi gruppi, dei loro comandanti, è un'apparenza appunto come tale, diciamo così, dimidiata, non so come dire, collegata ad un immaginario antico, di gente che combatte in modo antico. In realtà sono dei gruppi con dei giovani, appunto molto giovani, svegli, che hanno anche una formazione informatica non da poco, e che uniscono, diciamo, delle forme di conoscenza, di hacking abbastanza sviluppate, con un'apparenza e soprattutto una volontà, diciamo, che è quella antica. La cosa che è veramente diversa è la fierezza di combattere per il proprio territorio, e quindi, diciamo, una volontà che trascende, possiamo dire, un'obbligazione dall'alto, un'idea molto ampia o vasta di conquista, ma soprattutto una ragione di resistenza, come viene chiamata da tutti questi gruppi, viene chiamata appunto Mokawoma, che alla fine è un altissimo fattore di motivazione. Direi comunque che rispetto alle due i due luoghi, le similitudini finiscono qui. Perché finiscono qui? Per un motivo molto preciso: perché gli Houthi yemeniti sono l'unica milizia dell'asse della resistenza filo-iraniano, e sono anche di fatto, se confrontate alle cosiddette milizie sunnite, che insomma ormai sembrano essere disciolte, ha avuto accesso completo a uno Stato. Mi spiego. Non sono non partecipano di uno Stato a livello di politico o logistico. Penso a Hezbollah, penso a Hamas, cioè Hezbollah non ha il controllo completo dello Stato libanese, ha una rappresentanza politica che è a mal, come anche appunto diciamo così la sua presenza parlamentare in Libano, ma non ha in mano il controllo dello Stato, delle strutture dello Stato, politiche e militari, nemmeno di un esercito. Lo stesso discorso certamente può essere fatto per Hamas, che comunque condivide il potere in Gaza con l'autorità nazionale palestinese, pur se debolissima, in un contesto di un assedio israeliano. Gli Houthi sono gli unici che hanno preso in mano completamente la struttura politica di Sana'a, l'hanno succhiata, diciamo così, all'ex presidente Abdullah Saleh, con cui si erano alleati inizialmente. Una volta che hanno conosciuto tutti i meandri dello Stato e tutti i segreti dello Stato, inclusi quelli dei servizi segreti, le montagne dove erano nascosti i MIG, i luoghi dove Abdullah Saleh aveva posizionato tutte le dotazioni che ha avuto dagli Stati Uniti, l'hanno fatto fuori. Quindi comunque agiscono da una posizione di estremo vantaggio, che sia territoriale che è appunto legata anche alla competenza, potremmo dire, strutturale di uno Stato, e quindi cercano di allargarsi per riprendersi tutto lo Yemen, in sintesi.
3: Sì, dicevi appunto che sembrano così con i sandali e il Kalashnikov a spalla, però in realtà c'è stato un report di una agenzia di intelligence che ha detto che c'è stata una cellula operativa di Houthi che ha utilizzato Claude, quindi l'intelligenza artificiale, per fare un debugging di un software di guida e navigazione e controllo per dei droni molto sofisticato. Quindi cioè, non è vero, è una come al solito una caricatura che viene fatta dagli occidentali su questi combattenti che hanno delle capacità tecnologiche, hanno tirato giù un F-15 con un'arma a spalla, quindi non è che sono così digiuni.
0: Certo, infatti la questione è questa, cioè bisogna tener conto che nella maggior parte di questi paesi asiatici la popolazione è giovanissima. E tutti questi giovani, soprattutto maschi, ma vorrei dire non soltanto, e la questione si estende fino all'India, al Pakistan, alla Cina, eccetera, e sono millennials, persone della generazione Z, che hanno ricevuto un'educazione molto tecnica nelle scuole. Cioè loro studiano tre cose fondamentalmente: Islam, informatica, matematica e inglese. E questo perché? Perché naturalmente il tema è riprendersi quello che gli è stato tolto nei secoli precedenti e farlo da una posizione che soltanto dopo diventerà di vantaggio. Infatti i migliori hacker in questa zona del mondo sono iraniani, sono palestinesi, e poi non bisogna dimenticare, per chi conosce la storia del paese, per chi ci ha vissuto in questi 20 anni, che i giovani yemeniti ricevevano delle borse di studio già all'epoca di Ali Abdullah Saleh. Queste borse di studio destinate in parte per chi faceva informatica all'India, quindi andava a formarsi in India dove ci sono i migliori informatici del mondo. Chi voleva fare servizio militare andava a imparare da russi, chi voleva conoscere meglio la filosofia, la storia, insomma le cose umanistiche, la lingua, andava negli Stati Uniti. Quindi diciamo che poi tutta questa ricchezza si trasforma nel momento in cui hai degli elementi che decidono anche di servire una causa. Quindi è chiaro che questo non deve sorprendere. L'altro aspetto è il fatto di potersi arrangiare dal punto di vista tecnico, una cosa che ho detto molte volte. Chi vive in contesti, anche in paesi chiusi dall'esterno, dove però ci sono state delle guerre, quindi dove rimangono, no? Diciamo così, gli scarti delle battaglie precedenti, anche materiali bellici precedenti, dalle mine fino a diciamo le corazze dei carri armati e così via di seguito, si arrangia con quello che c'è. Quindi se ha anche delle competenze di meccanica, si mette lì a capire come queste cose possono essere accrocchiate insieme. Questa è una cosa che i ragazzini fanno anche per gioco quando sono molto piccoli, ma queste competenze tecniche sono quelle che permettono a questa gente innanzitutto di sopravvivere. Lo vediamo per esempio con i Gazawi, che non avendo più gli asini perché sono morti, le macchine perché non c'è gasolio, mettono insieme delle cose, gli accrocchi che trovano in quella terra distrutta, e cercano con quelli di trasportare le loro masserizie, per esempio. Beh, io ho visto fare gli yemeniti delle cose simili all'inizio della guerra, prima della guerra, soprattutto in luoghi molto remoti, in contesti in cui diresti che nessuno riuscirebbe a sopravvivere. Non è così, è proprio la condizione di sopravvivenza che ti fa aguzzare l'ingegno e ti consente di superare tutte le difficoltà. Quindi mai sottostimare persone che vivono in contesti del genere, perché prima o poi potresti averne picche, insomma.
2: Potresti avere qualche sorpresa. Senti, nell'aprile del 2022 c'era stata entrata in vigore una tregua mediata dalle Nazioni Unite, che anche se era formalmente scaduta, diciamo tendenzialmente era stata rispettata dall'Arabia Saudita e dagli Houthi, e si è un po' alimentata una convinzione errata, evidentemente, che il conflitto in Yemen si stesse gradualmente risolvendo da sé, cosa che chiaramente non è avvenuta. In questo frangente gli Houthi hanno approfittato anche per in qualche maniera riarmarsi, per riorganizzarsi anche dal punto di vista strategico e amministrativo. Poi c'era un problema molto serio prima di questa tregua rispetto alle condizioni umanitarie, che erano drammatiche, e io penso, vorrei una conferma da parte tua, se effettivamente queste condizioni umanitarie sono rimaste tali e se ce le puoi descrivere.
4: Intanto la convinzione non era peregrina, cioè in realtà sauditi e Houthi erano pronti a fare la pace. Diciamo le cose come stanno: la questione che si è interposta nel mezzo è stata la richiesta di Israele di firmare gli accordi di Abramo. Questa ha modificato completamente l'assetto regionale, e in virtù anche di una scelta che è stata fatta diciamo con una certa azione decisiva da parte di Hamas, nonostante c'è da dire che non tutte le milizie dell'asse della resistenza erano d'accordo, e che quindi ha cambiato completamente le carte in tavola. Ricordo che ci sono stati almeno 3 scambi di prigionieri, devo dire scambi consistentissimi dal punto di vista numerico tra le parti, sia nel 22 ma anche altre 2 volte negli anni scorsi, che hanno più volte siglato una distensione tra i sauditi e gli Houthi. Quindi diciamo che bisogna guardare le cose rispetto a quello che accade in quel momento e capire anche i riposizionamenti successivi, ma soprattutto le influenze esterne, che sono soprattutto i 2 attori, cioè sono Stati Uniti e sono Israele, e sulla questione yemenita sono ovviamente l'Iran, gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, come queste cose possano, diciamo così, cambiare nel tempo. Ora, detto ciò, il momento attuale ha una, come dire, una caratteristica, direi, e cioè la questione iraniana e soprattutto la guerra di Trump all'Iran sicuramente è l'aspetto macro regionale, diciamo così, più importante. Però bisogna tenere presente che gli Houthi in questi contesti cercano sempre di trovare una via per autolegittimarsi. Questo è il momento migliore per gli Houthi per riuscire a conquistare lo Stato e far intendere a tutti che lo Yemen deve essere riconosciuto, e che se non è riconosciuto completamente, perché non riusciranno a prenderselo tutto, che almeno il nord venga riconosciuto. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale, e rispetto a questo obiettivo principale si vede già che in fondo l'Arabia Saudita è in un cul-de-sac, a meno che non torni a immaginare delle relazioni con Israele, che pare che in qualche modo siano avvenute in queste ore, e in questo modo rivelare, insomma, al mondo le sue caratteristiche, cioè il fatto che fondamentalmente è uno Stato che dialoga con il nemico di tutti i musulmani. Insomma, questo è un po' il senso della questione. Quindi gli Houthi è come se scoperchiassero il vaso dei serpenti e facessero vedere, insomma, mostrassero la doppiezza saudita. Diciamo che è una mossa abbastanza ardita che rischiano di portare avanti anche a loro, naturalmente a loro rischio, ma naturalmente lavorano su un banco in cui, non essendo riconosciuti internazionalmente, non hanno nulla da perdere. Riguardo alla situazione umanitaria, la situazione umanitaria in Yemen è pessima, e soprattutto è peggiorata notevolmente dai primi del 2025 ad oggi e anche un po' prima, perché gli Stati Uniti hanno tagliato il fondo umanitario USAID. La maggior parte dei progetti, soprattutto nel nord dello Yemen, progetti di malnutrizione Hodeida, progetti per la salute materno-infantile, TAEZ, eccetera, erano finanziati da USAID. Ma questo riguarda anche progetti di sviluppo, quindi non parliamo di aiuto medico umanitario stretto, ma anche di sviluppo legato alle donne, legato ai giovani, collegato anche a aspetti dell'educazione. Quindi, diciamo, il paese è precipitato un po' dappertutto, ma soprattutto al nord, in una condizione sanitaria che, credetemi, è di gran lunga peggiore del 2016. Io le cose che ho visto, diciamo, nell'anno scorso, 2 anni fa, non le ho viste mai, nemmeno nel 2016, davvero incredibili. E tra l'altro tutto questo in un deciso silenzio internazionale, nel senso che la difficoltà enorme di accesso al paese e anche il fatto che le parti non hanno proprio voluto l'accesso al paese non consente tendenzialmente di diffondere queste informazioni, perché appunto lo Yemen è diventato anche una crisi umanitaria secondaria se paragonata a quella di altri paesi, certamente la questione di Gaza, certamente il Sudan, perché nell'area è, diciamo, una crisi più recente e più importante per le implicazioni politiche che ha con gli Emirati e con il Qatar, e poi naturalmente sempre la questione ucraino-russa. Quindi queste sono le situazioni. E naturalmente tutto questo non si sblocca se non si sblocca il blocco dei beni sanitari, dei beni di ogni genere, che comunque sul nord dello Yemen è stato imposto dai sauditi già 12 anni fa.
3: Come ti avevo detto, forse quando l'avevo visto, un film di Sarah Ishak, Al Mahatan, cioè The Station, che è praticamente una sorta di gineceo, perché gli uomini sono tutti via, o sono morti, la maggioranza, o stanno combattendo, ma anche i ragazzini, addirittura nel film si racconta di madri che cercano di nascondere i ragazzini tredicenni che a quell'età devono andare a combattere. Il film fotografa una situazione veramente drammatica, dove proprio perché è una stazione ci passano le poche merci che si riescono a contrabbandare, e però c'è anche questo aspetto della situazione clanica, cioè tutto è regolato dal clan, tutto a cui non si può sfuggire minimamente, e poi c'è questo dramma dei bambini soldato. Alcuni elementi che ci sono nel film forse sfuggono a uno spettatore, perché non abbiamo la capacità di mettere insieme tutte le informazioni che ci sono dentro. Però cos'è che riesce a mantenere il collante di quelle realtà, di quelle comunità, appunto claniche, fortemente accentrate attorno a un clan che disputa con il vicino, addirittura, cioè cos'è che riesce a mantenere in equilibrio questa società?
4: Sono contenta che tu abbia citato The Station di Sarah Ishak, che è una grande regista che ha, diciamo così, mostrato la sua enorme capacità già ai tempi della rivoluzione yemenita nel 2013-14 con il suo documentario Karamas No Walls, che era arrivato appunto fino a Hollywood, fino agli Oscar. E appunto questo nuovo film The Station è un'ottima fotografia di quello che è lo Yemen degli ultimi anni. Come tutti i posti dove si fa la guerra, un posto dove le donne costituiscono il nervo della società,
3: sì.
4: E lo strumento di resistenza e di speranza. E quello è, appunto, venendo alla tua domanda, cos'è che tiene insieme? Sicuramente le donne. Sicuramente la capacità delle donne di avere molta concretezza, ma anche di dialogare con le parti in causa. Ricordo che tra le migliori sicuramente mediatrici del conflitto a livello delle comunità sono donne. Alcuni di questi hanno pagato il prezzo di questa capacità, cercando anche di disarmare i giovani, i bambini, quindi allontanando i bambini dall'idea di farli diventare soldati, hanno pagato questo prezzo con degli arresti temporanei. E dunque sicuramente questo aspetto della società è un aspetto determinante. Dopodiché sicuramente quello che può salvare questa società è il fatto che chi non appartiene a questa società se ne stia da parte, cioè non si impicci degli affari degli yemeniti. Tecnicamente la questione è questa, cioè gli yemeniti vogliono risolvere le loro questioni da sé, senza i sauditi, senza gli iraniani, senza gli emiratini. Il problema ovviamente è che questi attori regionali tendono a voler sbranare il paese, perché è molto appetibile. Appetibile per mille motivi strategici, i mari, la posizione a gomito, ma anche lasciando stare gli idrocarburi che ce ne sono e ancora non sono stati estratti, petrolio, gas, gas si commercia da tempo, ma non è quella quantità, diciamo, che ancora potrebbe essere sfruttata. Ma poi c'è tutto un discorso legato alla ricchezza della terra, cioè questo paese è l'unico punto della penisola arabica che ha acqua, che ha il verde, che ha le montagne dove è possibile coltivare alberi da frutto, dove è possibile coltivare il caffè, cioè anche la parte agricola è molto interessante, e c'è anche tutto l'aspetto archeologico di cui assolutamente soprattutto i sauditi si vogliono impossessare, perché fa parte, diciamo, del loro restyling della cultura saudita, cioè l'idea che vogliono far passare e che l'Arabia Saudita sia il centro della cultura araba, della sciacultura araba, e annullano completamente l'esistenza dello Yemen in questo quadro. Questo è visibilissimo andando nelle mostre che si trovano a Jeddah oppure a Riyadh, andando nei bellissimi siti archeologici che peraltro chapeau, insomma, appunto i sauditi hanno creato in questi anni insieme alle partnership con gli italiani, con i francesi, senza un po' di dubbio. Ma c'è questa postura coloniale da parte sauditi nei confronti degli yemeniti, e gli yemeniti non la possono accettare, siano essi Houthi oppure gente Janubi, gente del sud. E questo è anche uno dei punti, ed è quello che chiedono tutti gli yemeniti, di diciamo così risolvere i loro internal affairs in modo indipendente. Il punto è tutti quegli attori politici che hanno imbarcato dentro lo Yemen dei soggetti esterni, per i quali naturalmente oggi gli yemeniti pagano il prezzo. E c'è da dire sinceramente, anche colpevolmente, che per quanto Ali Abdullah Saleh, il vecchio presidente, fosse un dittatore, indubbiamente su questo aveva una serie di aveva messo dei paletti, tutto sommato, confrontato ai governi, diciamo, della fase ad interim dopo il 2011, confrontato anche al modo con cui gli Houthi, insomma, si sono fatti appoggiare dall'Iran. Naturalmente, insomma, tutti gli attori politici attuali da questo punto di vista, insomma, dovrebbero essere considerati responsabili.
2: Senti, sicuramente Iran e Houthi, come dicevi, sono alleati, però poi in realtà gli Houthi per certi versi perseguono i loro interessi, cioè mirano in fin dei conti a garantirsi anche una posizione negoziale autonoma, anche per evitare di essere travolti da un accordo regionale che li potrebbe scavalcare. E l'Arabia Saudita, Bin Salman, ha portato avanti questa guerra e si ritrova adesso in un cul-de-sac, ha chiesto aiuto agli Stati Uniti ma gli hanno risposto picche, adesso è andato in Egitto cercando in qualche maniera il sostegno di Al-Sisi. E quindi il controllo del territorio, che fa parte della strategia Houthi, consente a loro anche di avere un potere di pressione molto forte, che potrebbe anche essere speso in vista di una sistemazione futura degli equilibri del Golfo.
4: Diciamo che, allora, io sono molto contrario infatti alla definizione di proxies per quanto riguarda tutte le milizie dell'asse della resistenza. Diciamo che tutte le milizie dell'asse della resistenza hanno un'autonomia. C'è la Hezbollah, c'è la Hamas, ce l'hanno avuto le Kataib Hezbollah siriane, ce l'hanno le 50 sigle degli Hezbollah iracheni, e ce l'hanno gli Houthi. Cioè la relazione con l'Iran è una relazione di mutuo soccorso, che però non esclude assolutamente delle decisioni autonome da parte degli alleati, nella misura in cui naturalmente gli alleati credono nel progetto generale immaginato dall'Iran nell'asse sud-occidentale, cioè un cosiddetto Medio Oriente senza l'influenza degli Stati Uniti e possibilmente senza Israele, e quindi hanno una azione territoriale sul loro territorio assolutamente autonoma. E lì l'Iran può dire: sì, io ti consiglio di non fare questa cosa, però il territorio è tuo, quindi affari tuoi. Questo è sempre stato così, e quindi non c'è alcuna differenza. La differenza la fanno i confini. Quasi tutte le altre milizie dell'asse della resistenza sono molto più vicine a Israele di quanto non lo sia naturalmente gli Houthi. Questo naturalmente dà agli Houthi maggiore agio e minori difficoltà sotto il profilo della difesa della propria identità o del proprio territorio, perché negli altri casi quei territori sono minacciati più direttamente a Israele. Pensiamo alla Siria, pensiamo al Libano, naturalmente pensiamo a Gaza e alla Palestina. Il discorso si applica un po' meno sull'Iraq, come sappiamo naturalmente, ma sicuramente gli Houthi sono i più lontani possibili da quel confine. Dunque, considerato che in questa cosa stanno perseguendo prima di tutto il loro interesse, in un momento che hanno ritenuto opportuno, ed è interessante anche capire perché hanno agito adesso, cioè gli Houthi non hanno agito 6 mesi fa, quando l'Iran forse avrebbe avuto ancora più bisogno di aiuto. Hanno aspettato perché avevano subito delle perdite dopo i bombardamenti, prima americani poi israeliani. Si sono mossi con grande intelligenza, siglando questo cessate il fuoco con Trump nel febbraio del 2025, per cui hanno detto a Trump: noi non bombardiamo, non lanciamo i droni sulle navi che battono battono bandiera americana. Ti garantiamo che il commercio delle tue navi è a posto, non possiamo garantire lo stesso sulle navi israeliane perché Israele è il nostro nemico. E in questo modo, diciamo così, questa relazione tra di noi è pacifica, resta pacifica nella misura in cui tu non ci bombardi. Questa cosa riesce molto bene.
3: È un accordo che sta bene.
4: Aggiungo un'altra
3: anche...
4: cosa, riesce bene anche per un motivo, perché esistono dei collegamenti diretti tra le famiglie Houthi che vivono in Michigan negli Stati Uniti, che sono stati, tra l'altro, alcuni di questi rappresentanti politici sono stati sindaci di città importanti e hanno determinato la vincita di Trump in Michigan. Questo è un collegamento che veramente in pochi fanno, che ha a che vedere soprattutto con
3: la governatrice era filo sionista,
4: di yemeniti che hanno fatto veramente grande fortuna negli Stati Uniti a partire dagli anni 60-70 in poi, e che spiega anche una serie di cose relative a questo, diciamo così, strano modo di Trump di avere anche un occhio per gli Houthi che altrimenti non si spiegherebbe. E quindi la risposta è sì, nel senso che hanno un aggancio di potere che viene dalle loro capacità di negoziazione e viene anche dal fatto che poi tutto sommato, direi anche in fronte agli Stati Uniti, sembra strano, ma gli Houthi hanno grande simpatia per Trump perché è un uomo con degli atteggiamenti dittatoriali che ovviamente loro condividono.
3: Infatti, se mi ricordo bene, la governatrice democratica era filosionista, è stato il motivo per cui molti non hanno votato in Michigan per quella parte, ed è l'accordo che hanno siglato adesso torna utile anche a Trump, perché può dire all'Arabia Saudita che non è la sua guerra, lui ha già fatto un accordo, quindi. Ma Ansarullah è un organismo così univoco e coeso, oppure sono varie componenti che vanno a costituire questa milizia, diciamo, innanzitutto indipendentista, e se sono molte componenti, gli obiettivi sono tutti comuni o qualcuno ha degli obiettivi diversi da perseguire?
4: Ma Ansarullah innanzitutto è stata creata da diciamo così, dal momento in cui Hussein, che è considerato, diciamo, il martire degli Houthi, ucciso dalle guerre di Sada portate avanti dall'ex presidente Abdullah Saleh, torna da Qom insieme al fratello Abdul Malik, diciamo, portando a termine questo progetto di Badr el-Din, che è appunto il capostipite della famiglia al-Houthi, questo imam sciita zaidita che insomma aveva capito che lo Yemen diventava una repubblica e questa cosa gli stava abbastanza stretta, decide appunto di allargare il partito fondato da Badr el-Din al-Haq, che è la verità, e farlo diventare Ansarullah, cioè appunto i partigiani di Dio. Questa operazione è interessante perché, come ho spiegato altre volte, viene fatta immaginando di allargare la base sociale di costituzione del partito, quindi non soltanto aristocratici appartenenti alle famiglie Said, che sono appunto le famiglie aristocratiche di tutto il mondo arabo-islamico, ma allargarlo anche, diciamo, ai borghesi, per intenderci, cioè attraverso dei matrimoni di opportunità, e appunto che sono, insomma, le modalità con cui in quella società si fanno anche gli accordi politici. E diciamo che potremmo dire che in una prima fase Ansarullah, quando partecipa della rivoluzione yemenita del 2011, quando discute all'interno della conferenza di dialogo nazionale rivendicando la necessità dei separatisti, eccetera, eccetera, di cui appunto loro si intestavano le rivendicazioni, e quando poi prendono in mano la città di Sana'a, quindi imbarcano nuovamente dentro il governo di Abdullah Saleh, in quel momento Ansarullah ha una vastissima applicazione, diciamo, sulla popolazione del nord, e ingloba dentro alcuni membri del vecchio partito governativo di Abdullah Saleh. Ma quella fase è finita proprio con delle purghe interne, innanzitutto con l'uccisione di Abdullah Saleh, poi con delle purghe che elimineranno fisicamente diversi dei suoi fedelissimi, e direi che oggi, dopo l'attentato e Israele del settembre del 2025, che ha ucciso 12 ministri del nord dello Yemen, quindi 12 ministri di Ansarullah, il cerchio magico intorno a Abdul Malik al-Houthi, che è insomma l'attuale reggente, si è molto ristretto, tanto è vero che alcuni tra quei ministri che diciamo sono stati uccisi, fondamentalmente i più moderati per intenderci, come di solito fa Israele, e diciamo che questo ha avuto come effetto rafforzare l'ala dei falchi, per cui questo è abbastanza visibile anche nel modo con cui anche dal punto di vista militare Ansarullah si sta comportando. E per esempio, diciamo, questa è una domanda che sta anche dietro l'ipotesi vera, non vera, quanto sia vera, se sia una propaganda saudita, se no, del drone che si dice sia stato lanciato verso la Mecca. Cioè è una cosa che direi i più scafati, politicamente accorti tra gli usi, non farebbero mai, ma non è da escludersi che, così come sia avvenuto

0: all'interno temporanea in questi mesi, tutti controllano tutti, tutti si presentano come delatori di qualcun altro, quindi sono delle lotte interne molto gravi, diciamo, che hanno interessato, possiamo dire, i vari livelli della dirigenza. Quindi questo è importante tenerlo presente, perché naturalmente significa che gli UFI di oggi non sono quelli di 15 anni fa e nemmeno quelli di 7 anni fa.
1: Ma infatti io ti volevo fare una domanda su questo, cioè la guerra in qualche maniera ha riformulato, ha ridefinito le gerarchie sociali all'interno della società degli UTI, cioè quelli che erano più in basso, diciamo così, attraverso anche l'intervento militare, l'uso delle armi, hanno scalato i gradini sociali, oppure è una società che è rimasta immobile, non penso, rispetto alla crisi, allo shock di una guerra di questa portata?
0: Allora, resta immobile sicuramente il centro del potere. Non puoi, se non sei un Said, se non sei un aristocratico, non puoi dettare alla, diciamo così, alla tua comunità il da farsi. Non puoi emanare un editto che dica, per esempio, che quella non bisogna seguire quell'insegnamento coranico, perché non è abbastanza stretto. Ecco, quella fase, quegli aspetti della giurisprudenza islamica, che sono legati anche alla pratica quotidiana, non possono essere esposti da uno che non sia un Said all'interno di questo gruppo, e nemmeno alcune scelte militari veramente di peso, no? Cioè non può arrivare uno che sia diverso Abdul Malik al-Houthi o suo fratello Muhammad e dire adesso noi diventiamo amici degli emiratini. C'è da dire però che chi faceva parte dei Gabili, cioè della fascia dei borghesi che è entrato nella sfera di influenza degli UTI e che si è distinto militarmente, quindi diciamo l'ascensore sociale militare, diciamo così, funziona molto bene, ecco che questi soggetti che hanno acquisito valore militare per la loro presenza in diverse battaglie, eccetera, per la capacità, per il coraggio, naturalmente hanno acquisito dei ruoli, soprattutto nell'esercito, e questo chiaramente ha rappresentato anche un cambio di passo, ha rappresentato anche un inserimento di soggetti che non facevano parte della cerchia principale. Ma la gestione delle decisioni più strette resta e permane quella ovviamente della famiglia al-Houthi, su questo non ci sono dubbi.
2: E poi Ansarullah, che rapporti ha e quali potrebbe avere con i paesi occidentali del canale di Suez? Cioè potrebbe gestire il choke point con Sudan ed Egitto, sostituendosi magari a quelli che sono i rapporti che ha l'Arabia Saudita, in particolare con l'Egitto?
0: Dunque, al momento, rispetto a quello che noi sappiamo, a parte le relazioni diplomatiche che da tanti anni Ansarullah mantiene, oltre che con l'Iran ovviamente, con la Russia e con la Cina, che sono gli unici tre paesi che hanno le ambasciate aperte in Sanaa, ovviamente insieme al Libano, fino a che fondamentalmente il Libano ha avuto una conformazione tale per cui Hezbollah e Amal fanno parte della struttura parlamentare, non sono delle relazioni con paesi sovrani di solito, e non sono relazioni formali con i paesi della Lega Araba, sono relazioni informali legate ai rapporti familiari. È il caso per esempio dell'Oman, senza dubbio, è il caso del Pakistan, sono due paesi dove le dirigenze o parte delle dirigenze sono sciiti, hanno delle parentele, eccetera. Tutto questo è importante da capire, perché le geografie relazionali, anche nazionali, si muovono dentro le relazioni tra le grandi famiglie che compongono le dirigenze nell'Asia sud-occidentale, quindi questo è il grande tema che non è mai tanto ben compreso a livello internazionale né diplomatico, ma in questi anni hanno costruito le relazioni molto più forti sull'aspetto dei mari, che è quello che appunto mi chiedevate, con dei soggetti molto noti a noi e che sono un'altra milizia, una milizia di segno diverso, perché è una milizia qaedista, che sono gli Shabab Somali. E questo è un discorso molto interessante, ne parlerò nella newsletter di domani, Golfi, perché questo rapporto tra gli UFI yemeniti

0: e gli Shabab Somali, che sono molto bravi, insomma, nelle attività di controllo e disturbo, diciamo, nello stesso tempo le loro coste, dei mari, e delle navi che passano lì. È un'alleanza fondamentale, è un'alleanza fondamentale che tra l'altro scardina tutte le convinzioni, le strutture ideologiche. Noi ci facciamo, i sunniti con gli sciiti non ci parlano, le milizie sunnite sono contro le milizie sciite, e non è del resto così vero, nel senso che quello che conta è l'obiettivo del momento, è l'obiettivo di opportunità. E l'obiettivo di opportunità qual è? L'obiettivo di opportunità è allontanare ancora una volta l'influenza degli Stati Uniti, degli alleati degli Stati Uniti e Lega Araba, quindi gli Emiratini, i Sauditi, dal controllo dei mari, quindi dall'una e dall'altra parte dello stretto delle Lache, di Bab al-Mandeb, e soprattutto evitare che Israele si installi nelle aree del Somalia e del Somaliland, che è un altro grande punto della questione, soprattutto da un anno a questa parte. Ed è su questo che Houthi e Shabab si sono trovati insieme.
1: Porto di Berbera.
2: Infatti. Ma poi gli Houthi si sono accreditati come l'unica forza araba disposta a imporre un costo ad Israele. Quindi hanno cominciato anche ad avere nel mondo arabo una certa credibilità da questo punto di vista.
0: Assolutamente sì, diciamo che questa mossa è stata geniale, è stata geniale perché da minaccia, dall'essere definiti ribelli, perché appunto si ribellavano al governo centrale di Aden, eccetera, hanno iniziato ad avere grande plauso in tutto il mondo arabo, non necessariamente islamico, ma anche abbondantemente cristiano laico, e tra tutti i laici, diciamo così, europei o statunitensi o del mondo che abbraccia la causa palestinese, perché appaiono come gli unici che hanno avuto il coraggio di agire militarmente contro Israele. Aggiungo, diciamo, una cosa: questa è sicuramente un'azione di opportunità, ancora una volta, di opportunità strategica, da parte di un gruppo che non ha molto da perdere, ma solo tutto da guadagnare. C'è anche una ragione dottrinale, che è quella che non viene percepita dagli europei, da chi non ha un background islamico, da chi non conosce il mondo islamico, non è musulmano, eccetera, ma che è molto chiara ai musulmani, cioè gli Houthi sono sciiti zaiditi, che non è una cosa secondaria, cioè il loro insomma, ispiratore, che fu Zaid nella fitna tra sciiti e sunniti, ingaggiò anche all'interno dello sciismo una questione che poi diventò anche una battaglia fisica in cui lui perse, ma questo è un dettaglio nella storia, cioè sostenendo che chi vuole governare un'entità, insomma, e vuole diventare, insomma, il referente del mondo islamico, no, certo deve essere un aristocratico, perché deve aver studiato, no? Quindi deve conoscere il Corano, deve conoscere la giurisprudenza, la Sharia, eccetera, ma non può farlo se è un ingiusto. Quindi è un elemento platonico, se volete, all'interno di questo ragionamento, e dice: deve guadagnarsela. Questa fiducia del popolo deve guadagnarsela. E come se la guadagna? Se la guadagna combattendo o difendendo coloro i quali sono gli ultimi degli ultimi. Questo elemento socialista, se volete, all'interno dello sciismo degli Houthi, li rende diversi da tutti gli altri, perché la ragione dottrinale per la quale loro sono intervenuti in Gaza è dimostrare a tutti che loro si meritano di governare. Si meritano di governare perché hanno il coraggio di difendere gli ultimi degli ultimi, cioè quelli che non vengono difesi da nessuno. Questo aspetto dottrinale è immediatamente percepito da tutti i musulmani del mondo, che conoscono la questione, e quindi con intelligenza veramente sopraffina si sono accreditati soprattutto nei cuori di queste persone. Al punto vi dico che gli yemeniti, Janubi del Sud, che sostenevano il governo centrale, che hanno militato tra i fratelli musulmani, quindi che era comunque la formazione politica più perseguitata, diciamo, dagli Houthi, hanno iniziato a prendere parte degli Houthi anche nelle piazze, il che per me è stato veramente sorprendente. Anche vedere, per esempio, in Giordania, i fratelli musulmani giordani che inneggiavano positivamente agli Houthi in una piazza dove diciamo, dove comunque c'erano fratelli musulmani, i cui colleghi yemeniti erano stati pure perseguitati, uccisi e torturati dagli Houthi. È interessantissimo questo, diciamo così, questa combinazione di fattori, perché vuol dire che i tempi sono anche diversi e loro hanno anche saputo, se vogliamo, essere fedeli in qualche modo alle origini della loro ideologia.
1: Però molti sono hanno conteggiato all'incirca 70.000 in fuga verso Gibuti, che tra l'altro era questa una domanda che volevo porti, come riesce a sopportare questo che sta praticamente come Ceuta, è successa nella stessa bomba di migranti scaricata su questo che è un avamposto occidentale, ipercontrollato, ipermilitarizzato, ci sono le basi di tutti quanti, dai cinesi agli italiani che fanno stanza a Gibuti. Oltretutto sono credo 7-8 mila americani già solo come componente. Ecco, Gibuti come riesce a reggere a questo impatto di migranti che si aggiungono a un paese che ha una città-stato che già è multietnica, con differenti interessi al suo interno, che non so come è tenuta in piedi, come si regge l'equilibrio di Gibuti anche dopo questa fuga di migranti.
0: Gibuti, che è un paese finto, non reggerà, non regge già da prima, perché ospita moltissimi profughi dallo Yemen. È interessante comunque questo tema, che credo che sia quello, insomma, uno dei temi da esplorare nel prossimo mese, perché chi fugge da Moha soprattutto e da quelle coste sono chi sono? Perché questa è la domanda. Sono migliaia di somali e o di etiopi di etnia oromo che negli anni hanno attraversato questo stretto braccio di mare, esattamente come accade tra la Libia diciamo e Lampedusa, per ripararsi in Yemen, che è l'unico paese della penisola arabica che ha firmato la convenzione per i rifugiati, che riconosce l'esistenza dei rifugiati. L'obiettivo di queste persone è allogarsi in Yemen e avere uno status diverso, per poi dentro lo Yemen, questa è sempre stata la storia, il sogno economico, ma non soltanto economico, di arrivare in Arabia Saudita. In Arabia Saudita lavorare, fare soldi, ritornare in Somalia o in Etiopia e comprare le terre. Questo è, diciamo, il quadro. Ora, il punto qual è? Che con la guerra in Yemen molte di queste persone sono rimaste intrappolate in Yemen, con dei risultati gravissimi a livello proprio della loro sostenibilità personale, e molti di loro hanno cercato comunque di arrivare in Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ha respinto molte più persone di prima e molti che facevano questa strada sono rimasti intrappolati nelle aree interessate dagli Houthi. Ora, gli Houthi rappresentano, potremmo dire, il modo, cioè la mentalità più retriva che c'è in Yemen di considerare i neri, cioè degli schiavi. Quindi hanno iniziato a schiavizzare letteralmente le persone di pelle nera che provenivano dal Corno d'Africa, destinandoli a dei lavori tremendi. A parte raccogliere la spazzatura, che forse è anche il lavoro più dignitoso, li hanno anche utilizzati per combattere, li hanno costretti a farlo. E diciamo, in questi anni, tra l'altro tenendoli in campi orribili accanto a strutture che sono strutture militari, per cui una delle cose che succedeva è che quando i sauditi bombardavano uccidevano le persone migranti. Sono tutti terrorizzati da questa cosa, perché sanno benissimo che c'è una grande differenza per gli Houthi nel trattamento degli yemeniti locali e di coloro che vengono invece dal Corno d'Africa, e questo è uno dei motivi per cui scappano. Per gli yemeniti 100% che si erano installati a Moha vale un'altra questione, cioè le vendette possibili. Mocha è una città che è stata interessata da lotte interne, diciamo che è stata presa più volte, tutta questa fascia qui. A un certo punto, quando gli Houthi sono ritirati, hanno installato le mine, è tutto un territorio completamente minato, per cui chi è tornato alle proprie case spesso ha perso gambe, braccia e tutto quello che c'era a causa di queste mine. Quindi diciamo che queste famiglie sono delle famiglie che, a cui gli Houthi avevano chiesto sostegno per rimanere, e queste famiglie non glieli hanno dati. Per quel momento in cui gli Houthi ritornano, queste famiglie sono certe che avranno la vendetta degli Houthi, e questo è il motivo per cui fuggono.
2: Ci sono stati anche i casi dei mercenari sudanesi che sono stati mandati in Yemen durante la prima fase della guerra.
0: Assolutamente, perché i sauditi non combattono corpo a corpo con gli yemeniti, c'è una ragione storica e una ragione legata al fatto che sono cugini, quindi mandano avanti i contractors fondamentalmente, a parte i contractors veri e propri, perché in queste battaglie hanno usato anche i colombiani, ma hanno chiesto ad altri. Gli egiziani non lo fanno, perché gli egiziani se ne guardano bene, hanno avuto una debacle terrificante negli anni 70 combattendo all'interno del territorio yemenita, non hanno nessuna voglia di perdere unità, e quello fu insomma un momento molto complicato e difficile per l'Egitto, quindi insomma hanno rimandato la richiesta al mittente. E mentre invece i sudanesi hanno bisogno di guadagnare, insomma, banalmente, e quindi hanno imbarcato dentro i sudanesi e li hanno fatti combattere in Yemen, con anche qui risultati insomma abbastanza scarsi sotto il profilo del risultati militari, e devastanti per i giovani sudanesi, che insomma o rimangono in patria combattendo in patria per i proprietari delle varie brigate, che ancora una volta sono o catarini o emiratini o sauditi,
1: quelli che
0: oppure
1: hanno i soldi,
0: vanno in un'altra terra a combattere per procura.

0: Stai ascoltando Radio 2000 Blackout, una radio
1: a bestia.
2: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
3: Dalle ore 16, Lukins, metallo fra il core pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino e Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
2: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.
4: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
5: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
6: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Yung Lin, Wozum e DJ Crime.
7: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
8: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
9: Via Antonio Cecchi 21A.
10: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: di Brumotti ce ne sono tanti, sono la gioia dei nostri governanti. Se tu credi un'anima ribelle, puoi gambizzarlo mentre vai in bicicletta. Di Brumotti ce ne sono tanti, sono merda come i nostri governanti. Se tu credi un'anima ribelle, puoi gambizzarlo, cosa importa? Il mio pensiero è sempre lo stesso. Per gli ordini Amazon in me non c'è posto. Che idiota Elon Musk, disonora lo Stato e brucia la bandiera.
1: Buonasera, andrà ora in onda Arsider la notte.
2: Arsider Night,
1: variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui, e per lei.

0: Tokyo gibi bir ballero degli
1: strumenti per rombere.
2: Era solo ormai questo. Questo è un Maserati, vaga. Parla di cicciolignola, facciamo il furto.

0: mi sentite? Sì, ok. Ma buonasera, ben trovati e ben ritrovati sulla trasmissione pirata che vi accompagna ogni tanto.
1: Buonasera! Veramente sto tornato con quello che ti chiede. Ma anche con te, questo.
2: Oh, eccomi. È di 2:37, questa è la Cider Live. Questa sera alla salute con il pezzino. Piano piano, sottovoce, diamo voce ai vostri incubi, ma anche a fitness mentale che serve, che serve in questi tempi per rimanere per in forma sul petto, con quello che c'è. È la tormentata!
1: Vi ricordiamo sì, che sotto Twitter di Arsiders possono trovare la Pojaggi 3386-346-2496-669 del televisione di Arsiders. Cercate sul sito di Blackout, ci sono le istruzioni. Tra l'altro volevamo fare un saluto, questa sera ce l'abbiamo fatta. E stanotte a mezzanotte si comprerà il miracolo. Sì, chiudiamo i server autistici e contemporaneamente per festeggiare blocchiamo le FM di Blackout.
2: Crazy. Facciamo questo esperimento. Ci hanno tolto autistici. Domani togliamo il segnale da Blackout. Chi è? Ah, scusa. Il fader.
0: Esperimento.
2: Allora dicevo, sì, domani togliamo il segnale da Blackout. Una piccola interruzione, giusto perché abbiamo comprato una frequenza più ampia. Grazie a Radio 24, che ringraziamo sempre. Comunque, che sono persone per bene, si può dire. Ma al di là di questo, l'Arsider questa sera a briglia sciolta nei mari della musica digitale. Come sempre, andremo indagando anche le nostre più intime paranoie. Se volete spogliarvi ne potete mandarci un vocale, se volete spogliarvi ancora di più potete mandarci un bonifico, sono sempre graditi, anche ricevute PayPal, non usate Revolut che l'hanno hackerato.
3: Occhio che vi bucano.

0: vabbè, raga, vi devo raccontare questa e con sotto la noise del freccia rossa che ho preso per scendere a Roma,
1: che non avevo un cazzo di voglia di lavorare, allora mi sono messo a montare
0: dei vittini per rilanciare la rec, che a proposito
1: caricherò nei prossimi giorni della
0: puntata. Dopo 2 ore di resampling in cui non capivo e montaggio in cui non capivo un cazzo, dietro le cuffie il delirio di suoni e gissa e montaggio in cui non capivo un cazzo, va infastidendo, allora no, sentivo gissa che mi stava infastidendo, allora una certa mi giro e dico ma che cazzo è, e era Landini. Porco Dio, l'avete evocato.
1: Evocato.

minuti che ci arrivano. Tratto da una storia vera, si può dire.

0: abbiamo molte giunte quest'anno. Sì, che fanno parte un po' del patrimonio.
1: Ma abbiamo sicuramente una Madonna, molte campagne che continuano a spuntarci in giro. Ci sono arrivate eredità, abbiamo comprato campagne in giro.
2: Ve le lanciamo questo
1: inverno.
3: Lancia, senza paura.
1: Lanciamo campagne e regaleremo ettari e ettari.
4: Quindi, in vista di questo autunno inverno all'insegna del latifondismo,
0: l'autunno inverso perché ricordiamo che quest'anno Darth Vader compie 10 anni, sono un tot, bisogna fare una ragione a un certo punto e bisogna prendere delle decisioni e sì, abbiamo puntato tutto sull'agricoltura.
3: Tantissimo proprio sui orizzonti. Agricoltura, la frontiera, voi ridete.
4: È una roba seria. Ne parleremo quando non ci sarà più cibo nei supermercati.
0: C'è ben poco da ridere. Lo dice anche il nostro ministro all'agricoltura che noi tendiamo, tendiamo.
4: Tra l'altro, se siamo un momento di salute ai ministri, posso salutare Tajani che è andato a colpirsi un drone.
3: Era un drone?
4: Sì, ma l'ha colpito lui. Dai.
3: L'ha colpito lui?
4: Sì.
3: L'ha colpito lui con un bel piatto di spaghetti.
4: Dai, comunque, un saluto a Tajani, sopravvivi.
3: Dai, sì, va bene, ti dedichiamo questo schizzo.
4: Sei comunque il preferito di Al-Sider.
3: Sempre.
5: Al-Sider presenta Centrale Operativa. Tuteliamo la vostra sicurezza, proteggiamo i vostri interessi, difendiamo le vostre famiglie.
6: Noi abbiamo una buonissima collaborazione con le forze dell'ordine.
7: La voglia di
8: cittadino, per timore di costi elevati, si preferisce attrezzarsi con sistemi d'allarme acquistati in rete, che però, se non sono collegati ad una centrale, rischiano di essere un suono che scompare nella notte, utile, ma non certo determinante.

0: a volte l'inquietante rumore di questo ufficio che sentite operativo tutti i giovedì notte con i suoi tasti, i suoi incubi, la sua manica. Adesso voi non ci potete vedere, ma noi abbiamo la manica, quella da contabile.
1: Bella, eh?
0: Quella di chi è costretto poi dal proprio ruolo a fare i conti anche con l'imbarazzante silenzio delle macchine. Non è facile, non è facile. Per portarvi a casa direttamente il distillato più puro alla fine, perché la sede è una roba multimediale, non è che esaurisci solo con l'esperienza radiofonica. Dico bene?
2: Cittadino, per timore.

0: Amrita la chiamano. Amrita la chiamano. Io bevo alcol.
1: In fine le orfane, morfane or, con tanto di comizio che si sta svolgendo
2: più da un po' in quel particolare momento era una situazione particolarmente intensa. Quando ho visto qualsiasi altro, infatti gli altri tutti insieme con tutta la squadra abbiamo esfiltrato il poco dietro e va mantenuta in certi momenti per quanto possibile. Questa abbiamo portato via affetto e vigilanza.

0: Torniamo in diretta qui dagli studios di Radio Blackout a Torino. Dovremmo avere in linea un redattore della radio. Ci senti?
1: Ciao, ciao, sì, sono bello ricco con grandissimo numero di bambini e bambine col concentramento. In questo momento siamo qua di fronte a Palazzo Nuovo, molto bello. Ci risentiamo dopo.
0: Molto bene, a presto.
2: Allora, volevo approfittare anche di questo silenzio ghiacciante squarciato solo dalle note del mio sintetizzatore. Ringrazio tra l'altro il nuovo direttore della Biennale, Bruno Barbieri, che me l'ha mandato. Mandateci dei messaggi, non abbiate paura. Messaggi vocali, messaggi di sfogo, l'Arsider.
3: Non è arrivato niente, scusa.
2: Non è arrivato niente, alcune fatture da pagare, la bolletta di internet, la corrente di server. Raga, ma un synth così, ma dove lo trovate? Ma sul mercatino musicale ce lo cerchi?
4: Sfigato,
2: non lo trovi. Non c'è, non lo fa. Quanto costa il mio synth? Dobbiamo farlo il formato solo per audiofili. Dopo quanto costa il mio outfit?
3: Schifo.
2: È un mondo terribile, il mondo della musica. L'Arsider è anche un esercizio di esorcismo di tutto ciò, della bruttura, del professionismo, del perfezionismo, dell'ossessionismo.
5: Guarda, mi sembra molto interessante come riflessione, soprattutto perché coraggiosa.
6: È in questo mondo che va a rotoli. Noi ce la rolliamo per il prossimo paio d'ore. Oh yeah. Bene, tutto pronto per incominciare. Ora il consueto corno alpino di chiamata delle masse e si va.

Allora, siamo sempre in diretta sull'Arsider Night, sempre in diretta da Salerno. Adesso abbiamo il piacere di ospitare un musicista locale della famiglia Esposito, lunghissima tradizione di suonatori di un corno particolare che adesso andrete ad ascoltare, corno del Basso Piemonte. Quando venivano qua i carabinieri lo hanno portato, eccolo che lo sta sfoderando, sentite il pubblico come rumoreggia. Lui è un poveretto, però comunque nonostante ciò adesso ci farà sentire il tipico suono del corno delle Alpi. Sono per voi in diretta su Blackout, una grande esclusiva dell'Arsider Night. Maestro, quando vuole, senza problemi. Attenzione, questo non fatelo sentire se avete animali in casa, questo è molto pericoloso, quindi donna incinta anche vietato questo in alcuni paesi. Bene, maestro, pronto per l'esecuzione? Installa il bocchino di amianto di Casale Monferrato. Ecco, lo pone nella mano di Alessio. Siamo pronti. 3, 2, 1. L'esecuzione è molto sentita, via.

maestro Paolo Conte. Paolo Conte, ecco il nostro torneo nazionale.

0: Prego!
1: Ufficio! Ufficio! Ufficio! Ufficio! Ufficio!
2: Ufficio! È un lavoro pesante che qualcuno deve fare.
0: Ci richiama i nostri doveri.
2: Decidiamo di svegliarci tardi la notte per poter essere qua prima di, per essere ancora addormentati in diretta,
0: sudati,
2: in questo modo
0: pigiama.
2: Sudati, sì, sai quando c'è il cuscino tutto bagnato,
0: tutto bagnato,
2: schifo. Meno male che ho portato un cambio come sempre, come ci insegna il maestro.
3: Ti devi sempre portare un cambio. Perché se no non ce la fai.
0: Perché è un lavoro massacrante. C'è anche lo schizzo?
4: No!

0: vabbè, ma senza degenerare in mondi strani.
1: Non buttarla in bacca come ti dite.
2: Sapete la che mi manda delle chiamate?
1: Non riesco mai a capire se...
0: Chi sta chiamando?
1: Nessuno. Fa solo il numero. Pastor. Incredibile. È una cosa che ti può far uscire proprio, ti fa uscire...
0: Di melone.
3: Pronto?
0: Buono.
3: Pronto?

0: Basta.
1: Parte. Parte.

0: Veramente.
1: Con i suoi dolori ritmi, la sua alienazione.
2: Ciao Tommy, buongiorno. Ma te cominciamo. Ciao Tommy.
1: Ciao.
2: Buonasera. Buonanotte. Allora, io ho riportato i sub
0: al mare.
1: No, vivi o morti?
2: Cioè,
1: non è la differenza.
2: Morto, tranquillo. Non mi ricordo, diciamo, dei volumi altissimi, però
1: non ce l'ha fatta.
2: E poi gli ho chiesto invece rispetto a che almeno quando era stato portato che avevamo portata, non sono riuscito a passare in assemblea nella volta scorsa né questa testa per vedere se funzionano.
0: Non ho ben capito, però l'ufficio è ancora aperto, se vuoi chiamare in diretta proviamo a capirci.
1: A fixarlo. C'è anche la porta da sistemare?
3: È lì.
4: Sì, è già connessa.
3: Sì, c'è già.
0: La porta è connessa.
1: È connessa? Sì. Ma sopra o sotto?
5: Mi confermano che connessa, se sarà connessa, che c'è adesso. Ho 4 ore a lavorare, non è che possiamo. Dobbiamo andare. Chi è il prossimo?
1: È inquietante questa cosa. Dissonante.
6: Di qua.
1: Prego signora, venga.
7: Prego.
5: No, pronto?
6: Chi è?
1: Deve mettersi lì sulla poltrona.
5: Pronto, da dove chiama?
8: Pronto.
1: Pronto.
6: Pronto, da dove chiama? Dica Duca, da dove chiama? Dica Duca. Buon Antonio.
5: Allora, questa per voi che non sapete è tipo una cosa che abbiamo trovato in giro nell'etere. Una fatta d'etere, praticamente. Avete presente Number Radio? Questa è una stazione che abbiamo trovato.
1: Ti devi sintonizzare. Allora, torno un attimo. Puoi anche fare così, tanto lei ritorna sempre. A forza di chiamare, fare chiamate compulsive con il mio tastierino, ci siamo sintonizzati. Ci controlla il lavoro, ci rende la vita impossibile. Dovremmo forse intervenire. Allora dovremmo tagliare come si fa in tutte le
5: corporazioni. Capitano, abbiamo stabilito il contatto.
1: Roger?
5: No, non ce l'abbiamo. Io Francesco, se vuoi.
1: Un gatto. Io gatto. Con gli animali non
6: brutto gatto.
1: Con gli animali.
5: Piano con le parole.
6: Il gatto bianco e tutti i colori.
1: Ok, così possiamo ragionare. Ecco, così possiamo ragionare. Se parliamo di un gatto di tutti i colori, ci siamo capiti chiaramente di cosa si tratta. Allora, io l'ho visto, era qua, credo di là, stava bazzicando il gatto.
6: Bazzicava.
1: Speriamo che non abbia mangiato niente dai tavoli, perché qua
6: il mondo è
1: pericoloso, perché se prende qualcosa mangia, lo assume.
5: Abbiamo dei tavoli molto preziosi, attenzione cosa fa il gatto in giro, cioè se fai bisogno.
6: La gatta sul tetto che scotta, si può dire. La gatta sul tetto che scotta, si può dire.
1: Penso di sì.
6: La gatta o il gatto sul tetto che scotta. La gatta sul tetto che scotta.
1: Penso si possa dire in questo caso, non so, possiamo chiedere anche al notaio cosa ne pensa, ma credo che in questo caso si possa esattamente dire così.
6: Gatta sul tetto che scotta il notaio, quindi notab, quindi anche.
1: Probabilmente sì, perché già. Notaio notab deve essere sempre compiacente, esatto. Se no mica certe cose non è che le potevamo fare, esatto. Ci voleva notaio compiacente, esatto, che mette quella firmetta lì quando serve, tac.
6: Non è servito tanto,
1: vabbè, io la firma l'ho messa, però comunque magari... Non bisogna mollare. Allora, io ripartirei sulle onde del jazz, sereni. con la mente fresca questa notte.
6: Ciao.
1: Che posso suonarlo anche così,
6: ciao.
1: Allora ringraziamo il nostro contatto telefonico, interverrà probabilmente nelle prossime puntate dell'Outsider, chi lo sa. Noi ci sintonizziamo.
6: Ma perché non può intervenire adesso, scusa?
1: Chi?
6: Fammelo intervenire.
1: Prego.
6: Intervenisci, no? Intervenuare.
3: Ok, prego. Apriamo le porte.
6: Intervenuare.
1: È aperto.
6: Intervenisci, no? Dai.
1: Ma si riferiva secondo me all'intervento che stavi mandando.
6: No, mi riferisco all'intervento, infatti.
1: C'è un intervento da fare?
6: Intervenisci quando.
1: Non sono preparato.
6: Quando vuoi. E intervenisci.
1: A 7 anni. Ma come puoi stare qua a stampare le. Ma fa le canne! Ma come guida la macchina? Ma guida la macchina!
5: Ma come
1: fai le
5: canne? Ma non è.
1: No, ma era per dire. La manualità! Alla manualità, capito? Guida il furgone.
6: 50 anni, dai. 108 in realtà.
1: No, ne ha 7, ha veramente 7 anni. C'è un bambino di fianco a me, ma c'è anche un bambino dentro di me.
6: Un bambino dentro.
1: Il bambino interiore, la sindrome di Peter Pan e tutti gli altri.
6: Articoli.
1: Allora, la cosa che mi piace è che comunque la signora la possiamo spegnere.
3: Appena beccato qualcosa di importante, ha fritto qualcosa di altrettanto importante, per cui.
1: Come?
3: Ha fritto qualcosa di altrettanto importante.
1: Ha fritto qualcosa, aspetta. Aspetta, che ha fritto. Rimanda!
7: Ha fritto?
1: Ha fritto qualcosa.
5: L'ho messo giù.
1: Ma no!
3: Comunque un fulmine ha appena beccato qualcosa di importante, ha fritto di altrettanto importante, per cui non so se ci sarà ancora un festival.
6: Ma che dici?
1: Ha fritto un fulmine.
9: Sono diventata una cieca schiava della tecnologia, applicazione.
10: Multitax. Raduno itinerante di non musica e arti estreme.
6: Guardò allo specchio e disse: quest'anno mi sento molto Sofia.
1: Si sente Sofia, raga, noi non possiamo opporci. Cioè, è qui, è un dato di fatto. Se si sente Sofia, noi non possiamo fare nulla. Nessuno di voi può intervenire. State dietro il vetro, non mi rompete i coglioni, andate a casa. Se si sente Sofia, è così. Basta, è inequivocabile. È proprio inequivocabile.
6: Quest'anno mi sento molto Sofia.
1: Allora, se qualcuno. Esatto.

0: Quando ho guadagnato 1000 euro e ne ho spesi 2005.
1: Ah, che bello. Forse devi aggiungere il volume del video perché sono dei bastardi.
2: Ma no, ma sono dei
1: pezzi di merda, bastardi.
3: Cosa ne pensate di questa chiusura della strada, questo restringimento?

0: Noia, motori, insuccesso e antipatia. La grande musica vista da dentro.
1: Una rubrica di conversazioni radio e chilometri di nulla, a cura del sindacato libertario Drivers.
2: Sono un uomo alla fine. Sono come Malcolm Lowry in Sotto il vulcano. Ma a differenza che invece del vulcano c'è un camion. Voi tenete per voi. Sono le confessioni di un uomo che ha vissuto, ricordatelo. Che ha vissuto il suo tempo, le sue contraddizioni, il suo bisogno anche di sopravvivere al di là della mediocrità normale, per vedere anche che questa schiavitù del lavoro, se deve essere schiavitù, lo deve essere al limite. L'orologio mi sta perforando letteralmente il polso, orologio antico di mio padre, che metto solo nelle occasioni più speciali. Ragazzi, statemi vicino perché io ho ancora 3 ore di vera pazzia e non so più veramente come fare. Mi sto trasformando, sto mutando, come in Duel di Steven Spielberg. Mi sto trasformando in una motrice macchinica, in questo Silver Space, queste superfici navigate.
3: Ale! Anche oggi l'ho trovata, me l'hanno regalata, è molto buona, sembra proprio quella buona. Ah, che buona! Quest'anno sentivo anche a Dario quanto è buona.

0: Ciao Emi, come stai? Scusa, ma non ti avevo detto che io rimango qui a Torino, cioè non prenderò il transfer. Non ho detto Cecilia, però perché mi avevo dimenticato, scusami. Però sì, io non sono nell'albergo allora. Non vado, non ritorno in Barcellona. Prima poi me ne vado a Torino. Cosa che non ti ho detto prima.
1: Mi sta sfuggendo tutto di mano, ma come cazzo hai fatto? Comunque è l'avventura e il tuo The Last of Us. La tua terra dei desideri. Tua isola che non c'è. Non mollare, capitano, non mollare.
2: Quanto tempo stai pensando alla tua prossima auto? L'hai cercata, immagini, hai parlato con la immagini. Eppure non l'hai ancora comprata. E in fondo lo sapevi.
3: Emi, giusto per info, per essere sicura togli il mio pensiero, nella cartellina che mi hai dato c'è anche lo scontrino del prelievo di 500 di oggi, vero?
4: Ci siamo fatti 5 punti di pompino. Ma ci siamo brasiliana!
5: Ah, vabbè, ma se si tratta di circo o teatro di strada non hanno bisogno di pubblico di creare veramente un evento.
6: Questa è la pietra.

0: mi ha cagato in testa, ma era giusto così. Ho iniziato a dire stronzate che non volevo dire, soprattutto il fatto di Cerignone. Cagato. Vabbè, sti cazzi.
1: Ormai si parla solo di minchia, di minchia, di minchia.

0: Sì.
1: Allora, bentrovati qua da Via Teulada 32/A, il Radio Blackout.
0: C'è puzza di piedi in questo studio? C'è puzza di morto?
1: Attenzione, noi siamo alla ricerca disperata di uno degli ascoltatori dell'Arsider, un ascoltatore che nelle ultime settimane ci è stato molto vicino con messaggi e fotografie.
0: Sì, lui è una brava persona, ma appunto soffre di vuoti di memoria, è stato ricoverato in ospedale a Bolo. Probabilmente c'entra Jolly Time, ma questa è un'altra storia di cui parleremo nelle prossime puntate. Lui, il nostro ascoltatore, si chiama Iban il Terribile.
1: Noi non l'abbiamo mai visto, non
0: sappiamo mai descriverlo. Mai, e quindi non possiamo fare la cosa classica di chi l'ha visto.
1: Se lo vedete, penso che lo riconoscete.
0: Sì, penso che lo riconoscerete. Fateci cazzo sapere, perché vabbè, la famiglia in ansia, noi in ansia, il programma in qualche modo bloccato, perché avevamo trovato anche
1: un sacco di gag,
0: di cose, eravamo caldi. Iban, naturalmente, se te ci senti, 346-666-73-263, arsider@arsider.arsider su Telegram, naturalmente, scrivi un messaggio, manda una foto che stai un po' meglio. Poi queste malattie tropicali, ma raga, fate attenzione a dove andate a dormire la notte. Ve lo dico da persona anziana che comunque ha vissuto tanti spazi liminali. Mi raccomando, proteggetevi, fate tutto quello che serve, anche se serve di più, raga, fate di più. E con questo chiudiamo la rubrica, che mi ha anche già abbastanza occupato emotivamente.
1: Si può dare di più senza essere degli stronzi, dai.
0: Senza essere merda, sì. Poi c'è, dimmi dove cazzo è
1: finiamo.
0: Programma alla radio che ha un ritmo così. Cercalo! Cercalo!
1: Un attimo che lo trovo.
0: Che cazzo? Lo trovi un programma così alla radio?
2: Non ho mai trovato in vita mia un programma così. Mai, never and ever. And
0: never and ever.
2: Never and ever. Never
0: anche la voce qua del servizio ever. Clienti conferma l'Arsider.
2: Call center. 1-1-1-2-2-2-2-2-2. Oh, lo sai a che ora mi sono svegliata l'altra notte? Perché io mi sveglio di notte alle 3.33. Ci credi?
0: Ci credo. Figurati, minchia. Come?
2: Alle 3.33. 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando.
0: Sì, è un fenomeno ricorrente. A me capita spesso intorno all'ora di pranzo.
1: I trentini in casa sono un casino.
0: No, i trentini no.
1: Sono preoccupato per loro entrano.
2: La bagna causa.
0: No.
2: Non mi piace.
0: No. Gente vestita di foglie. No, dicevo che a me capita spesso, anzi quasi sempre, che guardo l'ora e sono le 13:12. È una cosa, un fenomeno ricorrente.
2: Oh,
0: sì, sì, abbiamo comunque tutti approfondimenti sulla metafisica dell'altrove. Stiamo per lanciare un prodotto bellissimo dell'Arsider, il roll per girarsi le cartine, in collaborazione con Gustavo Roll. Chi non sa.
2: Gustavo Rolex. Ma lo sapevate che quando Carco Bene è morto aveva un Rolex alla mano?
0: Suo.
2: Da questo, molti milioni di euro.
0: Questo è importante, perché se era morto con una mano di un
2: magari,
0: Rolex, qualcuno...
2: magari che ne sai, non si può sapere come e dove.
0: Infatti Gustavo Rolex non si sa.
2: Oppure Giovanni Lennone, lo conosci tu, il sindaco di Frascati?
0: Anche The Joker della
2: Giovannino Lennone, il sindaco di Frascati.
0: Lo salutiamo, una bravissima persona, Giovannino. Dato tanto per l'Arsa. Tantissime estate.
3: All'epoca.
0: Quanti?
3: Due o tre.
0: No.
3: Come fai a ricordarti? Sei troppo piccolo.
0: Troppo piccolo.
3: Due o tre.

ma che è? Chopin. Chopin. Rachmaninoff. Rachmaninoff.

0: sono i passaggi tra la grande dinamica. C'è la gente che dice si sbatte di la headroom. Raga, la headroom è una cosa psicologica, cioè non
1: ma
0: è che
1: è la headroom, scusa, io non lo so.
2: È la stanza che c'ha in testa.
1: Esatto. Ma la headroom, headroom.
0: Letteralmente.
1: Perché tu dici headroom e io non capisco, è come bedroom, capito?
0: No, ma è proprio un termine perché è un termine stesso.
2: Cosa, perché è un termine stessa che c'hai nel letto e invece quella tasca che c'è nella testa.
1: Headroom, detto in inglese. Io non capisco se tu dici headroom, capito? Io mi pare che dici bedroom. La
0: hai ragione, hai ragione. L'ho pronunciato.
3: Stiamo trasmettendo su una radio
1: italiana di Torino. No, però comunque non la sapevo sta parola. Headroom.
0: Sì, sì, è un concetto.
1: La testa, cioè quello che pensi in testa. Ma che cazzo c'ho nella testa? Ditemi un po' a voi.
4: Era difficile.
1: La segale.
0: Allora, ringraziamo tutti gli amici che ci hanno portato la segale. Adesso poi cercheremo di capire dove mettere tutta questa segale, perché è anche un impegno, noi ci siamo presi.
3: Sono con la cornuta.
0: Bisogna avere un magazzino poi.
1: Cornuta, sì! Cornuta sogno! Cornuta è più cornuta che mai sogno! Cornuta sogno!
0: Allora, calma.
1: Siamo sportivi e facciamo finta di niente perché siamo anche dei signori.
0: Ci mancherebbe altro.

0: Questo contributo su Gatto Bigio, poi magari è una cosa io non conosco
1: Ma
0: bene.
1: siccome Radio Blackout non è per la censura,
2: Ce l'ho! Ce l'hai!

perché le notti di bohème fluviale tornino a non finire mai, rivaleggiando con l'insolenza petulante del giorno, sarebbe il flusso continuo e vario delle musiche, date da mani sapienti.

0: Andare a ballare o
1: all'unità d'ascolto del Mar Rosso, del Mediterraneo, della cintura nord di Torino e della provincia di Cerignola. Dopo 24 ore di veglia, con le mascelle spaccate dalla continua masticazione del cat, possiamo confermare. Arsider è operativo. Due operatori, due Korg Chaos Pad, due numpad numerici per campionare, tre microfoni non convenzionali, buffer a 256 campioni, 100 quantità di bassi non riconosciuta dalle convenzioni internazionali. Alle ore 22:30 il buon senso è stato duramente colpito e neutralizzati tutti i tentativi di normalizzare il prodotto finito, chiuderci la bocca, farci rinunciare a ciabatte anche d'inverno, istituire corridoi umanitari per la musica di merda, imporre embarghi sul feedback, non riconosciamo forme di autorità, non facciamo playlist, smerdifichiamo la musica italiana e bandiere italiana di bandiere. Ogni tentativo di imporre ordine, genere musicale, corretta struttura narrativa, identificazione, perquisizione, moderazione, compatibilità, buon gusto, riceverà una risposta proporzionata. La deterrenza è fallita. Verremo e sarà per cagarti nelle orecchie.

0: Guardi, non ci interessa. Vabbè, dai.
1: Ma questo non le farò sapere. Non credo che
2: siano interessate. Se volete interessare dei cazzi nostri di come vivirci, poi l'exota.
3: We are gaining a lot of money.
4: Yes.
3: We are corrupted, so we can accept more money if you give us.
4: Yes.
5: E questo ve lo ricordiamo nel caso ve lo si foste scordati, comunque vi ricordiamo di nuovo l'IBAN è 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 chiudere, cioè la faccenda è quella, cioè ci siamo rimasti.
2: Tutto un cazzo di
5: guisto.
2: Allora,
5: ma tra l'altro non avevi uno speciale sulle faccende autistiche?
2: No.
5: No? Gli autistici? No.
2: No.
6: Sono le 11 su Radio Esercito e siete sempre in compagnia di Manuel e Sasà.
7: Che tra l'altro siete all'interno di un'ora molto particolare, quella delle dediche, infatti scriveteci e risponderemo.
8: Andecappata la telecciola, si andecappata, meno nata, pezzo di cagnotto, ma vivo con l'altro ancora a patina, vivo andecappata, ma fa capire che sabato sabato ne esci cascupita. Non fare parlare, sai che c'ho cagnola di tia, ma non fare canso a mono, chi sa tutta la raggia che sogno c'ho meglio.
9: Andecappata, sul lato, che spiattolina, andecappata.

0: due. Mi ritrovai per una selva oscura, come la retta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era questa selva selvaggia e forte, che nel pensier rinnova la paura, ma nel parlar non me so dimenticata, mi son cespicata. Buonanotte, addio.
1: Se pensavate che la politica italiana avesse toccato il fondo della farsa, mettetevi comodi, siamo al capolavoro. Il governo degli Stati Uniti, sì vabbè, ha appena inserito nella lista nera del terrorismo internazionale un collettivo hacker italiano. Artici inventati e il suo nome, fatemi aprire una parentesi.
2: Da padre di una bambina autistica, vedere adulti che usano la parola autistici per darsi un tono da ribelli della tastiera e farsi il brand hacker alternativi mi fa salire un crimine indescrivibile.
1: L'autismo è una battaglia quotidiana durissima, non un cosplay per fare gli anarchici da centro sociale. Ma cosa faceva esattamente questa piattaforma? Ufficialmente garantiva privacy assoluta, tradotto in pratica, forniva caselle email blindate, VPN e server completamente schermati, dati qualsiasi controllo delle autorità. Il padre dello speed, dell'app immuni e del Green Pass. E l'identità di 60 milioni di cittadini per scambiarsi comunicazioni. Estremisti e sabotatori internazionali per scambiarsi comunicazioni. Cambiarsi comunicazioni.

0: Andrea, per favore dammi 10 che cosa? 10 pillole di quelle giuste. Io 20 anni fa ho passato un sabato, una domenica e un lunedì con 10 pillole di quelle giuste. Non ti dico, non te lo dico.
1: Non ce lo dica, presidente, non ce lo dica, lo sappiamo benissimo. 20 anni fa era un mondo fantastico.
2: Minchia, ti bastava.
1: 20 anni era un mondo wow.
2: Pillolina di quelle giuste. E si va. Allora, Giles che ci accompagna da un po' di tempo, un po' così. Anche per avere dei sottofondi fruibili per voi che siete all'ascolto dell'Outsider. È un'esperienza anche a tratti faticosa, perché no, non lo possiamo negare. Ma è anche un'esperienza che vi arricchisce, imparate delle cose gratis. Poi sempre se volete donare va bene. Non lo dico con insistenza, lo dico in maniera risoluta, se si può usare questo termine. Grazie maestro, intanto che esegue. Straordinaria partitura all'organo Fender Rhodes, 23:45, l'ultimo quarto d'ora dell'Outsider, prego.
3: Abbey Road, Abbey Road.
2: Sempre lì, sindaco Abbey di Terracina.
3: Let's go to Abbey Road, London. Abbey Road, Abbey Road, Abbey Road, Abbey Road.
2: È il sindaco di Terracina. Giovanni Lennone.
3: È il sindaco di Frascati.
2: Ma oh, c'è la di Frascati, c'è una chiamata, Bono, attenzione.
3: C'è il vino buono.
2: Pronto? Non funziona.
3: Ma non funziona mai questo telefono.
2: Allora, questo telefono non funziona mai. Fateci sapere del telefono. Siamo all'ultimo quarto d'ora dell'Outsider, sempre insidioso.

0: un rumore strano di sottofondo, cerchiamo di capire di che si tratta.
1: C'è un rumore strano di sottofondo, cerchiamo di capire di che si tratta.

0: No, è quello intero.
1: Ma lo sapevate che a Guantanamo li torturano col suono distorto degli strumenti che hanno il suono distorto? Li praticamente li fanno diventare sordi.
2: Praticamente, ma noi non noi siamo per...
0: Non devi andare fino a Guantanamo.
2: No, noi siamo per la pace.
1: Ma io lo so.
2: Comunque...
1: No,
2: no, hai fatto bene, fatto bene.
1: Video,
2: fatto bene.
1: Ti sei spaventato?
3: No,
1: era la notizia che ho letto.
3: Non riusciamo a capire cos'è questo video. Rumore che...
1: E mi ha fatto specie.
2: C'è un rumore che disturba la diretta. Allora, dove cazzo sono perso?
4: It's the end door.

0: allora?
1: Anfetamina. Mina. Mina. Moltissimi sono i nomi, alcune definizioni sono le seguenti. Taminos, Crystal, Benny, qua abbinata all'eroina, frisco, frisco, per la me.
0: Tranquillo che sono indietro anche io, quindi dovremmo essere
2: tutti quanti in ritardo uguale.
3: Ma cosa sono? Io non li conosco.
1: Moltissimi.
3: Mai assunte oppure boh, non so dire. Che è? Dimmi un po' che è.
1: Ben e quando combinata l'eroina frisco per la metan sono in alcune definizioni sono le seguenti. Ben e quando combinata l'eroina
2: kid devi essere maggiorenne.

0: Basta buonismo porca Madonna. Tocca na na na.
1: Giuda, Giuda, Giuda, Giuda.
2: Siamo così, a briglia sciolta tra uno spottino aziendale e l'altro, spottino aziendale e l'altro, spottino aziendale e l'altro, aziendale e l'altro.

0: Portuguese beer. Bohemia, it's not bad.
1: Going original.
2: Cheers, Andy.
3: Cheers.
1: Cheers.
2: Cheers with a monster, Andy.
1: Cheers. Yeah. I'm back.
2: Do you like the new one? The new formula of the monster.
1: I'm not such a fan of the one. I like the really, really chemical tasting one.
4: Al nostro bassottino.
5: Bassottino.
4: Bassottino.
6: La magia. Magia.
7: So you've been listening to two tracks from Adriano Cava.
2: Very underground. And the things that you do are always based on self-construction, DIY. This principle that common also today. Technology is cheap.
1: But I still kind of like the idea of recycling and cycling and
8: comunque cazzo voglia, io cioè chiamo cose del genere e vediamo di mobilitare l'Iran. Ma sono ritardati. Oh, vabbè, comunque arrivo.
1: So I have to use them, you know.
9: Facciamo un attimo di recap della situazione.
10: Cosa diavolo sta succedendo? Capitano, aiuto, incomincio a essere confuso.
9: Non ti preoccupare, metto un sottofondo.
10: Poi c'è quel bambino che ogni volta che entro e esce. Dove cazzo?
9: Fate uscire sto bambino che mi dà fastidio. Ci manca qua, non possiamo fare le cose con i bambini. Oh.
11: Esatto.
9: Allora, qui siamo arrivati ai titoli di coda. Direi che ringraziamo tutti e tutte per averci ascoltato intanto, per averci condotto mano nella mano nei nostri reconditi recessi del digitale più estremo, laddove si accumulano le memorie ottuse, contraddittorie, si perdono, poi si ritrovano come gli amori.
11: Memory.
9: Esatto.
10: Con Rolex sono tutti buoni.
9: Scusate. Allora, va bene.
11: Sorry.
9: Niente.

0: amici che sono tanti amici che sono stati scippati, anche amici che sono tanti amici che sono stati scippati, tanti amici che sono stati scippati, anche amici che sono tanti amici che sono stati scippati. Personalmente ho paura
1: dalle 18, 18 e 30 e così via, per ogni mezz'ora ci si ritrova al punto indicato, ogni mezz'ora ci si ritrova al punto indicato e insieme al personale universitario si attraversa il parco.
2: Questo servizio è partito con una proposta da parte dei rappresentanti collegiali come un servizio offerto dall'università in termini di sicurezza dati i recenti accaduti nelle pizze dintorni delle residenze universitarie, nell'attraversamento principalmente di un parco che costa
3: 18,
2: 30 e così via, ogni mezz'ora, mezzanotte 30, la notte 30, la notte 30, la notte 30, la notte 30, che in questo caso è la banchina, e quindi caso è la banchina, e insieme al personale universitario si attraversa il parco. Università, alle 18, 18 e 30, offerto dall'università in termini di sicurezza dati alle 18, 18 e 30. Così di lenta, ora fino a mezzanotte e 30.
4: Si stava rendendo effettivamente conto se anche oggi mi facessi aiutare da. Mando
2: qua. Senza spadolini. Però è partito con una proposta. Università in termini di sicurezza dati i recenti accaduti nelle vicinanze dintorni delle residenze.
5: Ora 23:58 minuti, piano piano spegniamo i motori del jet, grazie anche a questo straordinario sottofondo offerto dall'ingegnere Adriano Cava, salutiamo, on the mix. È arrivato finalmente il fentanyl anche a Roma, presto sarà anche qua. Dai raga, andiamo che ci estinguiamo, piano piano, uno alla volta. Bentornato, ci sei mancato, grazie.
6: Siamo arrivati a saluti, dai.
7: Good night and sweet dreams.
8: C'è copione.
9: È un complotto.
10: Calma.
6: Sì, puoi dirlo.
11: Vai. Buonanotte.

0: sky with none of the pain of living it. Not afraid of heights, but I'm afraid of widths. Riot in my thinking when your lips go to bite. It's quiet in the kitchen but for the disco lights. Your thoughts go in and find my inner ear.
1: Sei un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins, metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Ciao, sono Tonico 70 e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Blackout 105.25. Bello, aggiù.
1: Sadman Chitala, MC Yala, Italy, Uganda, Connect. Renzaman, where you are?

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.